Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

possibilità di salvarvi, ma devo essere rassicurato.

0: Volete quindi impegnarvi in questo patto?
1: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Lo so che stai pensando, ma già che stai dormendo. Però se fossi sveglia, tu penseresti che è strano che lui scriva una canzone così. Non è il suo stile questo qui.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Grazie di cuore.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

qualcuno che ci guarda. Senti, non ne senti di rumori.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: collettivo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 85 89 696.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Excuse me, can I please

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna, autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gaelle. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gustand Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Monte Pulciano, Cerasuolo e Pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina Bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana Padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti. Buona
2: settimana che si apre oggi con questa giornata. Oggi è il 5 ottobre. San Placido e San Mauro. C'entri tu? No, con Gabriele.
1: No, né Placido né Mauro, no.
2: Vabbè, facciamo gli auguri a Francesco Barlafante.
1: Tanti auguri.
2: Prima che ci scordiamo, sta segnato qua.
1: Qua,
2: nella pagina degli auguri. Buongiorno Francesco, tutta festa, eh? Ieri è onomastico, oggi compleanno. Allora, come ogni lunedì, c'è il punto sport del lunedì che viene preceduto dagli sponsor e poi dalla classifica, dalla panoramica sulle partite della Serie D, naturalmente poi le interviste del dopogara. E attenzione, due notizie: oggi potrebbe essere tesserato il giocatore kosovaro, attaccante che ci manca perché siamo contati, e del Zotti lo sentirete, detto noi dobbiamo giocare sempre con 4 punti, cioè 2 più
1: 4-2-4 a morire.
2: Quello dobbiamo fare, e quindi ci serve questo attaccante perché c'è Busca ancora 15 giorni di stoppo, ma almeno una decina. E poi oggi viene provato anche, tra virgolette, tra oggi e domani, un brasiliano, Michael Corri, l'ho scritto, che è un esterno, ha bisogno di esterni che corrono sulle fasce, offensivo anche lui. Va bene, allora, anche se noi puntiamo ad un terzino sinistro.
3: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
4: Andrea Carr, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedi aperte.
5: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
6: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido. Telefono 085 800 6430.
7: Outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
7: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Mucciconi Group, oltre 30 anni di esperienza nelle costruzioni civili, industriali e nel restauro monumentale. Con sede a Giulianova, siamo l'interlocutore unico per committenze pubbliche e private. Dalla progettazione di ville di pregio e complessi residenziali, alla realizzazione di strutture commerciali e impianti industriali, offriamo un servizio, chiavi in mano, completo e senza pensieri. Qualità, sicurezza e rispetto dei tempi. Uniamo solidità strutturale ed estetica moderna per dare vita a soluzioni su misura. Mucciconi Group. Costruire non è solo un lavoro, è la nostra passione.
1: Bene. Diritto.
2: Bene, allora. Risultati, classifica, prossimo turno e poi
1: c'è. Allora, risultati, ancora Trestina 2-0, Atletico Ascoli Fossombrone 0-1, Foligno Angelana 1-0, Montecchio Notaresco 0-1, Pietralunghese L'Aquila 0-3, Recanatese Maceratese 2-3, Sant'Egidiese Giulianova 1-3, Teramo Senigallia 6-4, perché Sinner è rientrato sporadicamente a terra. Termo di Lanciano 2-0. Andiamo a vedere la classifica. L'Aquila 14 punti, Teramo 13 insieme a Senigallia e Foligno, poi Ancona 11, Fossombrone 10, ad 8 troviamo il Montecchio, il Notaresco e la Sant'Egidiese, a 7 il Gruppone, Giulianova, Lanciano, Termoli, Maceratese e Atletico Ascoli, Recanatese a 6, Angelana e Trestina a 4, chiude la Pietralunghese a 2 punti.
2: Ha fatto solo due gol per Pietralunghese,
1: sì, ne ha preso 9 poche. E allora prossimo turno Angelana Pietralunghese, Fossombrone Termoli, Giulianova Ancona, L'Aquila Sant'Egidiese, Lanciano Montecchio Maceratese Foligno, Notaresco Recanatese, Trestina Teramo, Senigallia Atletico Ascoli.
2: A proposito, De Vascoli sta facendo un campionato non buono, sta sotto.
1: No.
2: Addirittura c'ha 7 punti.
1: Come andava uguale?
2: No, ma era adatto di un altro campionato.
1: Allora, che dobbiamo fare?
2: Andiamo a vedere prima l'ultimo, no, per l'ultimo, vediamo gli altri che hanno fatto l'altra Abruzzese.
1: Vediamo subito un parolone, però eccolo qua. Allora,
2: Serie D.
1: L'Aquila, Tris per la vittoria. Tris per la vittoria, è il primato in classifica. Apre Curatolo, poi Sparacello e Brunetti. Chiudono i conti a Pietralunga. Senza affanni.
2: Spesi
1: i soldi, ragazzi.
2: Sono un sacco di soldi, tutti e due.
1: Noi bravi perché siamo stati umili. No, bravi perché avete i giocatori.
2: Avete giocato anche con i deficienti.
1: Girone F. Ora Teramo risorge e vince il set con la Vigor Senigallia.
2: 6-4 può sembrare. 6-4.
1: Una doppietta per dimenticare L'Aquila, spettacolo e difese allegre, soprattutto difese allegre, immagino. Senigallia ne fa 4, ma perde il primo posto
2: che ci stava casualmente. Ricordiamo che ha fatto 6 gol il Teramo ed è il miglior attacco per
1: peggior difesa del campionato e il miglior attacco del campionato.
2: Che ha detto l'allenatore suo?
1: Sui gol presi serve maggior cattiveria. 4. Grazie. E il 17enne di Marino lo sognavo da bambino, dice.
2: Ha segnato?
1: Immagino sì, che non credo che sognava.
2: Vediamo un po'.
1: Ah?
2: Ho portato pure come sognava di esordire.
1: Ah.
2: Ci state marcatori?
1: Come si chiama Di Marino?
2: Di Marino
1: Gnambè, Grandi, Pietrano, Urso, Pavone, Pier Federici, Battisti e Ragione. Quello sognava di essere ammonito. La bambina sognava di essere ammonito nella partita da Teramo Senigallia.
2: Sì,
1: è stato ammonito,
2: è stato
1: quindi
2: ammonito.
1: Ha raggiunto il suo obiettivo. Sì, sì.
2: Non vedo ancora dove sta.
1: Qua, ammonito, sarà entrato, eccolo qua.
2: Al
1: quindicesimo del secondo tempo.
2: Forse per la gioia, ha segnato, perché ha ammonito.
1: Ma perché quello il suo sogno era quello, essere ammonito.
2: Non solo, ma in Teramo Senigallia.
1: Esatto, dall'arbitro. Che poi vi dico è
2: Palma.
1: Allora, andiamo avanti.
2: E guarda lì con la paglierina alzata mezz'ora sotto gli stilli.
1: Palo della luce, però.
2: Allora
1: Termoli castiga il Lanciano che voleva vincere su fuori, ma non c'è riuscito. Passo indietro dei rossoneri, sconfitta dopo una prestazione opaca.
2: Aia.
1: Senza la brillantezza delle ultime uscite. Primo tempo sprint dei molisani. Campanile e Calemme firmano il successo.
2: Calemme.
1: Poi abbiamo il Notaresco, blitz a Montecchio firmato Mercuri, subentra Moretti nel secondo tempo e piazza il colpo vincente. Mazzocchetti, vittoria meritata.
2: Chiaro? Attenzione, questi abruzzesi, abruzzesi, queste
1: termine vaganti abruzzesi.
2: Allora, bene, finite. Il Mago Petrello lo vediamo dopo. Intanto andiamo a vedere Giulianova, perché poi ci tocca, perché è rimasto.
1: Allora, Giulianova fa il suo derby con, fa suo il derby con la Sant'Egidiese, sfida mai in discussione. Dopo 20 minuti il risultato era già sullo 0-3. Una torretta di Esposito vale il gol della bandiera.
2: Bene, allora abbiamo letto quali sono i marcatori, vediamo, rivediamo insomma il tabellino per vedere come sono andate, come sono andati i goal. Ce l'abbiamo i goal?
1: Allora,
2: sì.
1: Al settimo del primo tempo Martiniello, al dodicesimo D'Arcangelo, al ventesimo,
2: cioè,
1: Arras.
2: In 20 minuti la partita era praticamente chiusa.
1: Al settimo e secondo tempo c'è questo infortunio di Esposito in autoretta.
2: Piccolo piccolo e
1: ammonito Panzera inutilmente, e poi spettatore 2005.
2: Sì, e non era fallo, non era ammonizione.
1: No, perché se era fallo quello, era quello, pure quello del primo tempo
2: uguale,
1: su Cicillo.
2: Non, vabbè, non è andato male la vetrina, però 1,50 non
1: no,
2: è speranza.
1: No, no, sì.
2: Rimane.
1: Guardalinea invece può andare a tenere i lampioni
2: no,
1: a Firenze.
2: Oppure può essere assunto alle ferrovie.
1: Capostazione di Notaresco.
2: Capostazione di Notaresco, ma è stata tolta Notaresco, può andare a Castellalto, Castellalto Canzano. E lui sta là, è alta la bandierina, i treni passano.
1: È tutto contento. Allora,
2: dobbiamo andare negli spogliatoi.
1: No, andiamo negli spogliatoi, sì. Andiamo alle interviste.
2: Salutiamo qualcuno.
1: Allora, buongiorno Alfredo Federico.
2: Soprattutto se fanno commenti di calcio, perché ieri tanti ce ne sono stati.
1: Buongiorno Gaetano Paolini, buon lavoro. Sì. Luigi Anni, buongiorno, buona settimana a tutti. Direttore Gabriele, finalmente una bellissima giornata di vero calcio. Si nota un grande cambiamento, sembra aver cambiato il motore della macchina. Un saluto dal nostro tifoso da New York.
2: Il nome non ci ricordo, ho detto Giorgini, ha ricordato l'altra sera, ma adesso non mi ricordo. La Campetica ha detto.
1: Buon inizio settimana.
2: L'ha visto la partita Campeti, no? Sul primo piano terra non lo vede, la copre la curva. Una volta no.
1: Marcello Felicioni, buongiorno a tutti, io le terrei buon Diole. Loriano Felicioni, buongiorno, direttore, buona giornata a tutti. Allora andiamo.
2: Siamo persi l'altro Felicioni.
1: Vabbè, cioè presto. Andiamo sull'altra.
2: Può essere, forse l'eccellente.
1: Può essere.
2: Raggiunto stasera c'è di sera, Guarda un po'.
1: Di sera,
2: tra
1: chi
2: gli
1: c'è,
2: altri
1: chi viene?
2: Ci sta anche un vecchio gloria di Giulianova Calcio, no. No, ci sta Ferdinando Ruffini.
1: Ah, bella notizia, bella.
2: Allora andiamo. Interviste no, liberiamoci di Censori.
1: Ah, no, Censori. Poi liberiamoci di Censori, brutto.
10: Giulianova, che cosa però ci si porta a casa da questa, diciamo, sconfitta per la Sant'Egidiese? Comunque non era facile qui. Comunque in casa abbiamo visto Rubens Padini molto colorito, ma ecco che cosa ci porta a casa di buono dopo due comunque risultati utili consecutivi che aveva fatto la squadra.
11: Ma di buono non ci portiamo a casa niente, perché praticamente nel primo tempo non siamo scesi in campo, si è vista solo una squadra che ci ha surclassato da sotto tutti i punti di vista, quindi quando non scendi in campo è difficile poi riconnetterti e fare quello che devi fare. Poi il secondo tempo di rabbia abbiamo fatto pallonate, quindi non è quello che ci piace. Siamo andati un po' meglio anche perché il Giulianova ha gestito bene, merito il Giulianova che ha fatto una grande partita, e noi dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche e capire che di fioretto non si va da nessuna parte.
10: C'è da dire che anche rimontare, insomma, a ripresa con tre gol, sotto di tre gol, non è facile. Ritornare al secondo tempo con quella consapevolezza lì.
11: Ma oltre io i gol, sì, va bene, è un discorso più penso mentale, perché in un primo tempo del genere non è accettabile, non è accettabile da una squadra che dice di essere forte, diciamo di essere forte, quanto ad oggi non l'abbiamo dimostrato, quindi da domenica dovremo dimostrare di essere una squadra forte.
10: Cosa pensa si dovrà cambiare? Forse più lato modulo, schema, reparto, qualche inversione anche di giocatori, qualche rotazione?
11: Ma no, non è una questione di giocatori, di modulo, di schemi, è una questione di concentrazione, di cattiveria, di agonismo. Bisogna capire che per vincere le partite in Serie D devi andare più forte degli altri, non devi perdere il contrasto, non devi andare mollo, quindi poi i principi di gioco vengono in secondo piano.
10: Abbiamo visto tanti cambi, pensavamo anche in gara in corso è cambiato un po' lo schema, diciamo l'idea, qual è stata poi dopo quando è arrivato il gol che sembrava aver riaperto forse un pochino le speranze?
11: Sì, ma ripeto, non si tratta di moduli, è l'atteggiamento, è l'aspetto mentale che tante volte ti dà quella spinta in più, quindi i moduli c'entrano poco.
10: Grazie, grazie.
2: Allora mister, ritorno al Fadini.
12: Ritorno a Fadini, per voi bene, per me male.
2: No,
12: ma
2: dico come emozioni, qualcosa, il vecchio campo, niente.
12: Ma sì, io a Giulianova sono stato due anni bene, si è vinto.
2: Allora, hai detto prima che la squadra è entrata in campo molle.
12: Non siamo entrati in campo.
2: Ma come si sapevano che avevi di fronte un Giulianova che era reduce da una vittoria molto importante, quindi che si voleva rilanciare, conosceva le potenzialità, come si fa a entrare in campo così? Motivazione qual è? Glielo devi chiedere.
12: Qual è? Tu la sai qual è?
2: No, ma glielo devi chiedere?
12: Beh, ma non si tratta di campo, non si tratta, perché noi siamo, diciamo che Giulianova è la nostra casa, tra virgolette, quindi siamo abituati, sapevamo di trovare un ambiente caldo, un ambiente che non ci avrebbe aiutato, specialmente dopo la vittoria di domenica del Giulianova, e purtroppo non ci siamo fatti trovare pronti da quel punto di vista.
2: Il Giulianova come l'hai trovato complessivamente, tra primo e secondo tempo, nel complesso?
12: Ma il Giulianova, sapevamo che questa partita la viveva di entusiasmo e di cattiveria agonistica, diciamo così, perché il Fadini ti porta a dare qualcosa in più. Ripeto, noi purtroppo non siamo stati all'altezza della situazione e ne dobbiamo prendere atto.
2: Comunque, qual era l'obiettivo della Santi?
12: Ancora, l'obiettivo della Santi Gese è la salvezza, una salvezza speriamo tranquilla e speriamo di raggiungerla il prima possibile.
2: Grazie. Bocca al lupo.
12: A voi.
2: Possibile, però dici che abbiamo fatto tanto con la cattiveria agonistica e fatica, anche tecnicamente mi pare che abbiamo giocato bene.
13: Beh, almeno il primo tempo.
2: Su Censori, su. Dai. Vediamo questo qua invece. La domanda è questa. Un grande primo tempo, una grande partenza, la domanda è e poi, questo è poi che si perde nel secondo tempo, che è successo lì?
14: Secondo me non ci siamo persi, abbiamo avuto cinque occasioni.
2: La domanda si perde nel secondo tempo.
14: Ah, ok. No,
2: con lo Stato di Guasco abbiamo lottato fino alla fine, è vero che avevamo la necessità di ribaltare il risultato, ma forse il 3-0 ci ha un po' illuso che
14: No, Francesco, assolutamente
2: vediamo
14: no.
2: Che cosa è successo?
14: È successo che se tu non chiudi le occasioni che crei, dai coraggio all'avversario e non si può pensare che l'avversario rimanga inerme a guardarti. Noi abbiamo avuto solo nel secondo tempo almeno 5 palle gol a Bagnale,
2: Martiniello,
14: Riglio, Cichi, Forgione, quella clamorosa. Le partite vanno chiuse, se non le chiudi devi saper soffrire. E io penso che c'è da vedere anche come aspetto positivo una squadra che sa soffrire, una squadra che sa lottare, una squadra che si unisce nei momenti di difficoltà, e non ci sono squadre che ottengono risultati che non sanno soffrire. Quindi siamo stati non siamo stati bravi a chiuderla, perché comunque abbiamo creato tanto, non le abbiamo chiuse, ma siamo stati bravi a soffrire, stare lì e attaccati la partita per portare il risultato a casa. Questo.
2: Qualche mischia di troppo in area?
14: Assolutamente qualche mischia di troppo, ma è la partita che si porta su quella situazione. Non possiamo pensare che un avversario perda 3-0 e stia lì a cincischiare, a difendere il risultato. Quindi ci sta che l'avversario si proietta in avanti anche forza della disperazione, un po' all'arma bianca, un po' così, però quello che dovevano creare loro è giusto concederglielo, noi dovevamo essere bravi a sfruttare meglio quello che ci concedevano loro, però ripeto, la squadra deve crescere ancora sotto questo aspetto e deve crescere assolutamente sotto l'aspetto fisico. La partita è un po' cambiata quando abbiamo perso Piero, perché Piero è un giocatore di ordine in mezzo al campo, un giocatore che comunque... E no, ha sentito leggermente pizzicare, è uscito preventivamente, quindi non si è fatto nulla. Io penso che un altro giocatore di ordine sia Gianvito Misuraca e noi abbiamo bisogno di un giocatore così.
2: Ce la facciamo con l'ancora, davvero?
14: Ce la facciamo a recuperarlo, sì, almeno per uno spezzone di partita.
2: È cresciuta la difesa?
14: È cresciuta la difesa, stiamo lavorando tanto su quello, però la nostra natura sarà sempre quella di provare a fare tanti gol, perché è la squadra che me lo richiede, è una squadra che è proiettata in avanti. Oggi la partita la potevo aggiustare anche mettendo un centrocampista in più o mettendo un difensore in più, ma io voglio che la squadra trovi delle soluzioni con quattro attaccanti in campo. Noi non dobbiamo scendere sotto i quattro attaccanti se non proprio in situazioni pericolose, quindi ci dobbiamo abituare che gli avversari possono avere qualche situazione, ma noi dal primo al novantesimo dobbiamo avere sempre la forza e la possibilità di andare a fare rigore.
13: Ecco perché ci vuole qualche altro attaccante. Lo tesseriamo il Costoro?
14: Lo tesseriamo, stiamo lavorando per quello e stiamo lavorando anche per provare a portare un esterno. Sempre
13: magari un brasiliano.
14: Quel brasiliano, ah, sì, vediamo, vediamo un po'.
13: Grazie,
14: ci devono essere le condizioni giuste, ma la società sta provando.
13: Perfetto,
14: a
13: grazie.
2: L'ottimo De Zotti, la cosa è il tempo breve con cui ha trasformato la squadra.
1: Sì. Vabbè, ha cambiato modo di gioco.
2: Vogliamo leggere qualche commento?
1: Di dove?
2: Sotto a De Zotti, vediamo,
1: sì,
2: lo spazio
1: vediamo.
2: Ai nostri radioascoltatori che hanno mandato in diretta e che seguivano con ansia.
1: Allora,
2: Gino Sen,
1: finalmente Gino Sen. Un allenatore con anima positiva, ad attrazione anteriore, con grande dote di comunicazione con tutti.
2: E c'è anche Ercolino Ferrabella
1: che dice: quindi si può tirare in porta, si può giocare in verticale, si può crossare, si può far divertire il pubblico e far tornare il Fadini. Al Fadini non si passa. L'ex allenatore aveva troppi limiti, poi questo De Zotti ha molti pregi. Ecco due differenze. Poi Giuliano Di Egidio, bravi bravi. Mister, sei grande, Giulianova ti vuole bene, dice Aldo De Carolis. Bruno Magnani, mister, stai facendo un lavoro eccellente, continua così. Aldo Laurenzi, mica si possono fare tutte le partite come l'Atletico Ascoli, però l'importante è che il mister abbia sbloccato quella mentalità offensiva. Primo tempo sembrava il Brasile. Onde per cui ci sta che nel secondo tempo abbiamo risentito un po', alcuni sono fermati anche con i crampi, forza Giulianova, bravo mister, bravo giocatore.
2: Hai detto che dobbiamo anche risalire sul piano fisico.
1: Sì. Bruno Mosca, bravissimo. Davide Raschiatore, bravo mister, sei un grande. Pasquale Sabatini, sei grande. Anthony Campetti, portare e Torre Alessandro in prima squadra, prima di subito.
2: Ce l'hanno parlato già ieri Torre. Lo contatteremo, sì, ragazzi. Sì. Intanto vediamo. Ha
1: fatto un'ottima partita con la
2: Unione
1: Nazionale. Gino Molinis dice: buon allenatore. Walter Giampaolo, analisi perfetta. Questo ragazzo farà tanta strada, così giovane che sembra un liceale, ma già le sue idee di calcio che danno risultati. Chapeau. E la Vanga.
2: Mi piace la a tutti.
1: Allenatore fantastico, sublime, De Zotti per sempre, per Golizzi scandaloso.
2: Vabbè.
1: Grande Giulianova, dice Angelo Ferri. Alfio Felicioni, bravo e intelligente, ha capito che con il materiale che ha a disposizione come affrontare alcuni avversari.
2: Qualcuno approfitta per fare anche gli auguri, perché era San Francesco, siamo scordati noi.
1: Sì. Bravissimo mister, vi siete gasati, basta che li faceva a te. Bravo Francesco, auguri, buon onomastico.
2: Ecco, vedi.
1: Fabio Palermo, i cuori, poi, ma questo dove è stato fino adesso? Marco Dizio, il numero uno. Paola Cicconi, grande. Loredana Ciaffoni, grande mister.
2: E anche
1: Francesco Chiappini, grande mister.
2: Anche le due, anche,
1: Paola Cicconi,
2: anche nei commenti.
1: Va bene,
2: questa era Giulianova Calcio.
1: Adesso
2: un piccolo salto sugli altri, ma gli altri ormai. C'è qualcun altro che si è aggiunto? Nei commenti?
1: Sì, come no? C'è allora, sto cercando dove eravamo arrivati. Io del Re Bondi l'abbiamo fatto.
2: Sì.
1: Adriana Ciccioni pure. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti voi. Luigi Anni, Bruno Dascagno si chiama, tifoso americano. Poi abbiamo Antonella Leonio, buongiorno, buon inizio settimana. Adriana Ciaffoni, buongiorno, buon inizio settimana.
2: C'è Max.
1: Ieri una bella partita, finalmente una gioia, dice. Max Rastelli, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Rossella Mattiucci, buongiorno.
2: Regina.
1: Poi
2: Edoardo
1: Di Pasquale, buongiorno. Sto sentendo le interviste, credo che Giulianova deve cominciare a evitare errori in difesa. Un grave errore a partita, finché si recupera, diciamo che ci può stare. Finché si recupera, quindi bisogna essere più attenti.
2: Dice, dobbiamo migliorare in difesa.
1: Sta lavorando tanto.
2: Poi, però, essere bravi nel caso, poi prendiamo i gol e farne uno in più.
1: Sì.
2: E poi,
1: se ne
2: siamo fatti tre, poi con qualche errorino. Va bene, niente, eccellente, a volo qualcosina.
1: Vuoi fare proprio con tutti?
2: Dileto, una panoramica velocissima
1: sullo sport. Va bene, un attimo che ci arrivo.
2: Il Pescara ha giocato in anticipo, l'abbiamo detto, ha vinto al 95esimo a Livorno, quindi lo possiamo bypassare. Giocava il nuovo allenatore, esordiva sulla panchina del Pineto, non bene,
1: e non mi pare che è andata benissimo
2: perché fino al recupero. De Cupro che era andato risolto, bene, sì.
1: L'impegno non basta, Pineto ancora K.O. A un quarto d'ora dalla fine, no, vabbè, no.
2: Vabbè, vabbè,
1: disattenzione, certo, su una rimessa laterale,
2: no.
1: Zampata decisiva di Ferrari che regala i tre punti ai laziali. Capito. Bruno però è ottimista.
2: Buona prestazione.
1: Buona prestazione.
2: Attenzione, proprio l'anno. Barillare.
1: Allora, è il momento di...
2: Saltiamo la D, eccellenza a volo, risultati, solo vedere se il segnale finizio. Io l'ho
1: finito.
2: Mago Petrella condanna un Chieti molle e spuntato. Ecco,
1: quindi la Vidiana
2: vola, Lovidiana, la sul molla le cose vanno male con la cronaca, per lo scalcio bene. Lovidiana infatti si regala il terzo successo di fila, la fuori fa botte e il campo invece va. Magnoni alza la voce a fine gara contro la squadra, va bene? Poi Jankovic trascina la Folgore del Fino, riscatto a Roseto.
1: Perde 3-1 la Rosetana in casa contro la Folgore, poi Briz e Provast.
2: Cristopoli che veniva, ma...
1: Lo so, quello si chiama...
2: Blitz della Provast, Francavilla si arrende.
1: Finizio in venta.
2: Vedi, ecco. Finizio in venta.
1: Aidarevic concretizza. Vai. Seconda vittoria biancorossa consecutiva.
2: Vabbè, comunque vediamo il Mociano, eh.
1: Una rimozione
2: di carattere, eccolo qua.
1: Torna in vetta. Perdeva il campionato,
2: perdeva con Silvano, dove gioca Massetti. Ce l'abbiamo informazione? Vedi un po'?
1: Vediamo.
2: O è infortunato?
1: Massetti non c'è, no.
2: Non ci serve per niente.
1: No.
2: È infortunato. Comunque sta a Montecito. Scognamiglio, quello là ha giocato, è venuto.
1: Giglio.
2: Sì, vabbè, due ce ne stanno. Invece ancora non gioca. Come si chiama? Africani, in bocca al lupo. Avezzano, Luciano riprenderà ad allenarsi da 2 settimane.
1: Beh, perché non ci va,
2: siamo a commento qua perché ha giocato in anticipo. A posto.
1: Vabbè, allora.
2: Oh, siamo contenti di questa panoramica calcistica. Andiamo alle notizie di cronaca che ci attendono. Vi ricordo intanto l'appuntamento di stasera con Di Sera, a parlare di calcio con nostro, soprattutto con i tifosi e anche delle altre squadre. Commenti generali, perché domenica la Sant'Egidiese che vuole scattarsi va all'Aquila. E noi affrontiamo l'Ancona, che sembra un avversario difficile.
1: E menà, come l'anno scorso, e quindi attenzione, scorso, attenzione. Menà. L'unico schema che hanno è quello su rimessa laterale lunga, che è l'unica cosa che si
2: sa. Sì.
1: Quello,
2: e si porta i giornalisti a seguito, fanno le domande e litigano tra di loro.
1: Allora, incendio in casa, scoppia salvata, Roseto, rogo nella notte, moglie e marito si rifugiano sul balcone recuperati dai vigili del fuoco, intossicato il figlio che ha tentato di aiutarli, danni ingenti e edificio dichiarato inagibile. Teramo e Giulianova volano, abbiamo detto, travolta dal bus, in manovra muore 70enne, incidente al terminal di Pescara, sigaretta in bocca alla figlia di 3 anni e botte alla moglie, orrore nel Vastese. Teramo, stalking e violenze, 3 arresti domiciliari e carcere per uomini che hanno vessato le ex. E ancora Teramo, cinghiali, scatta il piano per tenerli lontani.
2: Lontani, se infatti è arrivata Giulianova, li hanno visti nella zona Marlboro, quindi non lontano da te, più su.
1: Porto turistico in carico per il progetto esecutivo, a Giulianova no, a Martin Sicuro.
2: Perché
1: c'è De Annunzio, giustamente si occupa del suo territorio.
2: Non ci mettiamo l'Albania in una regione, non ci abbiamo nessuno noi, perché noi non facciamo niente per farlo e poi votiamo a quelli che vengono da fuori, sempre
1: a destra e sinistra. Malorea,
2: avete fatto piangere pure il popolo Vasanella, non ve lo scordate,
1: Giulianova,
2: vero?
1: Giulianova
2: in realtà è
1: malore a scuola dopo il diverbio col 17enne, il docente sta meglio,
2: è stato trasferito infatti dalla Lutic al reparto di cardiologia. Bene.
1: Prova ad accoltellare la moglie, ecco, dentro casa e poi si taglia la gola,
2: la
1: tentato femminicidio,
2: perché non è riuscito, però contro se stesso è riuscito.
1: Fusione e rifiuti, assenza e vendette, centrodestra allo scontro. E poi fa un po' così, ma che problema c'hai tu? Se uno ti passa davanti alla vetrina sto aspettando qualcuno.
2: Sì, ma è gigante.
1: È grosso, è grosso. Tragedia a Pescara, travolta e uccisa dall'autobus, muore a 70 anni davanti al figlio. Maria Ferrandino di Colle Corvino era appena scesa dal mezzo quando è stata colpita da dietro. Il PD dice ordinanza inapplicata da anni, l'ultima denuncia dei consiglieri, asfalto colabrodo è pericoloso, manutenzione assente.

0: disagio diventi violenza. Da Mario discutiamone.
1: Quello delle cornici?
0: Credo di sì, credo poi sia proprio lui. Le spine della maggioranza, assenze calcolate a tavolino e vendette incrociate in aula, il centrodestra allo scontro. Non c'è accordo.
1: Quali argomenti?
0: Perché non c'è accordo sul rinvio della fusione di Pescara. Quello che fa sta fusione.
1: Cioè, non è che non c'è accordo sulla fusione, sul rinvio addirittura.
0: Trattativa incagliata anche sul piano rifiuti, attesa per l'audizione di Campitelli.
1: Ti ricorda incagliata?
0: La nave della Madonna che si è fermata lì.
1: E però 18 milioni ci stanno fermi da parte.
0: Io non so quello, secondo me qualche cassettiera vecchia, non si ricorda qual è. Confindustria debutta su Rete 8 stasera la prima puntata stagionale di Economia. Scelte marketing altissime.
1: Andiamo ad altri livelli.
0: La diplomazia tra i potenti, ecco l'abruzzese a capo del cerimoniale d'Europa, Gianfranco Giancaterino, 48 anni, chiamato a supervisionare il protocollo, controlla le bandiere se sono piegate bene.
1: Questo va.
0: Di cose importanti.
1: Infatti quello sta facendo.
0: È importante.
1: Ma guarda là che manda il punto.
0: Importante. La fiaccola olimpica.
1: Avevi i capelli là.
0: No, un sacco di tempo fa questo.
1: Ma è lui però.
0: Sì, è lui. Sì. Allora, vabbè. Allora, questo abbiamo, chi ci merita?
1: E quasi
0: mannaggia la memoria. No, ricominciamo.
1: Ma non è che fino a Natale, fino a Pasquetta. Ce lo teniamo a Rostila.
0: Qui già a Rostila.
1: A Torino di Sangro partono i sopralluoghi.
0: In 1000 ad accogliere le greggi che sceglieranno il comune ospitante. L'annuncio l'8 dicembre, in corsa anche Trasacco, Capistrello e Cupello.
1: Tutte le eccellenze dell'anno scorso. Che...
0: Fabio Capolla ci scrive: buongiorno fanciulli.
1: Fanciulli, dia
0: se ritrovi 18 milioni. Che sa...
1: 18 milioni, dia D'Annunzio che Radio G chiede se fa. Tu lo vedi, dici, che ci rimetti. Digli che stiamo ogni mattina diciamo che bisogna dragare il porto, diglielo.
0: Che se no la Madonna non sogno lo va a trovare. Canistro, il bar riapre dopo 11 anni, così il paese riconquista la piazza. E ci fa piacere. Andiamo avanti.
1: La internazionale adesso.
0: Sì, adesso siamo alle crisi internazionali dopo Canistro. Merz in visita a Kiev, Putin ora si fermi.
1: Dopo questa frase
0: si è fermato, ha attaccato il ponte a nord di
1: Merz stava là.
0: Mosca colpisce ancora il ponte. Peskov, quell'altro criminale, pronti a combattere. Dice Zelensky dagli USA la richiesta di un trilaterale entro ottobre. E poi il volo Fly Dubai, che è più di un film di Tom Cruise, sembra, sta dirottamento. Il copilota voleva schiantarsi. L'obiettivo era l'aeroporto Ben Gurion, scontro sui controlli.
1: Vediamo questa notizia.
0: Il rapporto shock consegnato dall'ONU nel 26, in Ucraina morti e feriti, 15.000 civili.
1: 15.000 persone che non c'entrano niente.
0: Lo so. C'è così con le guerre.
1: E chi c'è la gente filo Putin?
0: Un giuffo di cose, di cappello alla Playmobil. Trump nomina lo zar dell'intelligenza artificiale, va bene, Mattarella ad Assisi, il mondo ritrovi la pace, non ci resta che pregare.
1: Pregare perché si è
0: bene. Spagna, i socialisti in pressing per il voto, Sanchez cerca di tirare le somme e deve decidere fra tre scenari, perché non ha la maggioranza, quindi anche se si va a votare.
1: Ma il suo partito?
0: Sì.
1: Ma perché insiste per il voto? Perché pensa che era tutto il
0: voto. Andare meglio poi.
1: Appello di Renzi, riformisti Forza Italia, già siamo tutti uguali là in mezzo.
0: Chiudendola, Leopolda ha detto: lasciate il partito e venite con noi, non state con chi nega l'Europa, dice.
1: Leopolda, però ce l'ha con Conte, sembra che non lo vuole.
0: Ecco. Tajani alza muro a Italia Viva, l'unico centro è Forza Italia, Calenda all'ex alleato, vergognati e vai a Kiev. Calenda ogni tanto. Vabbè. Tajani ha avuto un malore ieri, poi però era una cosa leggerissima.
1: È una cosa di pressione.
0: Professore. Finanziare la manovra è un rebus, dice, il patto di stabilità non concede ulteriori deroghe di deficit sul 2027, non c'è una lira. Dramma a Torino, si suicida dopo il tentato femminicidio, ha provato a strangolare la compagna dopo una lite e credendola ormai senza vita si è lanciato dalla finestra di casa. Poi i genitori
1: di
0: Chiara Poggi vanno in TV, basta circo mediatico, però se vai in TV credo che tu lo stia facendo il circo mediatico, però poi
1: non solo, e poi in questa posizione su per noi è stato Stasi, più attenta a essere così sicuri.
0: A Peschiera del Garda, camping in fiamme, una ventina i feriti, poi è morto l'operaio purtroppo abbandonato in strada a Napoli, incidente sul lavoro.
1: Bravissimo, sempre più basso come notizia.
0: Teramo, notte di paura.

0: a Montepagano, fiamma in casa, anziani salvati dai vigili, moglie e marito bloccati nell'appartamento, si sono rifugiati sul balcone, intossicato il figlio che ha provato ad aiutarli. Stalking e violenze, 3 arresti domiciliari e carcere per uomini che hanno perseguitato e maltrattato le ex. Ci sta comunicando. Ambiente, gestione dei rifiuti, Corona a Teramo dice la maggioranza critica se stessa. Il capogruppo di Fratelli d'Italia replica al consigliere Raiola di Alleanza per Sinistra che aveva bacchettato la Team sul decoro. Ok, cinghiali, scatta il piano di allontanamento, emergenza nei quartieri, via il trattamento con dissuasori olfattivi a Colle Parco e Colle Atterrato.
1: E con l'Arenesco, sì.
0: Con l'Arenesco pure. Giulianova.
1: Che vedremo il lupo a con l'Arenesco, vedremo.
0: Il lupo, diciamo di casa tua. Giulianova, dirigenti, assoluzioni e conti, la minoranza torna all'attacco. Nuova interrogazione dei 2 consiglieri del PD e del capogruppo consigliare di Nosno, i procedimenti subiti dai lavoratori e richieste di trasferimento. Sindaco e giunta ora spieghino. Non si parla di Coccinille finalmente. Castellalto, Castelnuovo, un pugno in faccia al carabiniere, arrestato ovviamente. Consiglio a Isola del Gran Sasso e scontro sulle dirette streaming.
1: Senti il consiglio.
0: L'opposizione torna a chiederle dopo il no dell'amministrazione comunale. Abruzzo Corale, il premio assegnato al maestro Leonzi ad Atri.
1: Dove sta Pavone? No, però l'Abruzzo nel coro ci sarà. L'Abruzzo. Andiamo un vola vola vola.
0: Sicuro. Roseto, nuovi asfalti, via al secondo piano, partono i lavori per 1 milione.
1: Noi siamo al quinto, sesto.
0: Tu strada la volta, un piano asfalto unico, invece no, diciamo, abbiamo fatti 5, ma 2 strade e mezzo.
1: Conosco quello lì, là che si vede lì.
0: Sì, è il più candidato d'Italia. Più investimenti per la zona sud, lo dice progetto Roseto dell'ex assessore Recchiuti, lancia la proposta sul turismo.
1: Non viene candidato.
0: Lavoro in Romania, le ricerche di un teramano, questo è parente di quello che fa il protocollo. Si tratta di uno studio sulle città professionalmente più attrattive per i giovani dopo la laurea.
1: Dati il posto i giovani dopo la laurea. Ecco,
0: Martin Sicuro.
1: C'è.
0: Fondi per 5 milioni di euro. Approdo turistico, progetto esecutivo per ultimare l'opera.
1: Tutto
0: la regione
1: ha il treno che si ferma, il porto che arriva.
0: Il treno era sul porto.
1: Direttamente sul porto, fluviale.
0: La regione ha assegnato l'aggiudicazione a 2 ditte. Il consigliere Gianzante è importante per avviare il rilancio. Aree del sisma verso la capitale della
1: sotto, ti aspettavo da stamattina che ti aspetto sotto. Vai.
0: È nata la rete dei musei del mare.
1: Ci dovremmo stare perché.
0: Beh, certo, il nautico.
1: Non ci stiamo per niente.
0: E come mai?
1: Perché non è pronto il nautico.
0: Il museo che... Martin Sicuro, Tortoreto e Silvi nella comunità di valorizzazione.
1: C'è un bel elenco, c'è il protocollo. Guarda chi metti in rete.
0: Dimmi.
1: Qua sotto. Protocollo, metti in rete la Galpesca, il Galpesca Abruzzo, poi i comuni di Martin Sicuro, Tortoreto, Silvia e Rocca San Giovanni, poi il flag Costa del Rabocchi, la fondazione, addirittura la fondazione Genti d'Abruzzo e il flag Costa Pescara.
0: Cos'è la Riviera del Gigante?
1: Niente, e noi? La Riviera del Gigante non ci sta?
0: No, ci sta Martin Sicuro, no. C'è Tortoreto, ci sta.
1: Noi non ci siamo perché la polizia del nautico che dovevano iniziare entro il mese di settembre non sono iniziati.
0: Oh, attenzione ragazzi, siamo sul recinto.
1: Andrea, dove sei? Non
0: ci sono delle colonne che sono fortemente danneggiate, quelle cadono,
1: ci mettiamo la foto,
0: quelle
1: la
0: cadono, se colonne, cadono sopra qualcuno poi fatti vostri.
1: Ci sono colonne molto pericolanti e pericolose al nautico. Vieni data la foto tu,
0: cioè, te l'ho mandata su WhatsApp.
1: La pubblichiamo, ma le facciamo vedere come sono le colonne dell'università,
0: per cortesia. Pescara, tentato femminicidio a Montesilvano, aggredisce la moglie e poi si taglia la gola. Senti, l'uomo ha prima provato a coltellare.
1: Per passare fuori provincia, voglio leggere una piccola che è arrivata, perché noi abbiamo fatto un servizio ieri molto ampio, giornata della salute. È andato molto molto molto bene, per vero che devo rifarlo almeno 2 volte l'anno e non un solo giorno. Ci scrive: buongiorno direttore, vorrei segnalare e fare i complimenti e con me altre persone all'assessore Lidia Albani, conosci?
0: Più o meno.
1: In primis e in secundis al comune di Giulianova per l'organizzazione della giornata della salute svoltasi ieri a Piazza del Mare. Efficacia ed efficienza da parte dei medici. Il sottoscritto ha avuto fatto una bella visita all'ergologico e sono molto soddisfatto, quindi invita a ripetere e fa i complimenti. Quindi vedi la gente che ascolta la salute, la gente va.
0: Allora, abbiamo,
1: ma no,
0: vi abbiamo,
1: questo ha bisogno di,
0: vi abbiamo
1: questo
0: dato
1: ha bisogno
0: conto
1: di psichiatria, ma noi non ce l'abbiamo più.
0: Quello che ha tentato di aggredire la moglie. Diciamo.
1: Però Calafiore ha detto che i lavori vi stanno a fare.
0: Sì. Dove? Non lo so, però. Trovati telefono e cani del 52enne disperso da sabato, Berardino Baiocco, le ricerche tra Rigopiano e Vado di Sole. Quando telefono e cani. Crolla un lampione in mezzo alla gente, tragedia sfiorata a, dov'è? A Pescara. Però davanti a Toccaferro. Allora, Avezzano, precipita dal balcone in centro e muore Antonella Gentile, 64 anni, deceduta dopo un volo dal secondo piano. L'Aquila e Assisi sempre più vicine, poi bimbo di 8 mesi ingoia una moneta a sul molo. Il piccolo è stato trasferito subito in un centro specializzato di Ancona.
1: Li recuperava capelli, sai? Con l'endoscopia. All'avanguardia fumo con cammelli con l'endoscopia. Aveva una particolare tecnica per recuperare quelle che si ingoiavano, soprattutto i bambini.
0: Chieti, vasto anzi, sigaretta in bocca alla figlia di 3 anni e calci per un buongiorno sgradito. Il 33enne non potrà più avvicinarsi alla piccola, all'altra bimba e alla moglie.
1: Gli ha messo la sigaretta in bocca. Ma che c'è passato? Niente, che hanno fatto?
0: Allontanato, accusato di maltrattamenti, abusi sessuali, botte alla pancia della donna quando era incinta, aggressione anche per la pasta insipida. Ti taglio la testa e ti do fuoco.
1: Come prima punizione spegnere la sigaretta da lui.
0: Scontro in auto, muore un 48enne e 2 feriti, l'incidente sulla statale, sempre a Vasto.
1: Arrivano i Nobel
0: tra i candidati l'italiana Francesca Albanese.
1: Sentita?
0: Per letteratura Lizza. Allora non esistono liste di Nobel, perché fate questi? Non esistono, non ci sta una candidatura che c'è qualcuno che arriva secondo, né già i verbali che dice quella presa 30 voti, quello 21, il Nobel esce, punto. Solo il Nobel per la pace al limite ci sta una mezza, ma il resto è, non ci sta il candidato al Nobel, non esiste, né che qualcuno ti candida.
1: Votano.
0: No, ma che, chi? Non vota nessuno, là ci sta l'Accademia che decide, noi che vota, che vote.
1: Cioè,
0: non è Sanremo, non è Sanremo.
1: Ai
0: no.
1: Premi non votano.
0: Ma non è, ma il Nobel no. Su, dai, nonna, la BC della scienza questa è. Dai, mi fa nervosi queste cose.
1: C'è uno Sanremo per il Nobel.
0: Sì, mi fa incazzare perché io sono stato candidato al Nobel, Brunetta una volta. Che ti ha candidato?
1: Ho capito che vuoi dire. Invece i film sì.
0: I film, sì. quelli gli Oscar è un'altra cosa.
1: Appunto, è quello.
0: Ciccone, beffa al fotofinish, il teatino argento europeo.
1: Perché hai fatto ieri l'intervista del presidente, è tutto a posto, sta bene, questo vince, no?
0: Vabbè, ma a posto, non possiamo messaggiare.
1: Oh.
0: Vai.
1: E c'è il fatto pescarese, investita e uccisa dal bus, tragedia a Pescara, la vittima 70 anni è finita sotto al mezzo durante una manovra. Il conducente colto da manovra non l'ho vista. Il figlio della donna, guarda un po',
0: è un autista
1: tuo. Della tua, quindi sta un po'. Poi c'è stato uno schianto fatale sulla statale Adriatica, che qui non
0: va
1: una vittima. A 8 mesi ingoia una moneta, bimbo salvato in extremis. Poi a Chieti un finto diplomatico ruba una macchina e è stato condannato. A Montesilvano ferisce la moglie e tende il suicidio e viene arrestato.
0: Buongiorno.
1: Ancora cronaca, ferisce col coltello un 16enne e viene denunciato.
0: Grazie,
1: e
0: grazie.
1: Ancora abbiamo questa notizia sulla linea Sulmona Carpinone.
0: Sì.
1: Parliamo infatti di parliamo di ferrovie, incendio sul treno regionale, ma è solo un'esercitazione.
0: Con di Palermo?
1: Deve essere evitato a quell'ora.
0: Perfetto.
1: A Roseto, palazzo in fiamme, coppia di anziani salvata
0: grazie
1: sul balcone.
0: Te,
1: poi abbiamo visto ciclismo,
0: sì,
1: Ciccone beffato al forno finish agli europei in Slovenia, L'Aquila vince a Pietralonga 2-0 e vola in vetta. Teramo, forza 6, Pescara la vittoria, beh, con me, tutto letto già.
0: Questo è bello, un film diplomatico rubo una vetta.
1: Non l'ho letto,
0: truffa.
1: Toto truffa.
0: Viene travolta dal bus al terminal di Pescara, muore donna di 70. Oh, D'Alfonso. L'Alfonso dice: la scuola di decisioni sia fucina del pensiero generativo.
1: Io non ho parole, perché non gli fate questo titolo?
0: Ma quello glielo fa virgolettato, letto
1: ho capito, l'ha detto, ma va bene.
0: Ma perché l'ha inaugurata a Letto Manoppello il secondo ciclo del corso?
1: Perché lui di là è.
0: Sì, l'ha fatta lui. Diceva tanta buffone,
1: tanta. Ma tutte le cose per
0: Poi da Nundis la va vibrata, lui Manoppello.
1: Noi niente. Leggiamo, diamo i voti a quelli di fuori e così.
0: Pilota del 118 morto all'aeroporto di Preturo, in due sotto accusa all'Aquila, questo è successo un anno fa.
1: È una giudiziaria.
0: Botte e minacce nella casa famiglia, due ragazzi ora rischiano il processo. Cercatore di tartufi scomparso, ritrovati i suoi cani e il cellulare.
1: I cani vanno a stare con lui, non ci stanno.
0: Allora, Transiberiana d'Italia in fiamme con intossicati, ma è un'esercitazione. Il treno. Infatti esercitazione. Andiamo avanti. Chieti, un finto diplomatico ladro nella concessionaria, condannato a 3 anni e 6 mesi.
1: Giudiziario.
0: Quelle te. Fiamme in un palazzo, coppia di anziani fugge su un balcone, salvata a Roseto. Baltour, il lodo da 7 milioni sarà impugnato.
1: Annaggia.
0: A Roseto, nei cimiteri comunali, ripartono le estumulazioni.
1: Enorme,
0: è fondamentale. Danneggia un'auto e picchia un militare ad Atri. Stalking verso l'ex, arresto a Nereto. Bene.
1: Bene, finito.
0: Finito, perché lo sport qua più o meno ne abbiamo dato conto. Una prima nazionale, Mattarella ad Assisi, in tempi di guerra è faro per la pace. Poi Merz a Kiev, sotto le bombe, Mosca minacce su Donetsk. Montepaschi, il Board di Delfini si impegna a sostenere l'offerta d'intesa San Paolo. Renzi, appello ai forzisti, venite con noi, Tajani, dice, il centro è solo Forza Italia.
1: E si sente male.
0: Lo so. Se il colpevole è un altro, ne prenderemo atto. Il caso Garlasco, i genitori di Chiara Poggi in TV, di lei, dicono, si parla poco. Caso FIGC, l'autogol di Buonfiglio, il numero uno con in conflitto di interessi.
1: Un altro.
0: Donna investita e uccisa da un autobus a Pescara. Abbiamo terminato, direttore. Io farei a questo punto, finirei a fare i saluti.
1: Sì, e poi
0: perché abbiamo Flavio Stacchiotti che dice che cresce anche la difesa, forse Giuliano.
1: Sì,
0: Francesca Loisi dice: buongiorno, ci aspettiamo un posto di Marcozzi per Martina Molinaro, sezione AIA di Lamezia Terme, arbitro della partita di ieri. Ha fatto giocare dando spesso la regola del vantaggio, pochi cartellini, uno, finalmente una, che non era necessario però, finalmente un arbitro che non vuole passare da protagonista. Brava.
1: E infatti non lo sarà.
0: Fabio Capolla, abbiamo i fanciulli, ce lo siamo già presi. Bene, allora.
1: Pasquoliano. Qualche stacco, ragazzi.
0: Prego, direttore.
1: Poi il tempo di una sigaretta.
0: Sì, poi torniamo, meteo e rubriche.
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
2: Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi? Certo che dobbiamo! E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350. Farmacia Parere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
1: Parlare con Casalena, c'è da dire che noi abbiamo invitato questa sera il delegato allo sport Montebello a parlare di distinti. Ha detto no, è meglio che lo faccia l'assessore ai lavori pubblici. Abbiamo invitato l'assessore ai lavori pubblici,
2: ha detto che è un impegno.
1: Allora noi invitiamo pubblicamente il sindaco a venire, glielo chiediamo, se no vuol dire che non si vuole parlare dei distinti, punto. Andiamo avanti.
3: Allora, Casalena,
1: siamo a ottobre,
3: Martino, sicuro che lo porti.
4: Buongiorno.
3: Allora, che ci dici?
4: La struttura piano piano va invecchiando, piano piano l'umidità, insomma, inizierà a trasformarsi in nubi, ma non prima di metà settimana, insomma, intorno a giovedì, venerdì, fino a mercoledì non succederà nulla, quindi ce lo sarà un poco nuvoloso. Da venerdì, giovedì, le nubi andranno piano piano aumentando e questo aumento di nubi porterà qualche piovigine tra giovedì e venerdì, dettata più che altro al cedimento dell'alta pressione e all'inizio di infiltrazione di aria umida proveniente dal nord Atlantico. Si scaverà un'ansa depressionare che poi scivolerà sull'Italia e nel fine settimana potremo avere tempo più coperto, nuvoloso, con qualche debole precipitazione, in attesa che questa circolazione depressionaria prenda vigore sul Mediterraneo, visto che l'alta pressione si spingerà.
3: Può succedere quello che è successo a Barcellona?
4: No, ad oggi non siamo in grado di rispondere a questa domanda e soprattutto non si vedono situazioni del genere negli spaghi, quindi abbiamo solamente un cambiamento del tempo che piano piano ci porterà verso una situazione più autunnale, però ad oggi non possiamo dire ci saranno precipitazioni forti, moderate, perché siamo troppo distanti dalla data fatidica, quindi diciamo che mercoledì ne avremo un quadro migliore.
3: Perché non se l'aspettavano neanche là?
4: Lì però c'era una situazione differente, perché siccome sta piovendo molto nella zona sud della Francia, erano vicini praticamente a una depressione che si era formata in loco, bloccata tra l'altro dall'alta pressione che sta più sull'Italia, quindi i temporali autorigeneranti si potevano formare anche a Barcellona, visto che comunque erano nei pressi della circolazione depressionaria che si era formata proprio nella zona, diciamo, di Cannes, Marsiglia, quell'area lì. Quindi diciamo che la situazione non è la stessa per il momento, però la monitoreremo, vedremo. Mercoledì, giovedì risponderemo alle domande in maniera
3: più precisa. Grazie. per il resto?
4: Niente. Formula 1, Verstappen torna a vincere. Disastro della Ferrari che poi recupera con Hamilton e finisce sul podio. E per il resto, beh, il calcio non c'è niente. No. Sì, stasera credo che sia l'Italia con la Turchia.
1: Ah, stasera, meno male.
4: Vedo che il Giulianova è in forte ripresa, ma perché fondamentalmente è una squadra forte.
3: Ha cambiato allenatore, l'allenatore è fatto
1: più caldo. Ma è una squadra forte.
4: Ma comunque è una squadra forte. Io adesso mi sono un po' informato. So che è una squadra forte.
3: Sì, è forte, è forte.
4: È una squadra che può stare lì tra le prime 4-5, ecco.
3: Volendo.
1: Quello è lo scopo,
4: sta a fare i playoff, magari.
1: Quello vogliamo fare i playoff.
3: Va bene, grazie. Buona giornata, buon inizio settimana, buon lavoro.
4: Grazie, buon lavoro anche a voi.
1: Ti raccomando, fai il bravo.
3: Il più bravo di Casalena, non so chi.
1: Baggio degli auguri, baggio degli auguri.
3: Allora, come sempre offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Oggi la Chiesa ricorda due santi in particolare, San Placido e San Mauro. San Placido e San Mauro furono discepoli di San Benedetto, ecco. E quindi già era tutto deciso. Tutto quello che si sa su di loro proviene dalla vita di San Benedetto, scritta da San Gregorio, offerti come oblati al santo dei rispettivi genitori patrici.
3: Sono andati da soli, li hanno portati.
1: Li hanno affidati. Rimase nel monastero di Subiaco, allora guidato da San Benedetto, che li educò alla vita monastica. Si ricorda che San Placido, è uno dei due, caduto nelle acque di un laghetto, sia stato salvato da San Mauro, che lo soccorse camminando sulle acque.
3: Capito?
1: San Placido morì nella basilica di Montecassino.
3: Non l'ha negato.
1: San Mauro, no, che se ne andò in Francia, dove avrebbe fondato una abbazia.
3: Magari se San Mauro si stava, può essere che San Placido. All'inverno andiamo, all'inverno, ma veloci, manca il giudizio a tocca.
1: Ho capito, ma tutto il
3: si apre la terra sotto i piedi quando ci muoviamo.
1: Una notizia con cinque santi.
3: Lo so.
1: Allora, la capraggia con Brani, facciamo gli auguri, quello là
3: allora,
1: a Francesco Barrafante, questo l'avevamo detto.
3: A Biagio Pannellini.
1: Famoso Biagio Pannellini.
3: E tanti auguri ad Alberta Marà.
1: A Lucia Di Benedetto.
3: A Rosa Maria Luciani.
1: A Cristina Biondi.
3: A Raffaele Del Nunzio.
1: A Loredana Di Domenico.
3: A Daniele Manini.
1: A Bruno Pistilli.
3: A Wanda Verticelli.
1: A Valentina Cicoria.
3: E Andrea Di Pasquale. Tanti auguri a tutti voi, anche a chi non c'è. Per esserci basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: Saluti di cuore anche a tutti quelli che ci ascoltano per radio.
3: Sempre.
1: No, giornalone
3: sempre. Buondì a voi Giglio e Maria Petrella, buongiorno.
1: Ciao. In realtà sembra alla fine starà solo
3: giornalone,
1: può starà solo la Petrella, ci dice, non ci sarei nel gruppo. A volo, titolo principale, e quella la sera, Merz a Kiev, Putin bombarda. Zelensky, gli USA vogliono un trilaterale, cioè che non un torneo, là quel giorno e te, sì. L'appello alla pace di Mattarella, quindi non c'è notizia, tranne che quello bombarda pure quando va il capo di un'altra nazione. E infatti quelli già che dicono, il commento di Sarcina dice, perché non serve un Helsinki 2 finché c'è lo zar, è completamente perfetto. La Repubblica,
3: battaglia per la casa in Spagna.
1: Sì, lo scontro in Spagna. Sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare a elezioni. L'emergenza alloggi è globale, però, da New York a Berlino fino a Roma. In Italia 3 milioni in difficoltà, capito? Poi l'anniversario, tra i fantasmi del 7 ottobre che decidono il futuro di Israele, quello sapeva. Raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte. Perché fate così? Vabbè. La stampa: Putin bombarda anche Merz. Esatto, questo è il titolo, capisce? Kiev, raid durante la visita del cancelliere. L'ONU: 15.000 civili ucraini uccisi, vabbè. Mattarella, anche Zuppi, ha detto ancora contro le guerre, contro questo qua. Non si ottiene con le armi, ma col dialogo e il diritto. E qua siamo un po'... vabbè. Penelope oggi è in ogni donna. Cos'è questo qui, con la pancia?
3: È Annette Wake che ha interpretato Penelope nell'Odissea, e quindi corre all'Oscar, perché qui ci stanno le nomination, c'è la nomination all'Oscar, è l'anno magico, il suo anno magico, dicono. Diventa mamma, può vincere l'Oscar, insomma. Vabbè, allora andiamo a vedere gli altri tre. Ci tocca, prego.
1: Quale vuoi? Libero, e poi diciamo anche 24 ore, libero. Affitti e bonus, il piano per la casa. Poi colloquio Santoro Ranucci per togliere il report alla RAI e portarlo dove? Beh, ci vuole sempre un'altra televisione.
3: Perché Santoro non è tanto esperto di spostarsi.
1: La scuola in gita al corteo Propal. Un liceo di Novi Ligure invita a partecipare al sudario per Gaza. Ora è Renzi che spara contro Conte. Campo Largo completamente in frantumi, lo sappiamo, va bene. Dove siamo qui? Siamo a uno gabinetto del 24 ore, il sole 24 ore, economia, leggi tu economia, dai.
3: L'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. Da Torino a Messina, studenti e lavoratori spingono la domanda. Tra il 2018 e il 2025 crescita del 71,8% a 242.000 accordi l'anno. Cioè, quindi, quando tu affitti solo la camera.
1: Quindi c'è un problema anche in casa.
3: Sì, c'è un problema. Controlli sull'ISE tagliati 5.000 assegni. Ci marciava.
1: Ha tagliato le tasse?
3: No.
1: Allora, no. Era uno sportivo.
3: Purtroppo no.
1: Vediamo allora. Se parla della partita di questa sera. C'è la partitina, c'è. No.
3: Quale vuoi?
1: La quella dello sport. L'ora è giunta. Italia, tre sfide.
3: L'Under 21 si affida a Pisilli e Sissè. Nazionale Vergara nel Tridente stasera alle 20.45 nazionale, 18.15 l'Under 21. Mancini per quota 7, Baldini vuole il pass, domani Malagò e i voti. Ecco, un riassunto di tutto quello che succederà nelle prossime ore. E il nostro Chimi mette le mani sul mondiale.
1: Juve, l'occasione, vuole comprare quel
3: Zegrova.
1: La Roma vuole comprare
3: un ottimo giardiniere. Zegrova,
1: Hendrick,
3: la Roma,
1: Napoli,
3: e poi faccio il barista.
1: Domenica, alla ripresa del campionato, c'è Napoli-Roma.
3: Bene, almanacco. Allora, oggi è la giornata mondiale dell'architettura, dell'habitat e degli insegnanti. Continua dal 4 al 10 ottobre la settimana mondiale dello spazio, e poi dal 30 al 6 ottobre si svolge la campagna Nastro Rosa Air Lilith. Nel dettaglio, alle 7.57 la temperatura 18,2 gradi, umidità 77%, il clima mite, il 23 orari, la massima sarà di 24, qualità dell'aria resta alta, indice di 53, considerata moderata. Il sole è sorto alle 7.04, tramonto alle 18.43, il culmine alle 12.53, la durata del giorno 11 ore 37 minuti, la luna è sorta a mezzanotte 50, tramonto alle 16.12, all'ultimo quarto visibile al 40%. Nati oggi, 5 ottobre 1906, Carlo Campanini, attore, Il bandito e Labbra serrate, alcuni film a cui ha partecipato. Poi 80 anni fa, nel 1946, Renato Serio, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra. Tra le sue opere più celebri ascolteremo Ave Maria, scritta con Renato Zero e portata al Festival di Sanremo nel 93.
1: Come andò? Adesso lo vedo.
3: Non lo so. 45 anni fa, nel 1981, nasceva Enrico Fabris, pattinatore e due volte oro olimpico. Infatti nella storia, 5 ottobre 1936, per contrastare il caro vita e sostenere l'economia nazionale, il governo italiano vara un ampio programma di riduzione dei dazi sui generi alimentari e procede alla svalutazione della lira. La moneta italiana viene fissata a quota 90 rispetto alla sterlina britannica, a circa 19 lire per un dollaro statunitense, nel tentativo di favorire le esportazioni e rafforzare la competitività del paese sui mercati internazionali.
1: Allora, la canzone Ave Maria al Festival di Sanremo del 93 si classificò al quinto posto. Festival di Sanremo che venne vinto in quell'occasione da Enrico Ruggeri con Mistero.
3: È andata bene. 60 anni fa, il 5 ottobre, il collegio di difesa di Jack Ruby, condannato a morte in primo grado per l'uccisione di Lee Harvey Oswald, l'uomo ritenuto responsabile di assassinio del presidente Kennedy, ottiene la revisione del processo. Il nuovo procedimento viene fissato a Wichita Falls in Texas per il successivo mese di febbraio. Tuttavia, Ruby muore di cancro il 3 gennaio del 67, poche settimane prima dell'apertura del nuovo dibattimento, lasciando il caso senza una definitiva conclusione
1: perché
3: giudiziaria.
1: Perché se abbiamo una definitiva conclusione giudiziaria dell'attentato al Papa da parte di Alia Guicciardi, no, c'era dietro, non si è mai saputo con chi era.
3: 50 anni fa, nel 1976, il ministro
1: Filippo Maria
3: Pandolfi.
1: Perché Maria?
3: Filippo Maria Pandolfi si chiamava. Dispone un aumento dell'imposta sul reddito dei fabbricati nell'ambito delle misure adottate dal governo per risanare i conti pubblici e contenere gli effetti della crisi economica che in quegli anni colpisce il paese patrimoniale. Il provvedimento comporta un aggravio fiscale per i proprietari di immobili e si inserisce in un'ampia manovra di rigore finanziario. A Palo Alto, nel 2011, il 5 ottobre, in California, si spegne all'età di 56 anni Steve Jobs, fondatore, cofondatore della Apple e tra i principali protagonisti della rivoluzione informatica e digitale. Visionario, imprenditore, contribuisce in modo decisivo alla diffusione del personal computer e allo sviluppo di prodotti innovativi come Macintosh, iPod, iPhone e iPad, destinati a segnare un'epoca. Da anni combatteva contro tumore al pancreas, un aggravamento delle sue condizioni di salute ne provoca la morte per arresto respiratorio.
1: Fate la prevenzione.
3: Anche i ricchi muoiono. Frasi famose.
1: La pubblicità non deve mai umiliare nessuno, deve far sorridere tutti. È facile, però.
3: Pubblico capisce subito se reciti con il cuore o soltanto con la memoria.
1: È vero, sì, tu ti ricordi, ma però se devi interpretare. No,
3: le frasi sono di Carlo Campanile, nato il 5 ottobre 1906 a Torino e morto il 20 novembre 1984 a Roma.
1: È stato un attore italiano, bravo.
3: Un attore italiano.
1: Adesso che dobbiamo salutare i nostri amici,
3: sì,
1: allora vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera con D-Sera, dove Aldi sta per serie D, è chiaro?
3: Lo spieghiamo?
1: Lo rispieghiamo. Di sera alle ore 19:30 con ospiti in studio, ripeto, avevamo invitato anche il delegato perché ne parlate di distinti, poi ieri ci siamo stati e abbiamo capito com'è la situazione di distinti.
3: Si sta benissimo,
1: non una parla rete assolutamente drammatica.
3: Vuole mosche o fritti, ci vuole però.
1: Ci sono delle moschette terrificanti che ti quelle, cioè, quelle che in the mall, e allora abbiamo visto che i distinti non stanno male, quindi un po' di lavori si possono fare, ma abbiamo invitato, l'ha detto allo sport, ma dice era meglio che ne parli i lavori pubblici, l'assessore dei lavori pubblici invece ha dei problemi, il sindaco aveva detto entro dicembre finisce e allora lo aspettiamo questa sera a Raggio Giro, lo stiamo invitando pubblicamente ma non verrà, se verrà ci farà piacere perché poi viene sempre a vedere le partite e potrà parlare anche di calcio di cui è esperto, va bene, oltre che di cavalli, ma quello solo qualche domenica. Grazie a tutti voi che ci avete seguito.
3: Buongiorno anche ad Antonello Quirino.
1: Ciao Antonello.
3: E adesso?
1: Antonello, stasera ti aspetto, perché è uno che viene sempre di sera. Ciao.
3: E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta, una nera, mi sa, di Vincenzo.
1: Ave
3: sì,
1: Maria.
3: Che Ave Maria, scritta con Renato Zero, di Renato Serio, è portata al Festival di Sanremo nel 93.
1: Quinto.

davanti agli occhi quel velo. Schegge di eroi venuti dal mai, Ave Maria. Fiori appena spuntati e già recisi, Ave Maria. Rei di questa cieca ignoranza, rei del vuoto di una presenza. Vuoi

0: Ave Maria.
1: Dove si muore prima di poter capire. Ave Maria. Dove la ragione

0: Ave Maria da Sanremo.
1: E con questa canzone chiudiamo il Radio Giro Notizie di oggi. Vi auguro un buon lunedì, un buon inizio settimana. Vi ricordo questa sera di sera con alle 19.30 con ospiti in studio,
0: protagonisti tifosi stasera 19.30.
1: Ci risentiamo domani sui nostri canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

A tutti buongiorno di nuovo da Radio G 29 per la nostra mattinata italiana. Ogni mattina dopo il Radio G Notizie, con la quale la segna di canzoni tra ieri ed oggi, volevamo farvela ascoltare ieri ma non c'era la trasmissione, la canzone di Baglioni dedicata a San Francesco, famosissima, e che si intitola Fratello Sole, Sorella Luna, Claudio Baglioni.

oggi è lunedì e sul finire degli anni 70, 76, 78 c'era un gruppo che si chiamava San Francisco, e il brano più famoso è quello che parla della giornata di oggi, del 76 il pezzo, si titola Da lunedì.

1977, l'anno in cui parte Radio G, è il gruppo Homo Sapiens che vince il Festival di Sanremo di quell'anno, e veramente in quell'anno questo Festival di Sanremo numero 27, ai primi tre posti ci sono tre complessi, gli Homo Sapiens, i College di Santo California. Abbiamo detto che vincono gli Homo Sapiens con il brano Bella da morire.

Ora spaziamo un po' nel mondo dello spettacolo di quegli anni, come la partecipazione di Totò a Studio 1 con Mina. Ed è per la precisione del 1966.

0: Spera ancora qualche minuto, vicino. E essere vicino a lei è come fare Pasqua. Dico bene o dico male? Che
1: grazie,
0: piacere,
1: tante.
0: Che piacere. Sei dimagrato però, eh?
1: Sì, sono dimagrito.
0: Beh, quando c'è la salute. Adesso vorrei raccontare a questi signori, a questi amici, come l'ho conosciuta io.
1: Sì?
0: Tutte le feste al Tempio, mentre pregavo anch'io, bella e fatale una giovine s'offerse allo sguardo mio. Ma come si è permesso di fare questo? Io poi distratto ho detto pure in carrozza. Carrozza a chi? Beh, a dette non concesso, eh? Ammesso e non concesso. Dunque, sì, in carrozza. Noi partimmo per Castrozza degli Albizzi, io, lei e Nilla Pizzi. Fu nei pressi di Rapallo, mi faceva male un callo. Ci fermammo a una cantina, io pregai la solamina di comprarmi un'aspirina. Qui lo sbaglio fu palese, si confuse nella spesa, mi portò del sale inglese. Ti ricordi, mina cara? Quando fummo in riva al mare, lei mi disse, senti coso, faccio un bagno e mi riposo. Nel sentire questa frase mi saltò la mosca al naso. Presto detto, presto fatto, chi pestò la coda al gatto? Io no, signori miei! Ma fu lei, soltanto lei, questa donna di talento, questa celebre cantante, questa diva del momento, questa bionda affascinante. E per lei, signori miei, e per lei, modesto attore, faccio l'ospite d'onore. Sono venuto a studio 1, non c'ho fame e son digiuno. Che mi importa se qualcuno nel guardarmi di soppiatti mi può dire, ma tu sei matto? Sì, son matto per la mina, questa bionda maliarda, poca ciccia e niente lardo. Un amico mio mi ha detto, questa mane, al mio cospetto, e tu?

Partecipazione di Totò, abbiamo ascoltato anche un brano dei più famosi scritti appunto da Totò, certamente Mala Femmina. Sergio Endrigo, il brano è Ora che sai.

Bellissima interpretazione della signora. Adesso andiamo avanti, si cambia genere, siamo nella nostra mattinata italiana, spaziando appunto da un genere all'altro naturalmente, e allora incontriamo esattamente in questa nostra mattinata italiana un po' di tutti naturalmente, qua e là, compreso anche la signora Dalida. Una serie di brani incisi anche se lanciati da altri, come questo, Quelli erano giorni.

Mattinata italiana dalle frequenze di Radio Gigio Nova 90.7 100.2 MHz nel campo della nostra frequenza modulata e anche attraverso radiogiulianova.net. Buonasera dottore, un grande successo di Claudia Moritz.

Ridal ha affidato ad un altro cantante, esattamente a Damiano Davidi. Il brano presentato a Sanremo nella versione appunto sua è Felicità.

tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo senza nessuna ragione alzasse la testa e volasse su, senza il loro casino, col doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico per tenere sulle mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito.

0: Felicità! Felicità!
1: Facciamola cantare esattamente a Lucio Dalla una sua canzone, tra le tante, tutte canzoni ovviamente di successo. Volevo scegliere una in particolare che si intitola La sera dei miracoli, la voce appunto di Lucio Dalla.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non è.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution. Nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alei Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon & Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters & Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 €, zucca gialla a 99 centesimi, prugne nere Stanley a 1,98 € al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 € al chilo, orata a 11,30 € al chilo, vongola lupino a 6,50 € al chilo. E ancora montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 € al pezzo, passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo, tonno a filetti flot a 3,50 € al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 € al chilo, grana padano DOP a 13,50 € al chilo, formaggio rigato a 8,95 € al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 € al pezzo, vongole polpa a 5,90 € al pezzo, seppie a 13,30 € al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure, di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

C'è silenzio quando vanno via i bambini e la casa resta vuota di rumore. C'è silenzio quando escono i giornali, è silenzioso il tocco

Akeb, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, You Joe, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori You Joe, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorimbrov e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

amici, buon lunedì, il primo musicante della settimana. Abbiamo bisogno di ripartire con una bella carica e la radio sveglia che suona forte per noi ci riporta indietro nel tempo con un pezzo degli Evanescence, Going Under, ma in realtà rimasterizzato nella versione del 2023. Eccolo per voi.

chiama Ghost, il nuovo singolo delle Sugar Babies, le icone della musica pluripremiate più volte certificate platino. Le Sugar Babies, per l'appunto, annunciano il loro attesissimo nuovo album che uscirà il 12 febbraio 2027. Il primo singolo estratto è proprio questo che abbiamo ascoltato e si chiama Ghost. Il prossimo album, composto da 12 tracce, è omonimo, esplora nuovi territori emotivi e sonori attraverso una raccolta di brani immediati e autentici. A introdurre il nuovo album è proprio Ghost, scritto dalle Sugar Babies insieme al vincitore di un Grammy John Shave e al vincitore di un Brit Award, Wayne Hector. Il trio firma una pungente resa dei conti con un ex, accompagnata da una base musicale potente e incalzante, esplorando questo spazio complicato tra il lasciarsi andare e l'incapacità di sfuggire completamente e quella sensazione di essere perseguitati dalle tracce lasciate da qualcuno. Un'altra bella novità che vi abbiamo fatto ascoltare qui su Radio G, e torna anche Bruno Mars con Dance With Me.

Le ali, il nuovo singolo di Max Pezzali, è un po' nostalgico, che ci riporta ai gloriosi anni degli 883, tra l'altro colonna sonora della nuova serie La storia degli 883 Nord Sud Ovest Est, che uscirà il 9 su Now, il 9 ottobre, e poi su Sky, quindi beati coloro che potranno vederla in anteprima. Ritornano i Lost Frequencies, è un po' che non li sentivamo, il loro nuovo singolo si chiama Light on the Water.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Burrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia.

0: Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio e Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio e Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
2: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
3: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
6: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
8: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
2: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

questo duo che non ci aspettavamo, ma che funziona davvero. Annalisa insieme a Madame e il loro nuovo pezzo che si chiama Amica. Il prossimo artista è un cantante e cantautore statunitense, un artista emergente originario di Chicago che ha ottenuto un grande seguito soprattutto su TikTok e Spotify. Nel 2006 ha rilasciato due pezzi, Girls Like You e The Coda. Lo ascoltiamo invece con una novità che si chiama Be A Man, si tratta di Henry Verus.

pezzo che è andato fortissimo in radio e ci continua ancora a appassionare, questo di Peggy Goo con Ayra Starr dal titolo Human qui su Radio G. Chiudiamo con un'altra novità internazionale, quella di John Legend insieme a Pharrell Williams. Ormai loro è un duetto e una collaborazione affiatata. Fireflies è il pezzo con cui vi lasciamo. A domani, buona giornata.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buona settimana che si apre oggi con questa giornata. Oggi è il 5 ottobre. San Placido e San Mauro. C'entri tu? No, tu Capriere.
1: No, né Placido né Mauro, no.
2: Vabbè, facciamo gli auguri a Francesco Barlafante.
1: Tanti auguri.
2: Prima che ci scordiamo, sta segnato qua.
1: Da qua, da posto,
2: abbiamo fatto. Nella pagina degli auguri. Buongiorno Francesco, io tutta festa, Ieri è onomastico, oggi compleanno. Allora, come ogni lunedì c'è il punto sport del lunedì che viene preceduto dagli sponsor e poi dalla classifica, dalla panoramica sulle partite della Serie D, naturalmente poi le interviste del dopogara. E attenzione, due notizie: oggi potrebbe essere tesserato il giocatore kosovaro, attaccante che ci manca perché siamo contati, e del Zotti lo sentirete, noi dobbiamo giocare sempre con 4 punti, cioè 2 più
1: 4, 2, 4 a morire.
2: Quello dobbiamo fare, e quindi ci serve questo attaccante perché c'è Busca ancora 15 giorni di stop, ma almeno una decina. E poi oggi viene provato anche tra virgolette, tra oggi e domani, un brasiliano Michael Correa, scritto, che è un esterno, ha bisogno di esterni che corrono sulle fasce, offensivo anche lui. Va bene, allora, anche se noi puntiamo ad un terzino sinistro.
3: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve, anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
4: Andrea Carr, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedi aperte.
5: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
6: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido. Telefono 085 800 6430.
7: Outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
7: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Mucciconi Group, oltre 30 anni di esperienza nelle costruzioni civili, industriali e nel restauro monumentale. Con sede a Giulianova, siamo l'interlocutore unico per committenze pubbliche e private. Dalla progettazione di ville di pregio e complessi residenziali, alla realizzazione di strutture commerciali e impianti industriali, offriamo un servizio, chiavi in mano, completo e senza pensieri. Qualità, sicurezza e rispetto dei tempi. Uniamo solidità strutturale ed estetica moderna per dare vita a soluzioni su misura. Mucciconi Group. Costruire non è solo un lavoro, è la nostra passione.
1: Bene, diritto.
2: Bene, allora, allora. Risultati, classifica, prossimo turno e poi ci
1: allora, vediamo. Risultati, ancora Ancona Trestina 2-0, Atletico Ascoli Fossombrone 0-1, Foligno Angelana 1-0, Montecchio Notaresco 0-1, Pietralunghese L'Aquila 0-3, Recanatese Maceratese 2-3, Sant'Egidiese Giulianova 1-3, Teramo Senigallia 6-4, perché Sinner è rientrato sporadicamente a terra. Teramo Lanciano 2-0. Andiamo a vedere la classifica. L'Aquila 14 punti, Teramo 13 insieme a Senigallia e Foligno, poi Ancona 11, Fossombrone 10, ad 8 troviamo il Montecchio, il Notaresco e la Sant'Egidiese, a 7 il Gruppone, Giulianova, Lanciano, Termoli, Maceratese e Atletico Ascoli, Recanatese a 6, Angelana e Trestina a 4, chiude la Pietralunghese a 2 punti.
2: Ti ha fatto solo due gol per Pietralunghese,
1: sì, ne ha preso 9 e allora prossimo turno Angelana Pietralunghese, Fossombrone Termoli, Giulianova Ancona, L'Aquila Sant'Egidiese, Lanciano Montecchio Maceratese Foligno, Notaresco Recanatese, Trestina Teramo, Senigallia Atletico Ascoli.
2: A proposito, Atletico Ascoli sta facendo un campionato non buono, sta
1: no,
2: sotto
1: no.
2: Addirittura c'ha 7 punti,
1: come no,
2: no,
1: uguale.
2: No, ma era dato di un altro campionato.
1: Beh, no. Allora, che dobbiamo fare?
2: Andiamo, beh, andiamo a vedere prima l'ultimo, no, per l'ultimo vediamo gli altri che hanno fatto l'altra abruzzese.
1: Vediamo subito, subito un parolone, però eccolo qua. Allora, Serie C.
2: Serie D.
1: Oh, L'Aquila, Tris per la vittoria.
2: Pietralunga.
1: Tris per la vittoria, è il primato in classifica, apre Curatolo, poi Sparacello e Brunetti, chiudono i conti a Pietralunga.
2: E vedi che attacco
1: senza affanni
2: in... Sparacello.
1: Spesi i soldi, ragazzi.
2: Un sacco di soldi, tutti e due.
1: Noi bravi perché siamo stati umili, no? Bravi perché dovete avere i giocatori.
2: Avete giocato anche con i 10 centi, vabbè.
1: Girone F, ora Teramo risorge e vince il 7 con la Vigor... Senigallia
2: 6-4, può sembrare
1: Pavone, una doppietta per dimenticare L'Aquila, spettacolo e difese allegre, soprattutto difese allegre, immagino. Senigallia ne fa 4 ma perde il primo posto
2: che ci stava casualmente, e ricordiamo che ha fatto 6 gol il Teramo ed è il miglior attacco per la peggior
1: la difesa. Peggior difesa del campionato e il miglior attacco del campionato.
2: Che ha detto l'allenatore suo?
1: Sui gol presi serve maggior cattiveria. Quattro. Grazie. E il 17enne Di Marino lo sognavo da bambino,
2: bambino,
1: dice.
2: Ha segnato?
1: Beh, immagino sì, che non credo che sognava.
2: Vediamo
1: di...
2: un po'. Ho portato pure come sognava di esordire.
1: Ah.
2: Ci state dici. Marcatori?
1: Come si chiama Di Marino?
2: Di Martino.
1: Di Marino Gnambè, Grandi, Pietrano, Urso, Pavone, Pier Federici, Battisti, hai ragione, quello sognava di essere ammonito. Quello, la bambina sognava di essere ammonito nella partita Teramo Senigallia,
2: sì,
1: è stato ammonito,
2: è
1: quindi
2: ammonito,
1: ha raggiunto
2: però
1: il suo obiettivo. Sì, sì.
2: Non vedo ancora dove sta.
1: Qua, monito, no, andrà, vabbè, sarà entrato, eccolo qua.
2: È entrato però.
1: Al quindicesimo del secondo tempo.
2: Forse per la gioia, ma ha segnato perché ha monito.
1: Ma perché quello il suo sogno era quello, essere ammonito.
2: Non solo, ma intera Mosenigallia.
1: Esatto, dall'arbitro che poi vi dico.
2: Palma.
1: Allora, andiamo avanti.
2: E guardalini con la paglierina alzata mezz'ora sotto gli stilli.
1: Palo della luce però.
2: Allora
1: il Termoli castiga il Lanciano che voleva vincere su fuori ma non c'è riuscito. Passo indietro dei rossoneri, sconfitta dopo una prestazione opaca.
2: Aia.
1: Senza la brillantezza delle ultime uscite. Primo tempo sprint dei molisani. Campanile e Calemme firmano il successo.
2: Calemme.
1: Poi abbiamo il Notaresco, blitz a Montecchio firmato Mercuri, subentra Moretti nel secondo tempo e piazza il colpo vincente. Mazzocchetti, vittoria meritata.
2: Chiaro? Attenzione, possiamo abruzzesi queste
1: termine vaganti umbre.
2: Allora, bene, finite. Il Mago Petrello lo vediamo dopo. Intanto andiamo a vedere Giulianova, perché poi ci tocca, perché è rimasto.
1: Allora, Giulianova fa il suo derby con. Fa suo il derby con la Sant'Egidiese, sfida mai in discussione. Dopo 20 minuti il risultato era già sullo 0-3. Una torretta di Esposito vale il gol della bandiera.
2: Bene, allora abbiamo letto quali sono i marcatori, vediamo, rivediamo insomma il tabellino per vedere come sono andati i goal. Ce l'abbiamo i goal?
1: Allora,
2: sì.
1: Al settimo del primo tempo Martiniello, al dodicesimo D'Arcangelo, al ventesimo Arras.
2: In 20 minuti la partita era praticamente chiusa.
1: Al settimo e secondo tempo c'è questo infortunio di Esposito in autorete.
2: Piccolo
1: ammonito Panzera inutilmente e poi spettatore 2005.
2: Sì, e non era fallo, non era la munizione.
1: No, perché se era fallo quello del primo tempo
2: uguale,
1: su Cicillo.
2: Non è andato male la vetrina, però 1,50 non
1: no,
2: è speranza.
1: No, no, sì. Rimane. Guardalini invece può andare a tenere i lampioni
2: no,
1: a Firenze.
2: Oppure può essere assunto alle ferrovie.
1: Capostazione di Notaresco.
2: Capostazione di Notaresco, ma è stata tolta Notaresco, può andare a Castellalto, Castellalto Canzano. E lui sta là e alza la bandierina e i treni passano.
1: È tutto contento. Allora,
2: dobbiamo andare negli spogliatoi.
1: Andiamo negli spogliatoi, sì. Andiamo alle interviste.
2: Salutiamo qualcuno.
1: Allora, buongiorno Alfredo di Federico.
2: Soprattutto se fanno commenti di calcio, perché ieri tanti ce ne sono stati.
1: Buongiorno Gaetano Paolini, buon lavoro. Sì. Luigi Anni, buongiorno, buona settimana a tutti. Direttore Gabriele, finalmente una bellissima giornata di vero calcio. Si nota un grande cambiamento, sembra aver cambiato il motore della macchina. Un saluto dal nostro tifoso da New York.
2: Il nome non ci ricordo, ha detto Giorgini, ha ricordato l'altra sera, ma adesso non mi ricordo. La Campetica ha detto.
1: Buon inizio settimana.
2: L'ha visto la partita Campeti, no? Primo piano terra non lo vede, la copre la curva. Una volta no.
1: Marcello Felicioni, buongiorno a tutti, io le terrei buon Diole. Loriano Felicioni, buongiorno, direttore, buona giornata a tutti. Allora andiamo.
2: Siamo persi l'altro Felicioni.
1: Vabbè, cioè presto. Andiamo sull'altra.
2: Forse l'eccellente.
1: Può essere.
2: Ha raggiunto stasera c'è di sera, guarda un po'.
1: Di sera,
2: tra
1: chi c'è, chi viene?
2: Ci sta anche un big. Vecchia gloria di Giulianova Calcio, no, ci sta Ferdinando Ruffini.
1: Ah, bella notizia, bella.
2: Allora andiamo. Interviste liberiamoci di Censori.
1: No, Censori. Poi liberiamoci di Censori, brutto.
10: Giulianova, che cosa però ci si porta a casa da questa, diciamo, sconfitta per la Sant'Egidiese? Comunque non era facile, qui comunque in casa abbiamo visto Rubens Padini molto colorito, ma. Ecco, che cosa ci porta a casa di buono dopo due comunque risultati utili consecutivi che aveva fatto la squadra?
11: Ma di buono non ci portiamo a casa niente, perché praticamente nel primo tempo non siamo scesi in campo, si è vista solo una squadra che ci ha surclassato sotto tutti i punti di vista, quindi quando non scendi in campo è difficile poi riconnetterti e fare quello che devi fare. Poi il secondo tempo di rabbia abbiamo fatto a pallonate, quindi non è quello che ci piace. Siamo andati un po' meglio anche perché il Giulianova ha gestito bene, merito il Giulianova che ha fatto una grande partita, e noi dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche e capire che di fioretto non si va da nessuna parte.
10: C'è da dire che anche rimontare, insomma, ripresa con tre gol, sotto di tre gol, non è facile. Ritornare al secondo tempo con quella consapevolezza lì.
11: Ma oltre io i gol, sì, va bene, è un discorso più penso mentale, perché un primo tempo del genere non è accettabile da una squadra che dice di essere forte, diciamo di essere forte, quanto ad oggi non l'abbiamo dimostrato, quindi da domenica dovremo dimostrare di essere una squadra forte.
10: Che cosa pensa si dovrà cambiare? Forse più lato modulo, schema, reparto, qualche inversione anche di giocatori, qualche rotazione?
11: Ma no, non è una questione di giocatori, di modulo, di schemi, è una questione di concentrazione, di cattiveria, di agonismo. Bisogna capire che per vincere le partite in Serie D devi andare più forte degli altri, non devi perdere il contrasto, non devi andare mollo, quindi poi il modulo, i principi di gioco vengono in secondo piano.
10: Abbiamo visto tanti cambi, pensavamo anche in gara in corso è cambiato un po' lo schema, diciamo l'idea, qual è stata poi dopo quando è arrivato il gol che sembrava aver riaperto forse un pochino le speranze?
11: Sì, ma ripeto, non si tratta di moduli, è l'atteggiamento, è l'aspetto mentale che tante volte ti dà quella spinta in più, quindi i moduli c'entrano poco.
10: Grazie.
12: Allora mister, ritorno a Fadini.
11: Ritorno a Fadini, per voi bene, per me male.
12: No, dico come emozioni, qualcosa, il vecchio campo, niente.
11: Ma sì, io a Giulianova sono stato due anni bene, si è vinto.
12: Vabbè, hai detto prima che la squadra è entrata in campo molle.
11: Non siamo entrati in campo.
12: Ma come si sapevano che avevi di fronte un Giulianova che era reduce della vittoria molto importante, quindi che si voleva rilanciare, conosceva le potenzialità, come si fa ad entrare in campo così? Motivazione qual è? Glielo devi chiedere.
11: Qual è? Tu la sai qual è?
12: No, ma glielo devi chiedere?
11: Beh, ma non si tratta di campo, non si tratta, perché noi siamo, diciamo che Giulianova è la nostra casa, tra virgolette, quindi siamo abituati, sapevamo di trovare un ambiente caldo, un ambiente che non ci avrebbe aiutato, specialmente dopo la vittoria di domenica del Giulianova, e purtroppo non ci siamo fatti trovare pronti da quel punto di vista.
12: Il Giulianova come l'hai trovato complessivamente, tra primo e secondo tempo, nel complesso?
11: Ma il Giulianova, sapevamo che questa partita la viveva di entusiasmo e di cattiveria agonistica, diciamo così, perché il Fadini ti porta a dare quel qualcosa in più. Ripeto, noi purtroppo non siamo stati all'altezza della situazione e ne dobbiamo prendere atto.
12: Comunque qual era l'obiettivo della Santi?
11: Ancora, l'obiettivo della Santi Gese è la salvezza, una salvezza speriamo tranquilla e speriamo di raggiungerla il prima possibile.
12: Grazie, bocca al lupo.
10: A voi.
2: Possibile, però dici che abbiamo fatto soltanto con la cattiveria agonistica e fatica, e anche tecnicamente mi pare che abbiamo giocato bene.
13: Beh, almeno il primo tempo.
2: Su Censori, su. Vediamo questo qua invece.
12: La domanda è questa. Un grande primo tempo, una grande partenza, la domanda è e poi, questo è poi che si perde nel secondo tempo, che è successo lì?
14: Secondo me non ci siamo persi, abbiamo avuto cinque occasioni.
12: La domanda si perde nel secondo tempo.
14: Okay. No,
12: con lo stesso Asco abbiamo lottato fino alla fine, è vero che avevamo la necessità di ribaltare il risultato, ma forse il 3-0 ci ha un po' illuso che...
14: No, Francesco, assolutamente no. È successo che se tu non chiudi le occasioni che crei, dai coraggio all'avversario e non si può pensare che l'avversario rimanga inerme a guardarti. Noi abbiamo avuto solo nel secondo tempo almeno 5 palle gol a Bagnale, Martiniello, Riglio, Cichi, Forgione, quella clamorosa. Le partite vanno chiuse, se non le chiudi devi saper soffrire. E io penso che c'è da vedere anche come aspetto positivo una squadra che sa soffrire, una squadra che sa lottare, una squadra che si unisce nei momenti di difficoltà, e non ci sono squadre che ottengono risultati che non sanno soffrire. Quindi non siamo stati bravi a chiuderla, perché comunque abbiamo creato tanto, non le abbiamo chiuse, ma siamo stati bravi a soffrire, stare lì e attaccati la partita per portare il risultato a casa. Questo.
12: Qualche mischia di troppo in area?
14: Assolutamente qualche mischia di troppo, ma è la partita che si porta su quella situazione. Non possiamo pensare che un avversario perda 3-0 e stia lì a cincischiare, a difendere il risultato. Quindi ci sta che l'avversario si proietta in avanti anche forza della disperazione, un po' all'arma bianca, un po' così, però quello che dovevano creare loro è giusto concederglielo, noi dovevamo essere bravi a sfruttare meglio quello che ci concedevano loro, però ripeto, la squadra deve crescere ancora sotto questo aspetto e deve crescere assolutamente sotto l'aspetto fisico. La partita è un po' cambiata quando abbiamo perso Viero, perché Viero è un giocatore di ordine in mezzo al campo, un giocatore che comunque... E no, ha sentito leggermente pizzicare, è uscito preventivamente, quindi non si è fatto nulla. Io penso che un altro giocatore di ordine sia Gianvito Misuraca, e noi abbiamo bisogno di un giocatore così.
12: Ce la facciamo con l'ancora, vero?
14: Ce la facciamo a recuperarlo, sì, almeno per uno spezzone di partita.
12: È cresciuta la difesa?
14: È cresciuta la difesa, stiamo lavorando tanto su quello, però la nostra natura sarà sempre quella di provare a fare tanti gol, perché è la squadra che me lo richiede, è una squadra che è proiettata in avanti. Oggi la partita la potevo aggiustare anche mettendo un centrocampista in più o mettendo un difensore in più, ma io voglio che la squadra trovi delle soluzioni con quattro attaccanti in campo. Noi non dobbiamo scendere sotto i quattro attaccanti se non proprio in situazioni pericolose, quindi ci dobbiamo abituare che gli avversari possono avere qualche situazione, ma noi dal primo al novantesimo dobbiamo avere sempre la forza e la possibilità di andare a fare il gol.
12: Ecco perché ci vuole qualche altro attaccante. Lo tesseriamo il Cossoro?
14: Lo tesseriamo, stiamo lavorando per quello e stiamo lavorando anche per provare a portare un esterno. Sempre
12: magari un brasiliano.
14: Quel brasiliano, sì, vediamo, vediamo un po'.
12: Grazie,
14: ci devono essere le condizioni giuste, ma la società sta provando.
12: Perfetto,
14: a
12: grazie.
2: L'ottimo del Zotti, una cosa, il tempo breve con cui ha trasformato la squadra.
1: Sì. Vabbè, ha cambiato modo di gioco.
2: Vogliamo però leggere qualche commento?
1: Di dove?
2: Sotto a Del Zotti, vediamo,
1: sì,
2: lo spazio
1: vediamo
2: ai nostri radioascoltatori che hanno mandato in diretta e che seguivano con ansia.
1: Allora,
2: Gino Zen,
1: finalmente un allenatore con anima positiva, ad attrazione anteriore, con grande dote di comunicazione con tutti.
2: E c'è anche il Colino Ferrabella
1: che dice: quindi si può tirare in porta, si può giocare in verticale, si può crossare, si può far divertire il pubblico e far tornare il Fadini. Al Fadini non si passa. L'ex allenatore aveva troppi limiti, poi questo Del Zotti ha molti pregi, ecco due differenze. Poi Giuliano Di Egidio, bravi bravi, mister sei grande, Giulianova ti vuole bene, dice Aldo De Carolis. Bruno Magnani, mister stai facendo un lavoro eccellente, continua così. Aldo Laurenzi, mica si possono fare tutte le partite come l'Atletico Ascoli, però l'importante è che il mister abbia sbloccato quella mentalità offensiva. Primo tempo sembrava il Brasile, onde per cui ci sta che nel secondo tempo abbiamo risentito un po', alcuni sono fermati anche con i crampi, forza Giulianova, bravo mister, bravo giocatore.
2: Ha detto che dobbiamo anche risalire sul piano fisico.
1: Sì. Bruno Mosca, bravissimo. Davide Raschiatore, bravo mister, sei un grande. Pasquale Sabatini, sei grande. Anthony Campeti, portare e Torre Alessandro in prima squadra prima di subito.
2: Ce l'hanno parlato già ieri.
1: Già ieri,
2: Torre.
1: Sì,
2: lo contatteremo, sì, ragazzi. Sì. Intanto vediamo.
1: Fatto un'ottima partita con
2: la Unione
1: Nazionale. Gino Molinis dice: buon allenatore, buon allenatore. Walter Giampaolo, analisi perfetta. Questo ragazzo farà tanta strada, così giovane che sembra un liceale, ma già le sue idee di calcio che danno risultati. Chapeau. E la Vanga.
2: Mi piace la gente, a tutti.
1: Allenatore fantastico, sublime, Del Zotti per sempre, per Golizzi scandaloso.
2: Vabbè.
1: Grande Giulianova, dice Angelo Ferri. Alfio Felicioni, bravo e intelligente, ha capito con il materiale che ha a disposizione come affrontare alcuni avversari.
2: Qualcuno approfitta per fare anche gli auguri di Bob, che era San Francesco, siamo scordati noi.
1: Sì. Bravissimo mister, vi siete gasati, basta che li faceva a te. Bravo Francesco, auguri, buon onomastico.
2: Ecco,
1: Fabio Palermo, i cuori, poi ma questo dove è stato fino adesso?
2: buttato
1: qua. Marco Dizio, il numero uno, Paola Cicconi, grande. Loredana Ciaffoni, grande mister.
2: Coppia,
1: e anche Francesco Chiappini, grande mister.
2: Anche la dei due,
1: Paola Cicconi,
2: anche nei commenti.
1: Va bene,
2: questa era il Giulianova Calcio.
1: Adesso
2: un piccolo salto sugli altri, ma gli altri ormai. C'è qualcun altro che si è aggiunto? Nei commenti?
1: Sì, sì, come no? C'è allora, sto cercando dove eravamo arrivati.
2: Dove
1: io e Bondi l'abbiamo fatta.
2: Sì.
1: Adriana Ciccioni pure, Paola Cicconi. Buongiorno e buona giornata a tutti voi. Luigi Anni, Bruno Dascagno si chiama, tifoso americano.
2: Sì, certo.
1: Poi abbiamo Antonella Leonio, buongiorno, buon inizio settimana. Adriana Ciaffoni, buongiorno, buon inizio settimana.
2: C'è Max.
1: Ieri una bella partita, finalmente una gioia, dice. Max Rastelli, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Rossella Mattiucci, buongiorno, buongiorno. Poi
2: Edoardo
1: Di Pasquale, buongiorno. Sto sentendo le interviste, credo che Giulianova deve cominciare a evitare errori in difesa. Un grave errore a partita, finché si recupera, diciamo che ci può stare. Finché si recupera, quindi bisogna essere più attenti.
2: Dice, dobbiamo migliorare in difesa.
1: Sta lavorando tanto.
2: Poi, però, essere bravi nel caso, poi prendiamo i gol e farne uno in più.
1: Sì.
2: E poi,
1: dai,
2: mettiamo a tre, poi con qualche errorino. Va bene, niente, eccellente, a volo, qualcosina.
1: Vuoi fare proprio tutto
2: il detto? Una panoramica velocissima
1: sullo sport. Bene, un attimo che ci arrivo.
2: Il Pescara ha giocato in anticipo, l'abbiamo detto, ha vinto al 95esimo al Livorno, quindi lo possiamo bypassare. Giocava il nuovo allenatore, esordiva sulla panchina del Pineto, non bene,
1: non mi pare che è andata
2: finale,
1: benissimo,
2: finale,
1: perché
2: fino al recupero recupero che era andato risolto, bene
1: sì.
2: A Teramo,
1: l'impegno no. Non basta, Pineto ancora KO a un quarto d'ora dalla fine, no vabbè, no.
2: Vabbè
1: disattenzione su una rimessa laterale,
2: no.
1: Zampata decisiva di Ferrari che regala i 3 punti ai laziali. Capito. Bruno però è ottimista,
2: buona prestazione. Attenzione, Barillare.
1: Allora, è il momento di.
2: Salutiamo la D, eccellenza a volo risultati, volevo solo vedere se il segnale Finizio. Io non vedo Finizio. Mago Petrella condanna un Chieti molle e spuntato. Ecco,
1: quindi l'Ovidiana
2: vola l'Ovidiana, La Sulmona le cose vanno male con la cronaca, per lo calcio bene. L'Ovidiana infatti si regala il terzo successo di fila, là fuori fa botte e il campo invece va male. Magnoni alza la voce a fine gara contro la squadra, va bene? Poi Jankovic trascina la Folgore Delfino, riscatto a Roseto.
1: Perde 3-1 la Rosetana in casa contro la Folgore, poi Briz e Provast.
2: Cristopoli che veniva, ma.
1: Lo so, poi si chiama.
2: Briz della Provast, Francavilla si arrende.
1: Finizio inventa.
2: Vedi? Ecco. Finizio inventa.
1: Aidarevic concretizza. Seconda vittoria biancorossa consecutiva.
2: Vabbè, comunque vediamo il Mociano, Una nuova carattere, eccolo qua.
1: Torna in vetta. Perché il campionato
2: perdeva con Montesilvano, dove gioca Massetti, ce l'abbiamo informazione? Vedi un po'?
1: Vediamo.
2: O è infortunato?
1: Massetti non c'è, no.
2: Non ci serve più per niente.
1: No.
2: È infortunato. Comunque sta a Montesilvano. Scognamiglio, eccolo là, ha giocato, è venuto.
1: Giglio.
2: Sì, vabbè, due ce ne stanno. Invece ancora non gioca. Come si chiama? Africani, in bocca al lupo. Avezzano, Luciano riprenderà ad allenarsi da 2 settimane.
1: Allora,
2: perché
1: non ci va, no.
2: Siamo a commento qua perché ha giocato in anticipo. A posto.
1: Vabbè, allora.
2: Siamo contenti di questa panoramica calcistica. Andiamo alle notizie di cronaca che ci attendono. Vi ricordo intanto l'appuntamento di stasera con Di Sera, a parlare di calcio e con il nostro, soprattutto con i tifosi e anche delle altre squadre. Commenti generali, perché domenica la Santa Giuse che vuole scattarsi va all'Aquila. E noi affrontiamo l'Ancona, che sembra un avversario difficile.
1: E per Menà, come l'anno scorso, quindi attenzione. Menà. L'unico schema che hanno è quello su rimessa laterale lunga, che è l'unica cosa che
2: si
1: adora.
2: E si porta i giornalisti a seguito, fanno le domande e li dicono tra di loro.
1: Allora, incendio in casa, scoppia salvata, Roseto, rogo nella notte, moglie e marito si rifugiano sul balcone recuperati dai vigili del fuoco, intossicato il figlio che ha tentato di aiutarli. Danni ingenti e edificio dichiarato inagibile. Teramo e Giulianova volano, abbiamo detto, travolta dal bus, in manovra muore 70enne, incidente al terminal di Pescara. Sigaretta in bocca alla figlia di 3 anni e botte alla moglie, orrore nel Vastese. Teramo, stalking e violenze, 3 arresti domiciliari e carcere per uomini che hanno vessato le ex. E ancora Teramo, cinghiali, scatta il piano per tenerli lontani.
2: Lontani, se infatti è arrivata a Giulianova, li hanno visti nella zona Malboro, quindi non lontano da te.
1: Porto turistico in carico per il progetto esecutivo, a Giulianova no, a Martin Sicuro.
2: Perché
1: c'è De Annunti,
2: giustamente
1: si occupa del suo territorio.
2: Se non ci mettiamo l'Albania nella regione, non ci abbiamo nessuno noi, perché noi non facciamo niente per farlo e poi votiamo a quelli che vengono da fuori, sempre
1: a destra e sinistra. Malorea,
2: avete fatto piangere pure il povero Vasanella, non ve lo scordate,
1: Giulianova,
2: vero?
1: Giulianova,
2: in realtà è
1: malore a scuola dopo il diverbio col 17enne, il docente sta meglio.
2: È stato trasferito infatti dalla Lutic al reparto di cardiologia. Bene.
1: Prova ad accoltellare la moglie, ecco, dentro casa e poi si taglia la gola.
2: La tentato femminicidio, perché non è riuscito, però contro se stesso è riuscito.
1: Fusione e rifiuti, assenza e vendette, centrodestra allo scontro. E poi fa un po' così, ma che problema c'hai tu? Se uno ti passa davanti alla vetrina e sta aspettando qualcuno.
2: Sì, ma è gigante.
1: È grosso. Tragedia a Pescara, travolta e uccisa dall'autobus, muore a 70 anni davanti al figlio. Maria Ferrandino di Colle Corvino era appena scesa dal mezzo quando è stata colpita da dietro. Il PD dice ordinanza inapplicata da anni, ultima denuncia dei consiglieri, asfalto colabrodo è pericoloso, manutenzione assente. Vabbè. quell'area abbandonata e ignorata di tutte le denunce. Quindi ci sono
2: autisti, lo dico,
1: diverse polemiche, sì, varie e diverse polemiche. Giulianova, il prof trasferito in cardiologia, la moglie, grazie alla solidarietà, grazie della solidarietà, giustamente, lascia la terapia intensiva. Il docente dice Pagatti che si è sentito male dopo il diverbio con un 17enne. Il coordinamento nazionale degli insegnanti, oggi la funzione educativa non viene più tutta.

0: Campitelli. Ti ricorda Incagliata?
1: La nave della Madonna che si è fermata lì.
0: E però 18 milioni ci stanno fermi da parte.
1: Io non so quello, secondo me qualche cassettiera vecchia, non si ricorda qual è. Confindustria debutta su Rete 8 stasera la prima puntata stagionale di Economia. Economia. Scelte marketing altissime.
0: Andiamo ad altri livelli.
1: La diplomazia tra i potenti, ecco l'abruzzese a capo del cerimoniale d'Europa. Gianfranco Giancaterino, 48 anni, chiamato a supervisionare il protocollo. Controlla le bandiere se sono piegate bene.
0: Questo va. Ecco
1: di cose importanti.
0: E infatti quello sta facendo.
1: Importante,
0: quello
1: è importante.
0: Ma vado là che manda i punti.
1: Importante, importante. La fiaccola olimpica.
0: Avevi i capelli là.
1: No, un sacco di tempo fa questo.
0: Ma è lui però.
1: Sì, è lui. Sì. Allora, vabbè. Questo abbiamo, chi ci merita?
0: E qua di volta
1: la
0: fino a Pasqua,
1: no, ricominciamo.
0: Ma non è che fino a Natale, fino a Pasquetta ce lo tiriamo,
1: a Rostiland.
0: Da Torino di Sangro partono i sopralluoghi.
1: In 1000 ad accogliere le greggi che sceglieranno il comune ospitante. L'annuncio l'8 dicembre, in corsa anche tra Sacco, Capistrello e Cupello.
0: Tutte le eccellenze dell'anno scorso. Che...
1: Fabio Capolla ci scrive: buongiorno fanciulli.
0: Fanciulli, dia
1: un po' se ritrovi 18 milioni. Che
0: 18 milioni, dia D'Annunzio che Radio G chiede se fa. Tu lo vedi, digli che ci rimetti. Digli che stiamo che ogni mattina diciamo che bisogna dragare il porto. Diglielo.
1: Che se no la Madonna non sogno lo va a trovare. Canistro. Il bar riapre dopo 11 anni, così il paese riconquista la piazza. E ci fa piacere. Andiamo avanti.
0: Internazionale adesso.
1: Sì, siamo alle crisi internazionali dopo Canistro. Merz in visita a Kiev, Putin ora si fermi.
0: Dopo questa frase.
1: Si è fermato, ha attaccato il ponte a Nord Stream.
0: Mentre Merz stava lì.
1: Mosca colpisce ancora il ponte. Peskov, quell'altro criminale, pronti a combattere. Ah. Dice Zelensky dagli USA la richiesta di un trilaterale. E poi il volo Fly Dubai, che è più di un film di Tom Cruise, sembra sta dirottamento. Il copilota voleva schiantarsi. L'obiettivo era l'aeroporto Ben Gurion, scontro sui controlli. Il rapporto shock consegnato dall'ONU nel 26 in Ucraina, morti e feriti 15.000 civili.
0: 15.000 persone che non generano niente.
1: Lo so. C'è così con le guerre.
0: E qui c'è la gente filo Putin.
1: Un giuffo di cose, di capello alla Playmobil. Trump nomina lo zar dell'intelligenza artificiale, va bene, Mattarella ad Assisi, il mondo ritrovi la pace, non ci resta che pregare. Spagna, i socialisti in pressing per il voto, Sanchez cerca di tirare le somme e deve decidere fra tre scenari, perché non ha la maggioranza, quindi anche se si va a votare.
0: Ma il socialista è il suo partito?
1: Sì.
0: Ma perché insiste per il voto? Perché pensa che era tutto il
1: può andare meglio poi.
0: Appello di Renzi, riformisti Forza Italia, già siamo tutti uguali là in mezzo.
1: Chiudendola, Leopoldo ha detto: lasciate il partito e venite con noi, non state con chi nega l'Europa, dice.
0: Leopoldo, però ce l'ha con Conte, sembra che non lo vuole.
1: Ecco. Tajani alza muro a Italia Viva, l'unico centro è Forza Italia, Calenda all'ex alleato, vergognati e vai a Kiev. Calenda ogni tanto. Vabbè. Tajani ha avuto un malore ieri, poi però era una cosa leggerissima.
0: È una cosa di pressione.
1: Professor. Finanziare la manovra è un rebus, dice, il patto di stabilità non concede ulteriori deroghe di deficit su 2027, non c'è una lira. Dramma a Torino, si suicida dopo il tentato femminicidio, ha provato a strangolare la compagna dopo una lite e credendolo ormai senza vita si è lanciato dalla finestra di casa. Poi i genitori
0: di
1: Chiara Poggi vanno in TV, basta circo mediatico, però se vai in TV credo che tu lo stia facendo il circo mediatico, però poi
0: non solo, e poi in questa posizione su per noi è stato Stasi, più attenta a essere così sicuri.
1: A Peschiera del Garda, camping in fiamme, una ventina i feriti, poi è morto l'operaio purtroppo abbandonato in strada a Napoli, incidente sul lavoro.
0: Bravissimo, sembra più basso come notizia.
1: Teramo, notte di paura a Montepagano, fiamma in casa, anziani salvati dai vigili, moglie e marito bloccati nell'appartamento, si sono rifugiati sul balcone, intossicato il figlio che ha provato ad aiutarli. Stalking e violenze, tre arresti domiciliari e carcere per uomini che hanno perseguitato e maltrattato le ex. Ci sta comunicando. Ambiente, gestione dei rifiuti, Corona a Teramo dice la maggioranza critica se stessa, capogruppo di Fratelli d'Italia, replica al consigliere Raiola.

0: di Alleanza per Sinistra che aveva bacchettato la Team sul decoro. Ok, cinghiali, scatta il piano di allontanamento, emergenza nei quartieri, via il trattamento con dissuasori olfattivi a Colle Parco e Colle Atterrato.
1: E con l'Aranesco, sì.
0: Con l'Aranesco, sì. Giulianova.
1: Che vedremo, il lupo a con l'Aranesco, vedremo.
0: Il lupo, siamo di casa tua. Giulianova, dirigenti, assoluzioni e conti, la minoranza torna all'attacco. Nuova interrogazione dei due consiglieri del PD e del capogruppo consigliare di Nosnoi, procedimenti subiti dai lavoratori e richieste di trasferimento. Sindaco e giunta ora spieghino. Non si parla di Coccinille finalmente. Castellalto, Castelnuovo, un pugno in faccia al carabiniere, arrestato ovviamente. Consiglio a Isola del Gran Sasso è scontro sulle dirette streaming.
1: Ma senti il consiglio.
0: L'opposizione torna a chiederle dopo il no dell'amministrazione comunale. Abruzzo Corale, il premio assegnato al maestro Leonzi ad Atri.
1: L'Abruzzo nel coro ci sarà. Abruzzo. Andiamo un vola.
0: Sicuro. Roseto, nuovi asfalti, via al secondo piano, partono i lavori per 1 milione.
1: Noi siamo al quinto, sesto.
0: Tu strada la volta, facciamo un piano asfalto unico, invece no, diciamo, abbiamo fatti 5, ma due strade e mezzo.
1: Conosco quello lì, là che si vede lì.
0: Sì, è il più candidato d'Italia. Più investimenti per la zona sud, lo dice progetto Roseto dell'ex assessore Recchiuti, lancia la proposta sul turismo.
1: Non viene candidato.
0: Lavoro in Romania, le ricerche di un teramano, questo è parente di quello che fa il protocollo. Si tratta di uno studio sulle città professionalmente più attrattive per i giovani dopo la laurea.
1: Dati il posto i giovani dopo la laurea. Ecco, c'è la foto di annuncio.
0: C'è. Fondi per 5 milioni di euro. Approdo turistico, progetto esecutivo per ultimare l'opera.
1: Tutto l'iPhone.
0: La regione
1: il treno che si ferma, il porto che arriva.
0: Il treno era sul porto.
1: Direttamente sul porto, fluviale.
0: La regione ha assegnato l'aggiudicazione a due ditte. Il consigliere Gianzante è importante per avviare il rilancio. Aree del sisma verso la capitale della
1: sotto, ti aspettavo da stamattina che ti aspetto sotto. Vai.
0: È nata la rete dei musei del mare.
1: Ci dovremmo stare perché.
0: Beh, certo, il nautico.
1: Non ci stiamo per niente.
0: E come mai?
1: Perché non è pronto il nautico. Il museo che...
0: Martin Sicuro, Tortoreto e Silvi nella comunità di valorizzazione.
1: C'è un bel elenco, c'è il protocollo. Guarda chi metti in rete.
0: Dimmi.
1: Qua sotto. Protocollo, metti in rete la Galpesca, il Galpesca Abruzzo, poi i comuni di Martin Sicuro, Tortoreto, Silvia e Rocca San Giovanni, poi il flag Costa del Rabocchi, la fondazione, addirittura la fondazione Genti d'Abruzzo e il flag Costa Pescara.
0: Cos'è la Riviera del Gigante?
1: Niente, e noi? La Riviera del Gigante non ci sta?
0: No, ci sta Martin Sicuro, no. Tortoreto,
1: appunto, noi non ci siamo perché la politica del nautico che dovevano iniziare entro il mese di settembre non sono iniziati.
0: Attenzione ragazzi, siamo sul recinto.
1: Andrea, dove sei? Non
0: ci sono delle colonne che sono fortemente danneggiate, quelle cadono.
1: Ci mettiamo la foto.
0: Quelle
1: la
0: cadono, se cadono sopra qualcuno, poi fatti vostri.
1: Ci sono colonne molto pericolanti e pericolose al nautico. Mi hai dato la foto tu?
0: Te l'ho mandata su WhatsApp.
1: No, la pubblichiamo, ma le facciamo vedere come sono le colonne dell'università.
0: Per cortesia. Pescara. Tentato femminicidio a Montesilvano, aggredisce la moglie, poi si taglia la gola. Senti, l'uomo ha prima provato a coltellare.
1: Passare fuori provincia, voglio leggere una piccola che è arrivata, perché noi abbiamo fatto un servizio ieri molto ampio, sul giornata della salute. È andato molto bene, per avere che dobbiamo rifarlo almeno due volte l'anno e non un solo giorno. Ci scrive: buongiorno direttore, vorrei segnalare e fare i complimenti e con me altre persone all'assessore Lidia Albani, conosci?
0: Più o meno.
1: In primis e in secundis al comune di Giulianova per l'organizzazione della giornata della salute svolta ieri a Piazza del Mare. Efficacia ed efficienza da parte dei medici. Il sottoscritto ha avuto ha fatto una bella visita all'ergologico e è stato molto soddisfatto, quindi invita a ripetere e fa i complimenti. Quindi vedi la gente che ascolta la salute, la gente va.
0: Allora,
1: abbiamo bisogno di psichiatria, ma noi non ce l'abbiamo più.
0: Quello che ha tentato di aggredire la moglie.
1: Dice. Però Calafiore ha detto che i lavori stanno a fare.
0: Dove? Non lo so, però. Trovati telefono e cani del 52enne disperso da sabato, Berardino Baiocco, le ricerche tra Rigopiano e Vado di Sole. Telefono e cani. Crolla un lampione in mezzo alla gente, cedia sfiorata a Pescara. Però davanti a Toccaferro. Allora, Avezzano, precipita dal balcone in centro e muore. Antonella Gentile, 64 anni, deceduta dopo un volo dal secondo piano. L'Aquila e Assisi, sempre più vicine. Poi bimbo di 8 mesi ingoia una moneta. A Sulmona, il piccolo è stato trasferito subito in un centro specializzato di Ancona.
1: Li recuperava capelli, sai? Con l'endoscopia. All'avanguardia fumo con cammelli con l'endoscopia. Aveva una particolare tecnica per recuperare quelle che si ingoiavano, soprattutto i bambini.
0: Chieti, vasto anzi, sigaretta in bocca alla figlia di 3 anni e calci per un buongiorno sgradito. Il 33enne non potrà più avvicinarsi alla piccola, all'altra bimba e alla moglie.
1: Gli ha messo la sigaretta in bocca. Da chi c'è passato? Niente, gli hanno fatto.
0: Allontanato, accusato di maltrattamenti, abusi sessuali, botte alla pancia della donna quando era incinta, aggressione anche per la pasta insipida. Ti taglio la testa e ti do fuoco.
1: Come prima punizione spegnere la sigaretta da lui.
0: Scontro in auto, muore un 48enne e 2 feriti, l'incidente sulla statale, sempre a Vasto.
1: Arrivano i Nobel
0: tra i candidati l'italiana Francesca Albanese.
1: Sentita?
0: Per letteratura Lizza. Allora, non esistono liste di Nobel, perché fate questi? Non esistono, non esiste una candidatura che arriva, c'è qualcuno che arriva secondo, né già i verbali che dice quella presa 30 voti, quello 21. Il Nobel esce, punto. Solo il Nobel per la pace al limite ci sta una mezza, ma il resto è, non esiste il candidato al Nobel, non esiste, né che qualcuno ti candida.
1: Votano.
0: No, ma che, chi? Non vota nessuno, là c'è l'Accademia che decide, noi che vuota, che vote.
1: Che
0: ne è Sanremo, non è Sanremo.
1: Ai premi non votano.
0: Ma non è, ma il Nobel no. Adesso dai, nonna, la BC della scienza questa è. Dai, non fai nervosi queste cose.
1: Ci vuole Sanremo per il Nobel.
0: Sì, mi va in cazzo perché io sono stato candidato al Nobel, Brunetta, una volta. Che ti ha candidato?
1: Ho capito che vuoi dire. Invece i film sì.
0: I film, sì. Quelli, ma quelli. Gli Oscar è un'altra cosa.
1: Appunto, è quello.
0: Ciccone, beffa al fotofinish il catino argento europeo.
1: Quindi hai fatto ieri l'intervista del presidente, è tutto a posto, sta bene, questo vince, no?
0: Vabbè, ma posto, no, possiamo esagerare.
1: Oh.
0: Vai.
1: E c'è il fatto pescarese, investita e uccisa dal bus, tra gioia a pescare la vittima a 70 anni e finita sotto al mezzo durante una manovra. Il conducente colto da manovra non l'ho vista. Il figlio della donna, guarda un po',
0: è un autista
1: proprio della tua, quindi sta un po'. Poi c'è stato uno schianto fatale sulla statale Adriatica, anche qui una vittima. A 8 mesi ingoia una moneta, bimbo salvato in extremis. Poi a Chieti un finto diplomatico ruba una macchina e è stato condannato. A Montesilvano ferisce la moglie e tende al suicidio e viene arrestato.
0: Buongiorno.
1: Ancora cronaca, ferisce col coltello un 16enne e viene denunciato.
0: Grazie,
1: e
0: grazie.
1: Ancora abbiamo questa notizia sulla linea Sulmona Carpinone.
0: Sì.
1: Parliamo infatti di parliamo di ferrovie, incendio sul treno regionale, ma è solo un'esercitazione.
0: Con la Palermo?
1: Deve essere evitato a quell'ora.
0: Perfetto.
1: A Roseto, palazzo in fiamme, coppia di anziani salvata
0: grazie
1: sul balcone.
0: Te,
1: poi abbiamo visto ciclismo,
0: sì,
1: Ciccone beffato al forno finish agli europei in Slovenia, L'Aquila vince a Pietralonga 2-0 vola in vetta. Teramo, forza 6, Pescara la vittoria, beh, con me, tutto letto già.
0: Questo è bello, un finto diplomatico rubano una
1: vetta. No, non letto, non
0: tutto,
1: letto.
0: Tutto truffa.
1: Tutto truffa.
0: Viene travolta dal bus al terminal di Pescara, muore donna di 70. Oh, D'Alfonso. L'Alfonso dice: la scuola di decisioni sia fucina del pensiero generativo.
1: Io non ho parole, perché non gli fate questo titolo?
0: Ma quello glielo fa virgolettato, letto
1: lui. Ho capito, l'ha detto, ma va bene.
0: Ma perché l'ha inaugurato a Letto Manoppello il secondo ciclo del corso?
1: Perché lui di là è.
0: Sì, l'ha fatta lui. Diceva tanta buffone,
1: tutta
0: una cosa per la va vibrata, lui Manoppello.
1: Noi niente. Non lo leggiamo, diamo i voti a quelli di fuori e così è.
0: Pilota del 118 morto all'aeroporto di Preturo, in 2 sotto accusa all'Aquila, questo è successo un anno fa.
1: Era giudiziaria.
0: Botte e minacce nella casa famiglia, 2 ragazzi ora rischiano il processo. Cercatore di tartufi scomparso, ritrovati i suoi cani e il cellulare.
1: I cani vanno a stare con lui, non ci stanno.
0: Allora, Transiberiana d'Italia in fiamme con intossicati, ma è un'esercitazione. Il treno. Infatti esercitazione, comunque. Andiamo avanti. Chieti, un finto diplomatico ladro nella concessionaria, condannato a 3 anni e 6 mesi.
1: Giudiziario.
0: Quelle te. Fiamme in un palazzo, coppia di anziani fugge su un balcone, salvata
1: a Roseto.
0: Baltour, il lodo da 7 milioni sarà impugnato.
1: Annaggia.
0: A Roseto, nei cimiteri comunali, ripartono le estumulazioni.
1: Cosa si ha?
0: È fondamentale. Danneggia un'auto e picchia un militare ad Atri. Stalking verso l'ex, arresto a Nereto. Bene.
1: Bene, finito,
0: perché lo sport qua più o meno ne abbiamo dato conto. Una prima nazionale, Mattarella ad Assisi, in tempi di guerra è faro per la pace. Poi Merz a Kiev sotto le bombe, Mosca minacce su Donetsk. Montepaschi, i bordi delfini si impegna a sostenere l'offerta d'intesa San Paolo. Renzi, appello ai forzisti, venite con noi, Tajani dice il centro è solo Forza Italia.
1: E si sente male.
0: Lo so. Se il colpevole è un altro, ne prenderemo atto. Il caso Garlasco, i genitori di Chiara Poggi in TV di lei dicono si parla poco. Caso FIGC, l'autogol di Buonfiglio, il numero uno con il conflitto di interessi.
1: Di nuovo, però. Un altro.
0: No, è lui. Donna investita e uccisa da un autobus a Pescara. Abbiamo terminato, direttore. Io farei a questo punto finirei a fare i saluti.
1: Sì, e poi
0: perché abbiamo Flavio Stacchiotti che dice che cresce anche la difesa, forse Giuliano.
1: Sì,
0: Francesca Loisi dice buongiorno, ci aspettiamo un posto di Marcozzi per Martina Molinaro, sezione aria di Lamezia Terme, arbitro della partita di ieri. Ha fatto giocare dando spesso la regola del vantaggio, pochi cartellini, uno, finalmente una, che non era necessario però, finalmente un arbitro che non vuole passare da protagonista. Brava.
1: E infatti non lo sarà.
0: Non lo sarà, un po' bassino. Fabio Capolla, abbiamo i fanciulli, ce lo siamo già presi. Bene, allora.
1: Pasquoliano. Qualche stacco, ragazzi.
0: Prego, direttore.
1: E poi il tempo di una sigaretta.
0: Sì, poi torniamo a meteo e rubriche.
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Stasera cena, domani...

Radio Mami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere

0: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato, dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia e di omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
1: Parlare con Casalena, c'è da dire che noi abbiamo invitato questa sera il delegato allo sport Montebello a parlare di distinti. Ha detto no, è meglio che lo faccia l'assessore ai lavori pubblici. Abbiamo invitato l'assessore ai lavori pubblici,
2: ha detto che lo
1: impegno, impegno. Allora noi invitiamo pubblicamente il sindaco a venire, glielo chiediamo, se no vuol dire che non si vuole parlare dei distinti, punto. Andiamo avanti.
3: Allora, Casalena,
1: siamo a ottobre,
3: Martino, sicuro ve lo porte.
4: Buongiorno,
3: buongiorno. Allora, che ci dici?
4: La struttura piano piano va invecchiando, piano piano l'umidità, insomma, inizierà a trasformarsi in nubi, ma non prima di metà settimana, insomma, intorno a giovedì, venerdì, fino a mercoledì non succederà nulla, quindi ce lo sarà un po' nuvoloso. Da venerdì, giovedì, le nubi andranno piano piano aumentando e questo aumento di nubi porterà qualche piovigine tra giovedì e venerdì, dettata più che altro al cedimento dell'alta pressione e all'inizio di infiltrazione di aria umida proveniente dal nord Atlantico. Si scaverà un'ansa depressionare che poi scivolerà sull'Italia e nel fine settimana potremo avere tempo più coperto, nuvoloso, con qualche debole precipitazione, in attesa che questa circolazione depressionaria prenda vigore sul Mediterraneo, visto che l'alta pressione si spingerà.
3: Può succedere quello che è successo a Barcellona?
4: No, ad oggi non siamo in grado di rispondere a questa domanda e soprattutto non si vedono situazioni del genere negli spaghi, quindi abbiamo solamente un cambiamento del tempo che piano piano ci porterà verso una situazione più autunnale, però ad oggi non possiamo dire ci saranno precipitazioni forti, moderate, perché siamo troppo distanti dalla data fatidica, quindi diciamo che mercoledì ne avremo un quadro migliore.
3: Perché non se l'aspettavano neanche là?
4: Lì però c'era una situazione differente, perché siccome sta piovendo molto nella zona sud della Francia, erano vicini praticamente a una depressione che si era formata in loco, bloccata tra l'altro dall'alta pressione che sta più sull'Italia. Quindi i temporali autorigeneranti si potevano formare anche a Barcellona, visto che comunque erano nei pressi della circolazione depressionaria che si era formata proprio nella zona, diciamo, di Cannes, Marsiglia, quell'area lì. Quindi diciamo che la situazione non è la stessa per il momento, però la monitoreremo, vedremo mercoledì, giovedì risponderemo alle domande in maniera
3: più precisa. Grazie.
4: Per il resto? Niente. Formula 1, Verstappen torna a vincere. Disastro della Ferrari che poi recupera con Hamilton e finisce sul podio. E per il resto, il calcio non c'è niente. No. Sì, stasera credo che sia l'Italia con la Turchia.
1: Stasera, meno male.
4: Vedo che il Giulianova è in forte ripresa, ma perché fondamentalmente è una squadra forte.
3: Ha cambiato allenatore, l'allenatore era fatto
1: il
3: campo.
1: Ma comunque
4: è una squadra forte. Io adesso mi sono un po' informato. So che è una squadra forte.
3: Sì, è forte, è forte.
4: È una squadra che può stare lì tra le prime 4-5. Ecco.
3: Svolendo.
1: Quello è lo scopo,
4: sta a fare i playoff, magari.
1: Quello vogliamo fare i playoff.
3: Va bene. Grazie. Buona giornata, buon inizio settimana, buon lavoro.
4: Grazie, buon lavoro anche a voi.
1: Mi raccomando, fai il bravo.
3: Il più bravo di Casalena, non so chi.
1: Pagine degli auguri.
3: Allora, come sempre offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nel migliore bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Oggi la Chiesa ricorda due santi in particolare, San Placido e San Mauro. San Placido e San Mauro furono discepoli di San Benedetto, ecco. E quindi già era tutto deciso. Tutto quello che si sa su di loro proviene dalla vita di San Benedetto, scritta da San Gregorio, offerti come oblati al santo dei rispettivi genitori patrici.
3: Sono le diasoli, li hanno portati.
1: Li hanno affidati, Rimase nel monastero di Subiaco, allora guidato da San Benedetto, che li educò alla vita monastica. Si ricorda che San Placido, è uno dei due, caduto nelle acque di un laghetto, sia stato salvato da San Mauro, che lo soccorse camminando sulle acque.
3: Capito?
1: San Placido morì nella Basilica di Montecassino.
3: Non l'ha negato.
1: San Mauro, no, che se ne andò in Francia, dove avrebbe fondato una abbazia.
3: Magari se San Mauro si stava, può essere che San Placido... All'inverno ma veloce, manco giudizio a tocca.
1: Ho capito, ma tutto il
3: si apre la terra sotto i piedi quando c'è un uomo.
1: Una notizia con cinque santi.
3: Lo so,
1: allora la capitaggia di compleanno, facciamo gli auguri, quello là allora, a Francesco Barrafante, questo l'avevamo detto.
3: A Biagio Pannellini.
1: Il famoso Biagio Pannellini.
3: E tanti auguri ad Alberta Marà.
1: A Lucia Di Benedetto.
3: A Rosa Maria Luciani.
1: A Cristina Biondi.
3: A Raffaele Del Nunzio.
1: A Loredana Di Domenico.
3: A Daniele Manini.
1: A Bruno Pistilli.
3: A Wanda Verticelli.
1: A Valentina Cicoria.
3: E Andrea Di Pasquale. Tanti auguri a tutti voi, anche a chi non c'è. Per esserci basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: Saluti di cuore anche a tutti quelli che ci ascoltano per radio.
3: Sempre.
1: No, giornalone
3: sempre. Buondì a voi Giglio e Maria Petrella, buongiorno.
1: In realtà sembra la fine starà solo
3: giornalone,
1: può stare da solo la Petrella, ci dice, non ci sarei un gruppo a volo. Titolo principale, quella della sera: Merz a Kiev, Putin bombarda. Zelensky, gli USA vogliono un trilaterale, cercano un torneo, là quel giorno l'appello alla pace di Mattarella, quindi non c'è notizia, tranne che quello bombarda pure quando va il capo di un'altra nazione. E infatti quelli già che dicono, il commento di Sarcina dice: perché non serve un Helsinki 2? Finché c'è lo zar è completamente perfetto. La Repubblica,
3: battaglia per la casa in Spagna.
1: Sì, lo scontro in Spagna. Sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare a elezioni. L'emergenza alloggi è globale, però, da New York a Berlino fino a Roma. In Italia 3 milioni in difficoltà, capito? Poi l'anniversario, tra i fantasmi del 7 ottobre che decidono il futuro di Israele, quello sapeva, saporato che sapeva. Raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte. Perché fate così? La Stampa: Putin bombarda anche Merz. Esatto, questo è il titolo, capisce? Kiev, raid durante la visita del cancelliere. L'ONU: 15.000 civili ucraini uccisi. Vabbè, Mattarella, anche Zuppi ha detto ancora contro le guerre, contro questo qua. Non si ottiene con le armi, ma col dialogo e il diritto. E qua siamo un po'. Vabbè. Penelope oggi è in ogni donna. Cos'è questo qui con la pancia?
3: Anne Hathaway, che ha interpretato Penelope nell'Odissea, e quindi corre all'Oscar, perché qui ci stanno le nomination, c'è la nomination all'Oscar, e l'anno magico, il suo anno magico, dicono. Diventa mamma, può vincere l'Oscar, insomma. Vabbè. Allora, andiamo a vedere gli altri tre. Ci tocca, prego.
1: Libero, e poi diciamo anche 24 ore, libero. Affitti e bonus, il piano per la casa. Poi colloquio Santoro Ranucci per togliere il report alla RAI e portarlo dove? Beh, ci vuole sempre un'altra televisione.
3: Perché Santoro non è tanto esperto di spostarsi.
1: La scuola in gita al corteo Propal, un liceo di Novi Ligure invita a partecipare al sudario per Gaza. Ora è Renzi che spara contro Conte, Campolargo completamente in frantumi, lo sappiamo, va bene. Dove siamo qui? Siamo al gabinetto delle 24 ore, il Sole 24 ore, economia, leggi tu economia, dai.
3: L'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. Da Torino a Messina, studenti e lavoratori spingono la domanda. Tra il 2018 e il 2025 cresce del 71,8% a 242.000 accordi l'anno. Cioè, quindi, quando tu affitti solo la camera.
1: Quindi c'è un problema anche in casa.
3: Sì, c'è un problema. Controlli sull'ISE tagliati 5.000 assegni. Ci marciava.
1: Tagliate le tasse?
3: No.
1: Allora, no. Era lo sportivo.
3: Purtroppo no.
1: Vediamo allora. Se parla della partita di questa sera. C'è la partitina, c'è. No.
3: Quale vuoi?
1: È la Corriere dello Sport. L'ora è giunta. Italia, tre sfide.
3: L'Under 21 si affida a Pisilli e Sissè. Nazionale Vergara nel Tridente stasera alle 20.45 nazionale, 18.15 l'Under 21. Mancini per quota 7. Baldini vuole il pass. Domani Malagò e i voti. Ecco, un riassunto di tutto quello che succederà nelle prossime ore. E il nostro Chimi mette le mani sul mondiale.
1: Juve, l'occasione, vuole comprare quel
3: Zegrova.
1: La Roma vuole comprare
3: un ottimo giardiniere. Zegrova,
1: Hendrick,
3: la Roma,
1: Napoli,
3: e poi faccio il barista.
1: Domenica alla ripresa del campionato c'è Napoli-Roma.
3: Bene, almanacco. Allora, oggi è la giornata mondiale dell'architettura, dell'habitat e degli insegnanti. Continua dal 4 al 10 ottobre la settimana mondiale dello spazio e poi dal 30 al 6 ottobre si svolge la campagna Nastro Rosa Air Lilith. Nel dettaglio, alle 7.57 la temperatura 18,2 gradi, umidità 77%, il clima mite, il 23 orari, la massima sarà di 24, qualità dell'aria resta alta e indice di 53, considerata moderata. Il sole è sorto alle 7.04, tramonto alle 18.43, il culmine alle 12.53, la durata del giorno 11 ore 37 minuti, la luna è sorta a mezzanotte 50, tramonto alle 16.12 e all'ultimo quarto visibile al 40%. Nati oggi, 5 ottobre 1906, Carlo Campanini, attore, Il Bandito e Labbra Serrate, alcuni film a cui ha partecipato. Poi 80 anni fa, nel 1946, Renato Serio, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra. Tra le sue opere più celebri ascolteremo Ave Maria, scritta con Renato Zero e portata al Festival di Sanremo nel 93.
1: Come andò? Adesso lo vedo.
3: Non lo so. 45 anni fa, nel 1981, nasceva Enrico Fabris, pattinatore, due volte oro olimpico. Infatti nella storia, 5 ottobre 1936, per contrastare il caro vita e sostenere l'economia nazionale, il governo italiano vara un ampio programma di riduzione dei dazi sui generi alimentari e procede alla svalutazione della lira. La moneta italiana viene fissata a quota 90 rispetto alla sterlina britannica, a circa 19 lire per un dollaro statunitense, nel tentativo di favorire le esportazioni e rafforzare la competitività del paese sui mercati internazionali.
1: Allora, la canzone Ave Maria al Festival di Sanremo del 93 si classificò al quinto posto. Festival di Sanremo che venne vinto in quell'occasione da Enrico Ruggeri con Mistero.
3: È andata bene. 60 anni fa, il 5 ottobre, il collegio di difesa di Jack Ruby, condannato a morte in primo grado per l'uccisione di Lee Harvey Oswald, l'uomo ritenuto responsabile di assassinio del presidente Kennedy, ottiene la revisione del processo. Il nuovo procedimento viene fissato a Wichita Falls in Texas per il successivo mese di febbraio. Tuttavia Ruby muore di cancro il 3 gennaio del 67, poche settimane prima dell'apertura del nuovo dibattimento, lasciando il caso senza una definitiva conclusione
1: perché
3: giudiziaria.
1: Perché se abbiamo una definitiva conclusione giudiziaria dell'attentato al Papa da parte di Alia Guicciardi, no, c'era dietro, non vi è mai saputo con chiarezza.
3: 50 anni fa, nel 1976, il ministro
1: Filippo Maria
3: Pandolfi.
1: Perché Maria?
3: Filippo Maria Pandolfi si chiamava. Dispone un aumento dell'imposta sul reddito dei fabbricati nell'ambito delle misure adottate dal governo per risanare i conti pubblici e contenere gli effetti della crisi economica che in quegli anni colpisce il paese patrimoniale. Il provvedimento comporta un aggravio fiscale per i proprietari di immobili e si inserisce in un'ampia manovra di rigore finanziario. A Palo Alto, nel 2011, il 5 ottobre, in California, si spegne all'età di 56 anni Steve Jobs, cofondatore della Apple e tra i principali protagonisti della rivoluzione informatica e digitale. Visionario, imprenditore, contribuisce in modo decisivo alla diffusione del personal computer e allo sviluppo di prodotti innovativi come Macintosh, iPod, iPhone e iPad, destinati a segnare un'epoca. Da anni combatteva contro tumore al pancreas, un aggravamento delle sue condizioni di salute ne provoca la morte per arresto respiratorio.
1: Fate la prevenzione.
3: Anche i ricchi muoiono. Frasi famose.
1: La pubblicità non deve mai umiliare nessuno, deve far sorridere tutti. Non è facile, però.
3: pubblico capisce subito se reciti con il cuore o soltanto con la memoria.
1: È vero, sì, tu ti ricordi, ma però se devi interpretare, no,
3: le frasi sono di Carlo Campanile, nato il 5 ottobre 1906 a Torino e morto il 20 novembre 1984 a Roma.
1: È stato un attore italiano, bravo.
3: Un attore italiano.
1: Adesso che dobbiamo salutare i nostri amici,
3: sì,
1: allora vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera con Diser, dove Aldi sta per serie D. È chiaro?
3: Lo spieghiamo?
1: Lo ripetiamo. Di sera alle ore 19.30 con ospiti in studio. Ripeto, avevamo invitato anche il delegato, perché ne parlate di distinti. Poi ieri ci siamo stati e abbiamo capito com'è la situazione di distinti.
3: Si sta benissimo,
1: in una barra assolutamente drammatica.
3: Vuole mosche o il fritti? Ci vuole però.
1: Ci sono delle moschette terrificanti che quelle che demolano. E allora abbiamo visto che i distinti non stanno male, quindi un po' di lavori si possono fare, ma abbiamo invitato, l'ha detto allo sport, ma dice era meglio che ne parli i lavori pubblici, l'assessore dei lavori pubblici invece ha dei problemi, il sindaco aveva detto entro dicembre finisce e allora lo aspettiamo questa sera a Raggio Giro, stiamo invitando pubblicamente ma non verrà, se verrà ci farà piacere perché poi viene sempre a vedere le partite e potrà parlare anche di calcio di cui è esperto, va bene, oltre che di cavalli, ma quello solo qualche domenica. Grazie a tutti voi che ci avete seguito.
3: Buongiorno anche ad Antonello Quirino.
1: Ciao Antonello.
3: E adesso?
1: Antonello, stasera ti aspetto, perché è uno che viene sempre di sera. Ciao.
3: E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta, una nera mi sa, di Vincenzo.
1: Ave
3: sì,
1: Maria.
3: Che Ave Maria, scritta con Renato Zero di Renato Serio, è portata al Festival di Sanremo nel 93.
1: Quinto posto.

davanti agli occhi quel velo. Schegge di eroi venuti dal mare, Ave Maria. Fiori appena spuntati e già recisi.

0: un Ave Maria da Sanremo.
1: E con questa canzone chiudiamo il Radio Giro Tizio di oggi. Vi auguro un buon lunedì, un buon inizio settimana. Vi ricordo questa sera di sera con alle 19.30 con ospiti in studio,
0: protagonisti tifosi stasera 19.30.
1: Ci risentiamo domani sui nostri canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: G Revolution, nuove collezioni uomo donna autunno inverno per l'abbigliamento. Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Più, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G Revolution, Via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G Revolution Store. G Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina Bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.
1: Tutti buongiorno di nuovo da Radio G Gioia Nuova per la nostra mattinata italiana. Ogni mattina dopo il Radio G Notizie, con la quale rassegna di canzoni tra ieri ed oggi. Volevamo farvela ascoltare ieri, ma non c'era la trasmissione, la canzone di Baglioni dedicata a San Francesco, famosissima, e che si intitola Fratello Sole, Sorella Luna, Claudio Baglioni.

Claudio Baglioni in Fratello Sole, Sorella Luna, restiamo in questo tema appunto celestiale. Il cielo, Renato Zero.

oggi è lunedì e sul fine degli anni 70, 76, 78 c'era un gruppo che si chiamava San Francisco, e il brano più famoso è quello che parla della giornata di oggi, del 76 il pezzo, si titola Da lunedì.

1977, l'anno in cui parte Radio G, è il gruppo Homo Sapiens che vince il Festival di Sanremo di quell'anno, e veramente in quell'anno questo Festival di Sanremo numero 27, ai primi tre posti ci sono tre complessi, gli Homo Sapiens, i College e Santo California. Abbiamo detto che vincono gli Homo Sapiens con il brano Bella da morire.

Ma spaziamo un po' nel mondo dello spettacolo di quegli anni, come la partecipazione di Totò a Studio 1 con Mina, ed è per la precisione del 1966.

0: ancora qualche minuto vicino. Grazie. Essere vicino a lei è come fare Pasqua. Dico bene o dico male? Che grazie, piacere, grazie. Che piacere. Sei dimagrato però, eh?
1: Sì, sono dimagrito un
0: po'. Quando c'è la salute. Adesso vorrei raccontare a questi signori, a questi amici, come l'ho conosciuta io.
1: Sì?
0: Tutte le feste al Tempio, mentre pregavo anch'io, bella e fatale una giovine s'offerse allo sguardo mio. Ma come si è permesso di fare questo? Io poi distratto ho detto pure in carrozza. Carrozza chi? Beh, ha detto non concesso, eh? Ammesso e non concesso. Dunque, sì, in carrozza. Noi partimmo per Castrozza degli Albizzi, io, lei e Nilla Vizzi. Fu nei pressi di Rapallo, mi faceva male un callo. Ci fermammo a una cantina, io pregai la Solamina di comprarmi un'aspirina. Qui lo sbaglio fu palese, si confuse nella spesa, mi portò del sale inglese. Ti ricordi, Mina cara, quando fummo in riva al mare, lei mi disse, senti coso, faccio un bagno e mi riposo. Nel sentire questa frase mi saltò la mosca al naso. Presto detto, presto fatto, chi pestò la coda al gatto? Io no, signori miei, ma fu lei. Soltanto lei, questa donna di talento, questa celebre cantante, questa diva del momento, questa bionda affascinante. E per lei, signori miei, e per lei, modesto attore, faccio l'ospite d'onore. Sono venuto a Studio 1, non c'ho fame e son digiuno. Che mi importa se qualcuno nel guardarmi di si oppiatti mi può dire, ma tu sei matto? Sì, son matto per la Mina, questa bionda maliarda, poca ciccia e niente lardo. Un amico mio m'ha detto, questa lane, al mio cospetto, e tu

partecipazione di Totò abbiamo ascoltato anche un brano dei più famosi scritti appunto da Totò, esattamente Ma la femmina. Sergio Endrigo, il brano è Ora che sai.

bellissima interpretazione della signora. Adesso andiamo avanti, si cambia genere, siamo nella nostra mattinata italiana, spaziando appunto da un genere all'altro naturalmente, e allora incontriamo esattamente in questa nostra mattinata italiana un po' di tutti naturalmente, qua e là, compreso anche la signora Dalida. Una serie di brani incisi anche se lanciati da altri, come questo, Quelli erano giorni.

Mattinata italiana dalle frequenze di Radio Gigio 90.7, 100.2 MHz nel campo della nostra frequenza modulata e anche attraverso radiogiulianova.net. Buonasera dottore, un grande successo di Claudia Mori.

0: di Dalla, affidato ad un altro cantante, esattamente a Deviano David. Il brano l'ha sentito a Sanremo nella versione appunto sua, è Felicità.
1: Se tutte le stelle del mondo a un certo momento venissero giù, tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo senza nessuna ragione alzasse la testa e volasse su, senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico per tenere sulle mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito.

0: Felicità! Felicità!
1: Ci vuole cantare esattamente a Lucio Dalla una sua canzone, tra le tante, tutte canzoni ovviamente di successo. Volevo scegliere una in particolare che si intitola La sera dei miracoli, la voce appunto di Lucio Dalla.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non era

Mattinata italiana dalle frequenze di Radio G29 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. Cantautori Edoardo Bennato, Un giorno credo.

0: Radio Gilbert ha messo Mattinata Italiana.
1: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue

Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Buongiorno amici e buon lunedì, il primo musicante della settimana. Abbiamo bisogno di ripartire con una bella carica e la radio sveglia che suona forte per noi ci riporta indietro nel tempo con un pezzo degli Evanescence, Going Under, ma in realtà rimasterizzato nella versione del 2023. Eccolo per voi.

chiama Ghost, il nuovo singolo delle Sugar Babies, le icone della musica pluripremiate e più volte certificate platino. Le Sugar Babies, per l'appunto, annunciano il loro attesissimo nuovo album che uscirà il 12 febbraio 2027. Il primo singolo estratto è proprio questo che abbiamo ascoltato e si chiama Ghost. Il prossimo album, composto da 12 tracce, è omonimo, esplora nuovi territori emotivi e sonori attraverso una raccolta di brani immediati e autentici. A introdurre il nuovo album è proprio Ghost, scritto dalle Sugar Babies insieme al vincitore di un Grammy John Shave e al vincitore di un Brit Award, Wayne Hector. Il trio firma una pungente resa dei conti con un ex, accompagnata da una base musicale potente e incalzante, esplorando questo spazio complicato tra il lasciarsi andare e l'incapacità di sfuggire completamente e quella sensazione di essere perseguitati dalle tracce lasciate da qualcuno. Un'altra bella novità che vi abbiamo fatto ascoltare qui su Radio G, e torna anche Bruno Mars con Dance With Me. Thank you.

Le ali, nuovo singolo di Max Pezzali, un po' nostalgico, che ci riporta ai gloriosi anni degli 883, tra l'altro colonna sonora della nuova serie La storia degli 883 Nord, Sud, Ovest, Est, che uscirà il 9 su Now, il 9 ottobre, e poi su Sky, quindi beati coloro che potranno vederla in anteprima. Ritornano i Lost Frequencies, è un po' che non li sentivamo, il loro nuovo singolo si chiama Light on the Water.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alei Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gusto and Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
2: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasce Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
3: La
2: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
5: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa, Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
2: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 4255 652. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

questo duo che non ci aspettavamo, ma che funziona davvero. Annalisa insieme a Madame e il loro nuovo pezzo che si chiama Amica. Il prossimo artista è un cantante e cantautore statunitense, un artista emergente originario di Chicago che ha ottenuto un grande seguito soprattutto su TikTok e Spotify. Nel 2006 ha rilasciato due pezzi, Girls Like You e The Coda. Lo ascoltiamo invece con una novità che si chiama Be a Man. Si tratta di Henry Verus.

pezzo che è andato fortissimo in radio e ci continua ancora a appassionare, questo di Peggy Goo con Ayra Starr dal titolo Human qui su Radio G. Chiudiamo con un'altra novità internazionale, quella di John Legend insieme a Pharrell Williams. Ormai loro è un duetto e una collaborazione affiatata. Fireflies è il pezzo con cui vi lasciamo. A domani, buona giornata.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution. Nuove collezioni uomo-donna, autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Jo Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buona settimana che si apre oggi con questa giornata. Oggi è il 5 ottobre. San Placido e San Mauro. C'entri tu? No, tu Gabriele.
1: No, né Placido né Mauro, no.
2: Vabbè, facciamo gli auguri a Francesco Barlafante.
1: Tanti auguri.
2: Prima che ci scordiamo, sta segnato qua.
1: Qua
2: nella pagina degli auguri. Buongiorno Francesco, io tutta festa, eh? Ieri è onomastico, oggi compleanno. Allora, come ogni lunedì, c'è il punto sport del lunedì che viene preceduto dagli sponsor e poi dalla classifica, dalla panoramica sulle partite della Serie D, naturalmente poi le interviste del dopogara. E attenzione, due notizie: oggi potrebbe essere tesserato il giocatore kosovaro, attaccante che ci manca perché siamo contati, e del Zotti lo sentirete, noi dobbiamo giocare sempre con 4 punti, cioè 2 più
1: 4-2-4 a morire.
2: Quello dobbiamo fare, e quindi ci serve questo attaccante perché c'è Busca ancora 15 giorni di stop, ma almeno una decina. E poi oggi viene provato anche tra virgolette, tra oggi e domani, un brasiliano Michael Corri, l'ho scritto, che è un esterno, ha bisogno di esterni che corrono sulle fasce, offensivo anche lui. Va bene, allora, anche se noi puntiamo ad un terzino sinistro.
3: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve, anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
4: Andrea Carr, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica.

0: 0266 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430.
1: Outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Mucciconi Group, oltre 30 anni di esperienza nelle costruzioni civili, industriali e nel restauro monumentale. Con sede a Giulianova, siamo l'interlocutore unico per committenze pubbliche e private. Dalla progettazione di ville di pregio e complessi residenziali, alla realizzazione di strutture commerciali e impianti industriali, offriamo un servizio, chiavi in mano, completo e senza pensieri. Qualità, sicurezza e rispetto dei tempi. Uniamo solidità strutturale ed estetica moderna per dare vita a soluzioni su misura. Mucciconi Group. Costruire non è solo un lavoro, è la nostra passione.
5: Bene. Diritto.
6: Bene, allora. Risultati, classifica, prossimo turno e poi
5: c'è. Allora, risultati, ancora Trestina 2-0, Atletico Ascoli Fossombrone 0-1, Foligno Angelana 1-0, Montecchio Notaresco 0-1, Pietralunghese L'Aquila 0-3, Recanatese Maceratese 2-3, Sant'Egidiese Giulianova 1-3, Teramo Senigallia 6-4, che Sinner è rientrato sporadicamente a terra, Termo di Lanciano 2-0. Andiamo a vedere la classifica. L'Aquila 14 punti, Teramo 13 insieme a Senigallia e Foligno, poi Ancona 11, Fossombrone 10, ad 8 troviamo il Montecchio, il Notaresco e la Sant'Egidiese, a 7 il Gruppone, Giulianova, Lanciano, Termoli, Maceratese e Atletico Ascoli, Recanatese a 6, Angelana e Trestina a 4, chiude la Pietralunghese a 2 punti.
6: Ha fatto solo due gol per Pietralunghese,
5: sì, ne ha preso 9 poche. E allora prossimo turno Angelana Pietralunghese, Fossombrone Termoli, Giulianova Ancona, L'Aquila Sant'Egidiese, Lanciano Montecchio Maceratese Foligno, Notaresco Recanatese, Trestina Teramo, Senigallia Atletico Ascoli.
6: A proposito, Atletico Ascoli sta facendo un campionato non buono, sta sotto. Addirittura c'ha 7 punti.
5: Come no, uguale.
6: No, era adatto di un altro campionato.
5: Allora, che dobbiamo fare?
6: Andiamo a vedere prima l'ultimo, no, per ultimo, vediamo gli altri che hanno fatto l'altro Abruzzese.
5: Vediamo subito. Subito un parolone, però eccolo qua. Allora.
6: Serie D.
5: L'Aquila, Tris per la vittoria. Tris per la vittoria, è il primato in classifica. Apre Curatolo, poi Sparacello e Brunetti. Chiudono i conti a Pietralunga. Senza affanni.
6: Spesi
5: i soldi, ragazzi.
6: Sono d'accordo, sono tutti e due.
5: Noi bravi perché siamo stati umili. No, bravi perché avete i giocatori.
6: Avete giocato anche con i deficienti.
5: Girone F. Ora Teramo risorge, vince il set con la Vigor Senigallia.
6: 6-4 la può sembrare.
5: 6-4. Una doppietta per dimenticare l'Aquila, spettacolo e difese allegre, soprattutto difese allegre, immagino. Senigallia ne fa 4, ma perde il primo posto.
6: Che ci stava casualmente. Ricordiamo che ha fatto 6 gol il Teramo.

0: ed è il miglior attacco per la peggior,
1: la difesa. Peggior difesa del campionato e il miglior attacco del campionato.
0: Che ha detto l'allenatore suo?
1: Sui gol presi serve maggior cattiveria. Quattro. Grazie. È 17enne di Marino, lo sognavo da bambino, dice.
0: L'ha segnato?
1: Beh, immagino sì, che non credo che sognava.
0: Vediamo
1: di...
0: un po'.
1: Ah?
0: Ho portato pure come sognava di esordire.
1: Ah,
0: ci tu state dici. Marcatori?
1: Come si chiama? Di Marino.
0: Di Martin.
1: Di Marino.
0: Di Marino.
1: Gnambè, Grandi, Pietrano, Urso, Pavone, Pier Federici, Battisti, Raggiore. Quello sognava di essere ammonito. Quello, la bambina sognava di essere ammonito nella partita Teramo-Senigallia.
0: Sì,
1: è stato ammonito e quindi ha raggiunto il suo obiettivo. Sì, sì.
0: Non vedo ancora dove sta.
1: Ammonito, sarà entrato, eccolo qua.
0: È entrato
1: qui, al quindicesimo del secondo tempo.
0: Forse per la gioia, ha segnato, perché è ammonito.
1: Ma perché quello il suo sogno era quello, essere ammonito.
0: Non solo, ma in Teramo-Senigallia.
1: Esatto, dall'arbitro. Che poi vi dico
0: Palma.
1: Allora, andiamo avanti.
0: Il guardalini con la bandierina alzata mezz'ora sotto gli stilli.
1: Palo della luce, però.
0: Allora
1: Termoli castiga il Lanciano che voleva vincere su fuori, ma non c'è riuscito. Passo indietro dei rossoneri, sconfitta dopo una prestazione opaca.
0: Aia.
1: Senza la brillantezza delle ultime uscite. Primo tempo sprint dei molisani. Campanile e Calemme firmano il successo.
0: Calemme.
1: Poi abbiamo il notaresco, blitz a Montecchio firmato Mercuri, subentra Moretti nel secondo tempo e piazza il colpo vincente. Mazzocchetti, vittoria meritata.
0: Chiaro? Attenzione, abruzzesi e queste...
1: Termine vaganti
0: abruzzesi. Allora, bene, finite. Il Mago Petrello lo vediamo dopo, intanto andiamo a vedere Giulianova, perché ora ci tocca, perché è rimasto...
1: Allora, Giulianova fa il suo derby con la Sant'Egidiese, sfida, ma in discussione. Dopo 20 minuti il risultato era già sullo 0-3. Una torretta di Esposito vale il gol della bandiera.
0: Bene, allora abbiamo letto quali sono i marcatori, rivediamo insomma il tabellino per vedere come sono andati i goal. Ce l'abbiamo i goal?
1: Allora,
0: sì.
1: Al settimo del primo tempo Martiniello, al dodicesimo D'Arcangelo, al ventesimo Arras.
0: In 20 minuti la partita era praticamente chiusa.
1: Al settimo e secondo tempo c'è questo infortunio di Esposito in autorete.
0: Piccolo
1: ammonito Panzera inutilmente e poi spettatore 2005.
0: Sì, e non era fallo, non era ammonizione.
1: No, perché se era fallo quello, pure quello del primo tempo
0: uguale,
1: su Cicillo.
0: Non è andato male la vetrina, però 1,50 non è speranza.
1: Sì. Guardalini invece può andare a tenere i lampioni a Firenze.
0: Oppure può essere assunto alle ferrovie.
1: Capostazione di Notaresco.
0: Ma è stata tolta Notaresco, può andare a Castellalto Canzano. E lui sta là e alza la bandierina e i treni passano.
1: È tutto contento. Allora,
0: dobbiamo andare negli spogliatoi.
1: Andiamo negli spogliatoi, sì. Andiamo alle interviste.
0: Salutiamo qualcuno.
1: Allora, buongiorno Alfredo Federico.
0: Soprattutto se fanno commenti di calcio, perché ieri tanti ce ne sono stati.
1: Buongiorno Gaetano Paolini, buon lavoro.
0: Sì.
1: Luigi Anni, buongiorno, buona settimana a tutti. Direttore Gabriele, finalmente una bellissima giornata di vero calcio. Si nota un grande cambiamento, sembra aver cambiato il motore della macchina. Un saluto dal nostro tifoso da New York.
0: Il nome non ci ricordo, ha detto Giorgini, ha ricordato l'altra sera, ma adesso non mi ricordo. La Campetica ha detto.
1: Buon inizio settimana.
0: L'ha visto la partita Campeti, no? Sottimo piano terra non lo vede, la copre la curva. Una volta no.
1: Marcello Felicioni, buongiorno a tutti, io le terrei buon Diole. Loriano Felicioni, buongiorno, direttore, buona giornata a tutti. Allora andiamo.
0: Siamo persi l'altro Felicioni.
1: Vabbè, cioè presto. Andiamo sull'altra.
0: Forse l'eccellente.
1: Può essere.
0: Ha raggiunto stasera c'è di sera, Guarda un po'.
1: Di sera,
0: tra
1: chi c'è, chi viene?
0: Ci sta anche un vecchio gloria di Giulianova Calcio, no, ci sta Ferdinando Ruffini.
1: Ah, bella notizia, bella.
0: Allora andiamo. Interviste liberiamoci di censori.
1: No, censori.
0: Poi
1: liberiamoci di censori, brutto.
2: Giulianova, che cosa però ci si porta a casa da questa, diciamo, sconfitta per la Sant'Egidiese? Comunque non era facile qui. Comunque in casa abbiamo visto Rubens Padini molto colorito, ma ecco che cosa ci porta a casa di buono dopo due comunque risultati utili consecutivi che aveva fatto la squadra.
3: Ma di buono non ci portiamo a casa niente, perché praticamente nel primo tempo non siamo scesi in campo, si è vista solo una squadra che ci ha surclassato da sotto tutti i punti di vista, quindi quando non scendi in campo è difficile poi riconnetterti e fare quello che devi fare. Poi il secondo tempo di rabbia abbiamo fatto a pallonate, quindi non è quello che ci piace. Siamo andati un po' meglio anche perché il Giulianova ha gestito bene, merito il Giulianova che ha fatto una grande partita, e noi dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche e capire che di fioretto non si va da nessuna parte.
2: C'è da dire che anche rimontare, insomma, a ripresa con tre gol, sotto di tre gol, non è facile, ritornare al secondo tempo con quella consapevolezza lì.
3: Ma oltre io i gol, sì, va bene, è un discorso più penso mentale, perché in un primo tempo del genere non è accettabile, non è accettabile da una squadra che dice di essere forte, diciamo di essere forte, quanto ad oggi non l'abbiamo dimostrato, quindi da domenica dovremo dimostrare di essere una squadra forte.
2: Che cosa pensa si dovrà cambiare, forse più lato modulo, schema, reparto, qualche inversione anche di giocatori, qualche rotazione?
3: Ma no, non è una questione di giocatori, di modulo, di schemi, è una questione di concentrazione, di cattiveria, di agonismo. Bisogna capire che per vincere le partite in Serie D devi andare più forte degli altri, non devi perdere il contrasto, non devi andare mollo, quindi poi i principi di gioco vengono in secondo piano.
2: Abbiamo visto tanti cambi, pensavamo anche in gara in corso è cambiato un po' lo schema, diciamo l'idea, qual è stata poi dopo quando è arrivato il gol che sembrava aver riaperto forse un pochino le speranze?
3: Sì, ma ripeto, non si tratta di moduli, è l'atteggiamento, è l'aspetto mentale che tante volte ti dà quella spinta in più, quindi i moduli c'entrano poco.
2: Grazie.
0: Allora mister, ritorno a Fadini?
3: Ritorno a Fadini per voi bene, per me male.
0: No, dico come emozioni, qualcosa, il vecchio campo, niente.
3: Ma sì, io a Giulianova sono stato due anni bene, si è vinto.
0: Allora, hai detto prima che la squadra è entrata in campo molle.
3: Non siamo entrati in campo.
0: Ma come si sapevano che avevi di fronte un Giulianova che era reduce della vittoria molto importante, quindi che si voleva rilanciare, conosceva le potenzialità, come si fa a entrare in campo così? Motivazione qual è? Glielo devi chiedere.
3: Qual è? Tu la sai qual è?
0: No, ma glielo devi chiedere?
3: Non si tratta di campo, non si tratta, perché noi siamo, diciamo che Giulianova è la nostra casa, tra virgolette, quindi siamo abituati, sapevamo di trovare un ambiente caldo, un ambiente che non ci avrebbe aiutato, specialmente dopo la vittoria di domenica del Giulianova, e purtroppo non ci siamo fatti trovare pronti da quel punto di vista.
0: Il Giulianova come l'hai trovato complessivamente, tra primo e secondo tempo, nel complesso?
3: Ma il Giulianova, sapevamo che questa partita la viveva di entusiasmo e di cattiveria agonistica, diciamo così, perché il Fadini ti porta a dare qualcosa in più. Ripeto, noi purtroppo non siamo stati all'altezza della situazione e ne dobbiamo prendere atto.
0: Comunque, qual era l'obiettivo della Santi?
3: Ancora, l'obiettivo della Santi Gese è la salvezza, una salvezza speriamo tranquilla, e speriamo di raggiungerla il prima possibile.
0: Grazie. Bocca al lupo.
3: A voi.
0: Possibile, però dici che abbiamo fatto soltanto con la cattiveria agonistica e fatica, anche tecnicamente mi pare che abbiamo giocato bene.
1: Beh, almeno il primo tempo.
0: Su Cenzoli, su. Vediamo questo qua invece. La domanda è questa. Un grande primo tempo, una grande partenza, la domanda è e poi, questo è poi che si perde nel secondo tempo, che è successo lì?
4: Secondo me non ci siamo persi, abbiamo avuto cinque occasioni.
0: No, la domanda si perde nel secondo tempo.
4: Ah, ok. No,
0: con lo Stato di Guasco abbiamo lottato fino alla fine, è vero che avevamo la necessità di ribaltare il risultato, ma forse il 3-0 ci ha un po' illuso che...
4: No, Francesco, assolutamente no.
0: Che cosa è successo?
4: È successo che se tu non chiudi le occasioni che crei, dai coraggio all'avversario e non si può pensare che l'avversario rimanga inerme a guardarti. Noi abbiamo avuto solo nel secondo tempo almeno 5 palle gol a Bagnale, e
0: Martiniello,
4: Riglio, Cichi, e Forgione, quella clamorosa. Le partite vanno chiuse, se non le chiudi devi saper soffrire. E io penso che c'è da vedere anche come ha aspetto positivo, una squadra che sa soffrire, una squadra che sa lottare, una squadra che si unisce nei momenti di difficoltà, e non ci sono squadre che ottengono risultati che non sanno soffrire. Quindi siamo stati non siamo stati bravi a chiuderla, perché comunque abbiamo creato tanto, non le abbiamo chiuse, ma siamo stati bravi a soffrire, stare lì e attaccati la partita per portare il risultato a casa. Questo.
5: Qualche mischia di troppo in area?
4: Assolutamente qualche mischia di troppo, ma è la partita che si porta su quella situazione. Non possiamo pensare che un avversario perda 3-0 e stia lì a cincischiare, a difendere il risultato. Quindi ci sta che l'avversario si proietta in avanti anche forza della disperazione, un po' all'arma bianca, un po' così, però quello che dovevano creare loro è giusto concederglielo, noi dovevamo essere bravi a sfruttare meglio quello che ci concedevano loro. Però ripeto, la squadra deve crescere ancora sotto questo aspetto, e deve crescere assolutamente sotto l'aspetto fisico. La partita è un po' cambiata quando abbiamo perso Viero, perché Viero è un giocatore di ordine in mezzo al campo, un giocatore che comunque... E no, ha sentito leggermente pizzicare, è uscito preventivamente, quindi non si è fatto nulla. Io penso che un altro giocatore di ordine sia Gianvito Misuraca, e noi abbiamo bisogno di un giocatore così.
5: Ce la facciamo con l'ancora, davvero?
4: Ce la facciamo a recuperarlo, sì, almeno per uno spezzone di partita.
5: È cresciuta la difesa?
4: È cresciuta la difesa, stiamo lavorando tanto su quello, però la nostra natura sarà sempre quella di provare a fare tanti gol, perché è la squadra che me lo richiede, è una squadra che è proiettata in avanti. Oggi la partita la potevo aggiustare anche mettendo un centrocampista in più o mettendo un difensore in più, ma io voglio che la squadra trovi delle soluzioni con quattro attaccanti in campo. Noi non dobbiamo scendere sotto i quattro attaccanti, se non proprio in situazioni pericolose. Quindi ci dobbiamo abituare che gli avversari possono avere qualche situazione, ma noi dal primo al novantesimo dobbiamo avere sempre la forza e la possibilità di andare a fare i gol.
5: Ecco perché ci vuole qualche altro attaccante. Lo tesseriamo il Costoro?
4: Lo tesseriamo, stiamo lavorando per quello, e stiamo lavorando anche per provare a portare un esterno. Sempre.
5: Magari un brasiliano.
4: Quel brasiliano, sì, vediamo un po'.
5: Grazie,
4: ci devono essere le condizioni giuste, ma la società sta provando.
5: Perfetto, grazie.
0: L'ottimo De Zotti, una cosa, il tempo breve con cui ha trasformato la squadra.
1: Sì. Vabbè, ha cambiato modo di gioco.
0: Vogliamo leggere qualche commento?
1: Di dove?
0: Sotto a De Zotti, vediamo,
1: sì, vediamo
0: spazio
1: vediamo.
0: Ai nostri radioascoltatori che hanno mandato in diretta, che seguivano con ansia.
1: Allora,
0: Gino Sandy,
1: finalmente Gino Sandy. Un allenatore con anima positiva, ad attrazione anteriore, con grande dote di comunicazione con tutti.
0: E c'è anche Ercolino Ferrabella,
1: che dice: quindi si può tirare in porta, si può giocare in verticale, si può crossare, si può far divertire il pubblico e far tornare il Fadini. Al Fadini non si passa. L'ex allenatore aveva troppi limiti, poi questo De Zotti ha molti pregi. Ecco due differenze. Poi Giuliano Di Egidio, bravi. Mister, sei grande. Giulianova ti vuole bene, dice Aldo De Carolis. Bruno Magnani, mister, stai facendo un lavoro eccellente, continua così. Aldo Laurenzi, mica si possono fare tutte le partite come l'Atletico Ascoli, però l'importante è che il mister abbia sbloccato quella mentalità offensiva. Primo tempo sembrava il Brasile. Onde per cui ci sta che nel secondo tempo abbiamo risentito un po', alcuni sono fermati anche con i crampi. Forza Giulianova, bravo mister, bravo giocatore.
0: Ha detto che dobbiamo anche risalire sul piano fisico.
1: Sì, sì. Bruno Mosca, bravissimo. Davide Raschiatore, bravo mister, sei un grande. Pasquale Sabatini, sei grande. Anthony Campeti, portare e Torre Alessandro in prima squadra, prima di subito.
0: Ce l'hanno parlato già ieri Torre. Sì, lo contatteremo, sì, ragazzi, sì. Intanto vediamo.
1: Ha fatto un'ottima partita con
0: la Unione
1: Nazionale. Gino Molinis dice: buon allenatore. Walter Giampaolo, analisi perfetta. Questo ragazzo farà tanta strada, così giovane che sembra un liceale, ma già le sue idee di calcio che danno risultati. Chapeau. E la Vanga.
0: Mi piace la gente, a tutti.
1: Allenatore fantastico, sublime, De Zotti per sempre, per Golizzi scandaloso.
0: Vabbè.
1: Grande Giulianova, dice Angelo Ferri. Alfio Felicioni, bravo e intelligente, ha capito che con il materiale che ha a disposizione come affrontare alcuni avversari.
0: Qualcuno approfitta per fare anche gli auguri, perché era San Francesco, siamo scordati noi.
1: Sì. Bravissimo mister, vi siete gasati, basta che li faceva a te. Bravo Francesco, auguri, buon onomastico.
0: Ecco, vedi.
1: Fabio Palermo i cuori, poi ma questo dove è stato fino adesso? Buttato qua. Marco Dizio il numero uno, Paola Cicconi grande, Loredana Ciaffoni grande mister, e anche Francesco Chiappini grande mister.
0: Anche le due, anche, Paola Cicconi anche nei commenti. Va bene, questa era il Giulia Nova Calcio.
1: Adesso
0: un piccolo salto sugli altri, ma gli altri ormai c'è qualcun altro che si è aggiunto? Nei commenti?
1: Sì, sì, come no? C'è allora.
0: Dove sto? Non saltare che ci mancano male.
1: Sto cercando dove eravamo arrivati. Io le Re Bondi l'abbiamo fatta. Adriana Ciccioni pure, Paola Cicconi. Buongiorno e buona giornata a tutti voi. Luigi Anni, Bruno D'Ascanio si chiama, il tifoso americano. Poi abbiamo Antonella Leonio, buongiorno, buon inizio settimana. Adriana Ciaffoni, buongiorno, buon inizio settimana.
0: C'è Max.
1: Ieri una bella partita, finalmente una gioia, dice. Max Rastelli, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Rossella Mattiucci, buongiorno, buongiorno. Poi Edoardo Di Pasquale, buongiorno. Sto sentendo le interviste, credo che Giulianova deve cominciare a evitare errori in difesa. Un grave errore a partita, finché si recupera, diciamo che ci può stare. Finché si recupera, quindi bisogna essere più attenti.
0: Dice dobbiamo migliorare in difesa.
1: Sta lavorando tanto.
0: Poi, però, essere bravi nel caso, poi prendiamo i gol e farne uno in più. Sì. E poi, da mettere a parte tre, poi con qualche errorino. Va bene, niente, eccellente a volo, qualcosina.
1: Vuoi fare proprio tutto
0: il Pineto? Ah, una panoramica velocissima
1: sullo sport, sullo va sport. Bene, un attimo che ci arrivo.
0: Il Pescara ha giocato in anticipo, l'abbiamo detto, ha vinto al 95esimo a Livorno, quindi lo possiamo bypassare. Giocava il nuovo allenatore, esordiva sulla panchina del Pineto, non bene,
1: e non mi pare che è andata
0: finale,
1: benissimo, perché
0: fino al recupero che era andato risolto, bene
1: sì.
0: A terra,
1: l'impegno no? Non basta, Pineto ancora K.O. a un quarto d'ora dalla fine, no vabbè, no.
0: Vabbè
1: disattenzione su una rimessa laterale,
0: no.
1: Zampata decisiva di Ferrari che regala i tre punti ai laziali. Capito. Bruno però è ottimista,
0: buona prestazione. Attenzione, barillare.
1: Allora è il momento di
0: saltiamo la D, eccellenza a volo, risultati, vorrei solo vedere se il segnale finizio. Io l'ho
1: finito.
0: Mago Petrella condanna un Chieti molle e spuntato.
1: Quindi l'Ovidiana
0: vola, l'Ovidiana. La Sulmona le cose vanno male con la cronaca, per lo calcio bene. L'Ovidiana infatti si regala il terzo successo di fila, la fuori fa botte e il campo invece va male. Magnoni alza la voce a fine gara contro la squadra, va bene? Poi Jankovic trascina la Folgore del Fino, riscatto a Roseto.
1: Perde 3-1 la Rosetana in casa contro la Folgore, poi Briz e Provast.
0: Cristopoli che veniva, ma.
1: Lo so, quello si chiama.
0: Blitz della Provast, Francavilla si arrende.
1: Finizio inventa.
0: Vedi? Ecco. Finizio inventa.
1: Aidarevic concretizza. Vai. Seconda vittoria biancorossa consecutiva.
0: Vabbè, comunque vediamo il Mociano, Una rimozione di carattere, eccolo qua.
1: Torna in vetta. Il campionato
0: perdeva con Montesilvano, dove gioca Massetti, ce l'abbiamo informazione? Vedi un po'?
1: Vediamo.
0: O è infortunato?
1: Massetti non c'è, no.
0: Non ci serve più per niente.
1: No.
0: È infortunato. Comunque sta a Montesilvano. Scognamiglio, eccolo là, ha giocato, è venuto.
1: Giglio.
0: Sì, vabbè, due ce ne stanno. Invece ancora non gioca. Come si chiama? Africani, in bocca al lupo. Avezzano, Luciano riprenderà ad allenarsi da due settimane. Siamo a commento qua perché ha giocato in anticipo. A posto.
1: Vabbè, allora.
0: Siamo contenti di questa panoramica calcistica. Andiamo alle notizie di cronaca che ci attendono. Vi ricordo intanto l'appuntamento di stasera con Di Sera, a parlare di calcio con il nostro, soprattutto con i tifosi e anche delle altre squadre. Commenti generali, perché domenica la Sant'Egidiese che vuole scattarsi va all'Aquila. E noi affrontiamo l'Ancona, che sembra un avversario difficile,
1: come l'anno scorso, quindi attenzione. Menava. L'unico schema che hanno è quello su rimessa laterale lunga, che è l'unica cosa che si
0: sa. E si porta i giornalisti a seguito, fanno le domande e litigano tra di loro.
1: Allora, incendio in casa, scoppia salvata, Roseto, rogo nella notte, moglie e marito si rifugiano sul balcone, recuperati dai vigili del fuoco, intossicato il figlio che ha tentato di aiutarli. Danni ingenti e edificio dichiarato inagibile. Teramo e Giulianova volano, abbiamo detto, travolta dal bus, in manovra muore 70enne, incidente al terminal di Pescara. Sigaretta in bocca alla figlia di 3 anni e botte alla moglie, orrore nel Vastese. Teramo, stalking e violenze, 3 arresti domiciliari e carcere per uomini che hanno vessato le ex. E ancora Teramo, cinghiali, scatta il piano per tenerli lontani.
0: Lontani, se infatti è arrivata Giulianova, li hanno visti nella zona Marlboro, quindi non lontano da tempo. Più su,
1: Porto turistico in carico per il progetto esecutivo, a Giulianova no, a Martinsicuro.
0: A Martinsicuro.
1: Perché
0: sì,
1: c'è De Annunzio, giustamente si occupa del suo territorio.
0: Se non ci mettiamo l'Albania nella regione, non ci abbiamo nessuno noi, perché noi non facciamo niente per farlo e poi votiamo a quelli che vengono da fuori, sempre
1: a destra e sinistra. Malore,
0: avete fatto piangere pure il popolo Vasanella, non ve lo scordate,
1: Giulianova,
0: vero?
1: Giulianova
0: in realtà è
1: Malore a scuola dopo il diverbio col 17enne, il docente sta meglio.
0: È stato trasferito infatti dalla LUTIC al reparto di cardiologia. Bene.
1: Prova ad accoltellare la moglie, ecco, dentro casa e poi si taglia la gola.
0: La tentato femminicidio. Perché non è riuscito, però contro se stesso è riuscito.
1: Fusione e rifiuti, assenza e vendette, centrodestra allo scontro. E poi fa un po' così, ma che problema c'hai tu? Se uno ti passa davanti alla vetrina e sto aspettando qualcuno.
0: Sì, ma è gigante.
1: È grosso, è grosso. Tragedia a Pescara, travolta e uccisa dall'autobus, muore a 70 anni davanti al figlio. Maria Ferrandino di Colle Corvino era appena scesa dal mezzo quando è stata colpita da dietro. Il PD dice ordinanza inapplicata da anni. L'ultima denuncia dei consiglieri: asfalto colabrodo è pericoloso, manutenzione assente. Vabbè. Quell'area abbandonata, ignorata, tutte le denunce. Quindi ci sono
0: autisti, lo dico,
1: diverse polemiche, sì, varie e diverse polemiche. Giulianova, il prof trasferito in cardiologia, la moglie, grazie alla solidarietà, grazie della solidarietà, giustamente, lascia la terapia intensiva. Il docente dice Pagatti che si è sentito male dopo il diverbio con un 17enne. Il coordinamento nazionale degli insegnanti, oggi la funzione educativa non viene più tutelata. Ragazzo accoltellato, denunciato il 14enne a Francavilla, la sindaca Russo, evitiamo che il disagio diventi violenza. Da Mario parli, discutiamone.
0: Delle cornici?
1: Credo di sì, credo che sia proprio lui. Le spine della maggioranza, assenze calcolate a tavolino e vendette incrociate in aula, il centrodestra allo scontro. Non c'è accordo. Perché non c'è accordo sul rinvio della fusione di Pescara. Lo fa sta fusione.
0: Cioè non è che non c'è accordo sulla fusione, sul rinvio addirittura.
1: Trattativa incagliata anche sul piano rifiuti, attesa per l'audizione di Campitelli.
0: Ti ricorda incagliata?
1: La nave della Madonna che si è fermata lì.
0: E però 18 milioni ci stanno fermi da parte.
1: Io non so quello, secondo me qualche cassettiera vecchia, non si ricorda qual è. Confindustria debutta su Rete 8 stasera la prima puntata stagionale di Economia. Scelte marketing altissime.
0: Andiamo ad altri livelli.
1: La diplomazia tra i potenti, ecco l'abruzzese a capo del cerimoniale d'Europa, Gianfranco Giancaterino, 48 anni, chiamato a supervisionare il protocollo, controlla le bandiere se sono piegate bene.
0: Questo va.
1: Di cose importanti.
0: Infatti quello sta facendo.
1: Importante.
0: Guarda là che manda i punti.
1: Importante. La fiaccola olimpica.
0: C'avevi i capelli là.
1: No, un sacco di tempo fa questo.
0: Ma è lui però.
1: Sì, è lui. Sì. Allora, vabbè. Questo abbiamo, chi ci merita?
0: È quasi morto.
1: Ricominciamo.
0: Ma non è che fino a Natale, fino a Pasquetta. Ce lo tiriamo a Rostiland.
1: Qui già a Rostiland.
0: A Torino di Sangro partono i sopralluoghi.
1: In 1000 ad accogliere le greggi che sceglieranno il comune ospitante. L'annuncio l'8 dicembre, in corsa anche Trasacco, Capistrello e Cupello.
0: Tutte le eccellenze dell'anno scorso. Che...
1: Fabio Capolla ci scrive: buongiorno fanciulli.
0: Fanciulli, di
1: non posso ritrovare 18 milioni. Che
0: 18 milioni, di Dannundis che Radio G chiede se fa. Tu lo vedi, dini, che ci rimetti. Digli che stiamo che ogni mattina diciamo che bisogna dragare il porto, diglielo.
1: Che se no la Madonna non sogno lo va a trovare. Canistro, il bar riapre dopo 11 anni, così il paese riconquista la piazza. E ci fa piacere. Andiamo avanti.
0: La internazionale adesso.
1: Sì, siamo alle crisi internazionali dopo Canistro. Merz in visita a Kiev, Putin ora si fermi.
0: Dopo questa frase.
1: Si è fermato, ha attaccato il ponte al nord di Mosca colpisce ancora il ponte, Peskov, quell'altro criminale, pronti a combattere, dice Zelensky, dagli USA la richiesta di un trilaterale in ottobre. E poi il volo Fly Dubai, che è più di un film di Tom Cruise, sembra, sta dirottamento. Il copilota voleva schiantarsi. L'obiettivo era l'aeroporto Ben Gurion, scontro sui controlli. Il rapporto shock consegnato dall'ONU nel 26 in Ucraina, morti e feriti, 15.000 civili.
0: 15.000 persone che non c'entrano niente.
1: Non so. C'è così con le guerre.
0: E qui c'è la gente filo Putin.
1: Un ruffo di cose, di cappello alla Playmobil. Trump nomina lo zar dell'intelligenza artificiale, va bene, Mattarella ad Assisi, il mondo ritrovi la pace, non ci resta che pregare.
0: Pregare perché si viene.
1: Spagna, i socialisti in pressing per il voto, Sanchez cerca di tirare le somme e deve decidere fra tre scenari, perché non ha la maggioranza, quindi anche se si va a votare.
0: Il socialista è il suo partito.
1: Sì.
0: Ma perché insiste per il voto? Perché prende che era tutti i
1: voti. Può andare meglio poi.
0: Appello di Renzi, riformisti Forza Italia, già siamo tutti uguali là in mezzo.
1: Chiudendola, Leopoldo ha detto: lasciate il partito e venite con noi, non state con chi nega l'Europa, dice.
0: Leopoldo, però ce la fa Conte sempre che non lo vuole.
1: Ecco. Tajani alza muro a Italia Viva, l'unico centro è Forza Italia, Calenda all'ex alleato, vergognati e vai a Kiev. Calenda ogni tanto. Vabbè. Te hanno avuto un malore ieri, poi però era una cosa leggerissima.
0: È una cosa di pressione.
1: Finanziare la manovra è un rebus, dice. Il patto di stabilità non concede ulteriori deroghe di deficit sul 2027. Non c'è una lira. Dramma a Torino, si suicida dopo il tentato femminicidio, ha provato a strangolare la compagna dopo una lite e credendola ormai senza vita, si è lanciato dalla finestra di casa. Poi i genitori
0: di
1: Chiara Poggi vanno in TV, basta circo mediatico, però se vai in TV credo che tu lo stia facendo il circo mediatico. Però poi
0: non solo, e poi in questa posizione su per noi è stato Stasi, più attenta a essere così sicuri.
1: A Peschiera del Garda, camping in fiamme, una ventina i feriti, poi è morto l'operaio purtroppo abbandonato in strada a Napoli, incidente sul lavoro.
0: Bravissimo. Sempre più basso come notizia.
1: Teramo, notte di paura a Montepagano, fiamma in casa, anziani salvati dai vigili, moglie e marito bloccati nell'appartamento, si sono rifugiati sul balcone, intossicato il figlio che ha provato ad aiutarli. Stalking e violenze, tre arresti domiciliari e carcere per uomini che hanno perseguitato e maltrattato le ex. Ci sta comunicando. Ambiente, gestione dei rifiuti, Corona a Teramo, dice, la maggioranza critica se stessa. Il capogruppo di Fratelli d'Italia replica al consigliere Raiola di Alleanza del Sinistra che aveva bacchettato la Team sul decoro. Ok, cinghiali, scatta il piano di allontanamento, emergenza nei quartieri, via il trattamento con dissuasori olfattivi a Colle Parco e Colle Atterrato.
0: E a Colle Ranesco, sì.
1: Colle Ranesco, pure. Giulianova.
0: Che vedremo il lupo a Colle Ranesco, vedremo.
1: Il lupo, si di casa tua. Giulianova, dirigenti, assoluzioni e conti, la minoranza torna all'attacco. Nuova interrogazione dei due consiglieri del PD e del capogruppo consigliare di Nosnoi, procedimenti subiti dai lavoratori e richieste di trasferimento. Sindaco e giunta ora spieghino. Non si parla di Coccinille finalmente. Castellalto, Castelnuovo, un pugno in faccia al carabiniere, arrestato ovviamente. Consiglio a Isola del Gran Sasso, è scontro sulle dirette streaming.
0: Ma senti il consiglio.
1: L'opposizione torna a chiederle dopo il no dell'amministrazione comunale. Abruzzo Corale, il premio assegnato al maestro Leonzi ad Atri. Dove sta Pavone?
0: No, però l'Abruzzo l'ha fatto, nel coro ci sarà l'Abruzzo. Andiamo un vola vola vola.
1: Sicuro. Roseto, nuovi asfalti, via al secondo piano, partono i lavori per 1.000.000.
0: Noi siamo al quinto, sesto.
1: Tu strada la volta, facciamo un piano asfalto unico, invece no, diciamo, abbiamo fatti 5, ma due strade e mezzo.
0: Conosco quello lì, là che ti vede lì.
1: Sì, è il più candidato d'Italia. Più investimenti per la zona sud, lo dice progetto Roseto dell'ex assessore Recchiuti, lancia la proposta sul turismo.
0: Non viene candidato.
1: Lavoro in Romania, le ricerche di un teramano, questo è parente di quello che fa il protocollo. Si tratta di uno studio sulle città professionalmente più attrattive per i giovani dopo la laurea.
0: dati il posto il giorno dopo la laurea. Ecco,
1: parte in sicuro.
0: C'è la foto di D'Annunzio.
1: C'è. Fondi per 5 milioni di euro. Approdo turistico, progetto esecutivo per ultimare l'opera. La regione
0: ha il treno che ti ferma, il porto che arriva.
1: Il treno era sul porto.
0: Direttamente sul porto, fluviale.
1: La regione ha assegnato l'aggiudicazione a due ditte. Il consigliere Gianzante è importante per avviare il rilancio. Aree del sisma verso la capitale della
0: sotto, ti aspettavo da stamattina che ti aspetto sotto. Vai.
1: È nata la rete dei musei del mare.
0: Ci dovremmo stare perché.
1: Beh, c'è il nautico.
0: Non ci stiamo per niente.
1: E come mai?
0: Perché non è pronto il nautico.
1: Ah,
0: il museo che...
1: Martinsicuro, Tortoreto e Silvi nella comunità di Valenza.
0: C'è un bel elenco, c'è il protocollo. Guarda chi metti in rete.
1: Dimmi.
0: Qua sotto. Protocollo, metti in rete la Galpesca, il Galpesca Abruzzo, poi i comuni di Martinsicuro, Tortoreto, Silvia e Rocca San Giovanni, poi il flag Costa della Bocca, la fondazione, addirittura la fondazione Gendi d'Abruzzo e il flag Costa Pescara.
1: Cos'è la Riviera del Gigante?
0: Niente, e noi? La Riviera del Gigante non ci sta?
1: No, ci sta Martinsicuro, c'è Tortoreto, ci sta.
0: Noi non ci siamo perché la Polizia Nautico che dovevano iniziare entro il mese di settembre non sono iniziati.
1: Oh, attenzione ragazzi, siamo sul recinto.
0: Andrea, dove sei? Non
1: ci sono delle colonne che sono fortemente danneggiate. Quelle cadono,
0: mettiamo la foto,
1: quelle
0: la
1: cadono, se colonne, cadono sopra qualcuno poi fatti vostri.
0: Ci sono colonne molto pericolanti e pericolose, okay. Al Nautico, mi date la foto tu?
1: Sì, te l'ho mandata su WhatsApp.
0: No, la pubblichiamo, ma le facciamo vedere come sono le colonne dell'università.
1: Per cortesia. Pescara. Tentato femminicidio a Montesilvano, aggredisce la moglie, poi si taglia la gola. Senti, l'uomo prima ha provato a coltellare.
0: Prima di passare fuori provincia, voglio leggere una piccola che è arrivata, perché noi abbiamo fatto un servizio ieri molto ampio,
1: sul
0: giornata della salute. È andato molto molto molto bene, tant'è che dobbiamo rifarlo almeno due volte l'anno e non un solo giorno. Ci scrive: buongiorno direttore, vorrei segnalare e fare i complimenti e con me altre persone all'assessore Lidia Albani, conosci?
1: Più o meno.
0: In primis e in secundis al comune di Giulianova per l'organizzazione della giornata della salute svoltasi ieri a Piazza del Mare. Efficacia ed efficienza da parte dei medici. Il sottoscritto ha avuto fatto una bella visita allergologica, è stato molto soddisfatto, quindi invita a ripetere e fa i complimenti. Quindi vedi la gente che ascolta la salute, la gente va.
1: Allora,
0: abbiamo dato conto di psichiatria, ma noi non ce l'abbiamo più.
1: Quello che ha tentato di aggredire la moglie.
0: Dice. Però Calafiore ha detto che i lavori li stanno a fare.
1: Dove? Non lo so, però. Trovati telefono e cani del 52enne disperso da sabato, Berardino Baiocco, le ricerche tra Rigopiano e Vado di Sole. Telefono e cani. Crolla un lampione in mezzo alla gente, tragedia sfiorata a Pescara. Però davanti a Toccaferro Allora Avezzano, precipita dal balcone in centro e muore Antonella Gentile, 64 anni, deceduta dopo un volo dal secondo piano. L'Aquila e Assisi sempre più vicine, poi bimbo di 8 mesi ingoia una moneta a sul molo. Il piccolo è stato trasferito subito in un centro specializzato di Ancona.
0: Li recuperava capelli, sai? Con l'endoscopia. All'avanguardia fumo con cammelli con l'endoscopia. Aveva una particolare tecnica per recuperare quelle che si ingoiavano, soprattutto i bambini.
1: Chieti, vasto anzi, sigaretta in bocca alla figlia di 3 anni e calci per un buongiorno sgradito. Il 33enne non potrà più avvicinarsi alla piccola, all'altra bimba e alla moglie.
0: Gli ha messo la sigaretta in bocca. Da che ci è passato? Niente, gli hanno fatto.
1: Allontanato, accusato di maltrattamenti, abusi sessuali, botte alla pancia della donna quando era incinta, aggressione anche per la pasta insipida. Ti taglio la testa e ti do fuoco.
0: Come prima punizione spegne la sigaretta da lui.
1: Scontro in auto, muore un 48enne e 2 feriti in incidente sulla statale, sempre a Vasto.
0: Arrivano i Nobel
1: tra i candidati l'italiana Francesca Albanese.
0: Sentita?
1: Per letteratura Lizza. Allora non esistono liste di Nobel, perché fate questi non esistono, non esiste una candela che c'è qualcuno che arriva secondo, né già i verbali che dici quella presa 30 voti, quello 21, no, beh, esce, punto. Solo il Nobel per la pace al limite ci sta una mezza, ma il resto è, non esiste il candidato al Nobel, non esiste, né che qualcuno ti candida.
0: Votano.
1: No, ma che, chi? Non vota nessuno, là c'è l'Accademia che decide, noi che vota, che vota.
0: Che
1: non è Sanremo, non è Sanremo.
0: Ai premi non votano.
1: Ma non è, ma il Nobel no. Adesso dai, nonna, BC della scienza questa è. Dai, non fai nervosi queste cose.
0: C'è uno Sanremo per il Nobel.
1: Sì, mi fa incazzare perché io sono stato candidato al Nobel, Brunetta, una volta. Che ti ha candidato?
0: Ho capito che vuoi dire. Invece i film sì.
1: I film, sì. Quelli, ma quelli. Gli Oscar è un'altra cosa.
0: Appunto, è quello.
1: Ciccone beffa al fotofinish il teatino argento europeo.
0: Quindi hai fatto ieri l'intervista del presidente, è tutto a posto, sta bene, questo vince, no?
1: Vabbè, ma un posto, non possiamo messaggiare.
0: Oh.
1: Vai.
0: E c'è il fatto pescarese, investita e uccisa dal bus, tragedia a Pescara, la vittima 70 anni, è finita sotto al mezzo durante una manovra. Il conducente colto la manovra, non l'ho vista. Il figlio della donna, guarda un po', è un autista proprio della tua, quindi mostra un po'. Poi c'è stato uno schianto fatale sulla statale Adriatica, che qui non va, una vittima a 8 mesi ingoia una moneta, bimbo salvato in extremis. Poi a Chieti un finto diplomatico ruba una macchina e è stato condannato. A Montesilvano ferisce la moglie e tende al suicidio e viene arrestato.
1: Buongiorno.
0: Ancora cronaca, ferisce col coltello un sedicenne e viene buongiorno denunciato.
1: Grazie,
0: e
1: grazie.
0: Ancora abbiamo questa notizia sulla linea Sulmona Carpinone. Sì. Parliamo infatti di parliamo di ferrovie, incendio sul treno regionale, ma è solo un'esercitazione.
6: Con la di Palermo?
0: Deve essere evitato a quell'ora.
1: Perfetto.
0: A Roseto, okay, palazzo in fiamme, coppia di anziani salvata
1: grazie
0: sul balcone.
1: Te,
0: poi abbiamo visto ciclismo, sì, Ciccone beffato al fono finish agli europei in Slovenia, l'Aquila vince a Pietralonga 2-0 e vola in vetta, Teramo forza 6, Pescara la vittoria, beh, con me, tutto letto già.
1: Questo è bello, un finto diplomatico rubo una
0: vetta, no, non letto,
1: truffa. Viene travolta dal bus al terminal di Pescara, muore donna di 70, oh, D'Alfonso. L'Alfonso dice la scuola di decisioni sia fucina del pensiero generativo.
0: Io non ho parole, perché non gli fate questo titolo?
1: Ma quello non glielo fa virgolettato,
0: l'ha detto,
1: lui
0: l'ha detto, ma vabbè.
1: Ma perché l'ha inaugurato a Letto Manoppello il secondo ciclo del corso?
0: Perché lui di là è.
1: Sì, l'ha fatta lui, ci va fatto andare a buffone, ha fatto andare a
0: grave. Tutte le cose per
1: poi da Nondi se la va vibrata, lui Manoppello.
0: Noi niente, non lo leggiamo, diamo i voti a quelli di fuori e beh, così è.
1: Pilota del 118 morto all'aeroporto di Preturo, in due sotto accusa all'Aquila, questo è successo un anno fa.
0: È la giudiziaria.
1: Botte e minacce nella casa famiglia, due ragazzi ora rischiano il processo. Cercatore di tartufi scomparso, ritrovati i suoi cani e il cellulare.
0: I cani vanno a stare con lui, non ci stanno.
1: Allora, Transiberiana d'Italia in fiamme con intossicati, ma è un'esercitazione il treno. Infatti esercitazione. Andiamo avanti. Chieti, un finto diplomatico ladro nella concessionaria, condannato a 3 anni e 6 mesi.
0: Giudiziario.
1: Quelle te. Fiamme in un palazzo, coppia di anziani fugge su un balcone salvata a Roseto. Baltour, il lodo da 7 milioni sarà impugnato.
0: Annaggia.
1: A Roseto, nei cimiteri comunali, ripartono le estumulazioni.
0: Enorme,
1: è fondamentale. Danneggia un'auto e picchia un militare ad Atri. Stalking verso l'ex, arresto a Nereto. Bene.
0: Bene, finito.
1: Finito, perché lo sport qua più o meno ne abbiamo dato conto. Una prima nazionale. Mattarella ad Assisi, in tempi di guerra, è faro per la pace. Poi Merz a Kiev sotto le bombe, Mosca minacce su Donetsk. Montepaschi, il Bordi Delfini si impegna a sostenere l'offerta d'intesa San Paolo. Renzi, appello ai forzisti, venite con noi, Tajani, dice il centro è solo Forza Italia.
0: E si sente male.
1: Lo so. Se il colpevole è un altro ne prenderemo atto. Il caso Garlasco, i genitori di Chiara Poggi in TV di lei dicono si parla poco. Caso FIGC, l'autogol di Buonfiglio, il numero uno con in conflitto di interessi.
0: Un altro.
1: No, è lui. donna investita e uccisa da un autobus a Pescara. Vabbè, abbiamo terminato, direttore, io farei a questo punto finire a fare i saluti.
0: Sì, sì, e poi
1: perché abbiamo Flavio Stacchiotti che dice che cresce anche la difesa, forse Giuliano.
0: Sì,
1: Francesca Loisi dice buongiorno, ci aspettiamo un posto di Marcozzi per Martina Molinaro, sezione aria di Lamezia Terme, arbitro della partita di ieri. Ha fatto giocare dando spesso la regola del vantaggio, pochi cartellini, uno, finalmente un, che non era necessario, però finalmente un arbitro che non vuole passare da protagonista. Brava, brava, brava.
0: E infatti non lo sarà.
1: Non lo sarà, un po' bassino. Fabio Capolla, abbiamo i fanciulli, ce lo siamo già presi. Bene, allora.
0: Pasquoliano. Qualche stacco, ragazzi.
1: Prego, direttore.
0: E poi il tempo di una sigaretta.
1: Sì, poi dire. Torniamo meteo e rubriche.
6: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 7.

0: Sara 4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Stasera cena, domani...

degli umani è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it.

0: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, Holter pressorio e Holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia e di omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
1: Parlare con Casalena, c'è da dire che noi abbiamo invitato questa sera il delegato allo sport Montebello a parlare di distinti. Ha detto no, è meglio che lo faccia l'assessore ai lavori pubblici. Abbiamo invitato l'assessore ai lavori pubblici,
2: ha detto che lo manda un impegno.
1: Allora noi invitiamo pubblicamente il sindaco a venire, glielo chiediamo, se no vuol dire che non si vuole parlare dei distinti, punto, andiamo avanti.
3: Allora, Casalena,
1: siamo a ottobre,
3: Martin, sicuro ve lo porti.
4: Buongiorno.
3: Allora, che ci dici?
4: La struttura piano piano va invecchiando, piano l'umidità, insomma, inizierà a trasformarsi in nubi, ma non prima di metà settimana, insomma, intorno a giovedì, venerdì, fino a mercoledì non succederà nulla, quindi ce lo sarà un po' nuvolosa. Da giovedì le nubi andranno piano piano aumentando, e questo aumento di nubi porterà qualche piovigine tra giovedì e venerdì, dettata più che altro al cedimento dell'alta pressione e all'inizio di infiltrazione di aria umida proveniente dal nord Atlantico. Si scaverà un'ansa depressionare che poi scivolerà sull'Italia, e nel fine settimana potremo avere tempo più coperto, nuvoloso, con qualche debole precipitazione, in attesa che questa circolazione depressionaria prenda vigore sul Mediterraneo, visto che l'alta pressione si spingerà.
3: Può succedere quello che è successo a Barcellona?
4: No, ad oggi non siamo in grado di rispondere a questa domanda, e soprattutto non si vedono situazioni del genere negli spaghi, quindi abbiamo solamente un cambiamento del tempo che piano piano ci porterà verso una situazione più autunnale, però ad oggi non possiamo dire ci saranno precipitazioni forti, moderate, perché siamo troppo distanti dalla data fatidica, quindi diciamo che mercoledì ne avremo un quadro migliore.
3: Perché non se l'aspettavano neanche là?
4: Lì però c'era una situazione differente, perché siccome sta piovendo molto nella zona sud della Francia, erano vicini praticamente a una depressione che si era formata in loco, bloccata tra l'altro dall'alta pressione che sta più sull'Italia. Quindi i temporali autorigeneranti si potevano formare anche a Barcellona, visto che comunque erano nei pressi della circolazione depressionaria che si era formata proprio nella zona, diciamo, di Cannes, Marsiglia, quell'area lì. Quindi diciamo che la situazione non è la stessa per il momento, però la monitoreremo, vedremo mercoledì, giovedì risponderemo alle domande in maniera
3: più precisa. Grazie.
4: Per il resto? Niente. Formula 1, Verstappen torna a vincere. Disastro della Ferrari, che poi recupera con Hamilton e finisce sul podio. E per il resto, il calcio non c'è niente. No. Stasera credo che sia l'Italia con la Turchia.
1: Stasera, meno male.
4: Vedo che il Giulianova è in forte ripresa, ma perché fondamentalmente è una squadra forte.
3: Ha cambiato allenatore,
4: è una squadra forte. Io adesso mi sono un po' informato. So che è una squadra forte.
3: Sì, è forte.
4: È una squadra che può stare lì tra le prime 4-5. Ecco.
3: Volendo.
1: Quello è lo scopo,
4: sta a fare i playoff, magari.
1: Quello vogliamo fare i playoff.
3: Va bene, grazie. Buona giornata, buon inizio settimana, buon lavoro.
4: Grazie, buon lavoro anche a voi.
1: Mi raccomando, fai il bravo.
3: Il più bravo di Casalena, non so chi.
1: Pagine degli auguri.
3: Allora, come sempre offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Oggi la Chiesa ricorda due santi in particolare, San Placido e San Mauro. San Placido e San Mauro furono discepoli di San Benedetto, ecco. E quindi già era tutto deciso. Tutto quello che si sa su di loro proviene dalla vita di San Benedetto, scritta da San Gregorio, offerti come oblati al santo dei rispettivi genitori patrici.
3: Sono gli soli, gli hanno portati.
1: Gli hanno affidati, Rimase nel monastero di Subiaco, allora guidato da San Benedetto, che li educò alla vita monastica. Si ricorda che San Placido, è uno dei due, caduto nelle acque di un laghetto, sia stato salvato da San Mauro, che lo soccorse camminando sulle acque.
3: Capito?
1: San Placido morì nella Basilica di Montecassino, San Mauro no, che se ne andò in Francia, dove avrebbe fondato una abbazia.
3: Magari se San Mauro si stava, può essere che San Placido... all'inferno ma veloce, manco il giudizio a tocca.
1: Ho capito, ma tutto
3: il si apre la terra sotto i piedi quando c'è un uomo.
1: Una notizia con cinque santi.
3: Lo so,
1: allora la capitale comprare, facciamo gli auguri quello là allora, a Francesco Barrafante, questo l'avevamo detto.
3: A Biagio Pannellini.
1: Famoso Biagio Pannellini.
3: E tanti auguri ad Alberta Marà.
1: A Lucia Di Benedetto,
3: a Rosa Maria Luciani,
1: a Cristina Biondi,
3: a Raffaele Del Nunzio,
1: a Loredana Di Domenico,
3: a Daniele Manini,
1: a Bruno Pistilli,
3: a Wanda Verticelli,
1: a Valentina Cicoria
3: e Andrea Di Pasquale. Tanti auguri a tutti voi, anche a chi non c'è, per esserci basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: Saluti di cuore anche a tutti quelli che ci ascoltano per radio,
3: sempre.
1: No, giornalone
3: sempre. Buondì a voi Giglio e Maria Petrella, buongiorno.
1: In realtà sembra la fine starà solo
3: giornalone,
1: poi starà solo la Petrella, ci dice non ci sta nel gruppo a volo. Titolo principale, quella della sera: Merz a Kiev, Putin bombarda. Zelensky, gli USA vogliono un trilaterale, cercano un torneo, l'acqua, il giorno e terra, l'appello alla pace di Mattarella, quindi non c'è notizia, tranne che quello bombarda pure quando va il capo di un'altra nazione. E infatti quelli già che dicono, il commento di Sarcina dice: perché non serve un Helsinki 2? Finché c'è lo zar è completamente perfetto. La Repubblica,
3: battaglia per la casa in Spagna.
1: Sì, lo scontro in Spagna. Sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare a elezioni. L'emergenza alloggi è globale, però, da New York a Berlino fino a Roma. In Italia 3 milioni in difficoltà, capito? Poi l'anniversario tra i fantasmi del 7 ottobre che decidono il futuro di Israele, quello sapeva, saporato che sapeva. Raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte. Perché fate così? La Stampa: Putin bombarda anche Merz. Esatto, questo è il titolo, capisce? Kiev, raid durante la visita del cancelliere. L'ONU: 15.000 civili ucraini uccisi, vabbè. Mattarella, anche Zuppi, ha detto ancora contro le guerre, contro questo qua. Non si ottiene con le armi, ma col dialogo e il diritto. E qua siamo un po'... vabbè. Penelope oggi è in ogni donna. Cos'è questo qui, con la pancia?
3: Anna Hathaway che ha interpretato Penelope nell'Odissea, e quindi corre all'Oscar, perché qui ci stanno le nomination, c'è la nomination all'Oscar, e l'anno magico, il suo anno magico, dicono. Diventa mamma, può vincere l'Oscar, insomma, vabbè. Allora, andiamo a vedere gli altri tre. Che ci tocca, prego.
1: Libero, e poi diciamo anche 24 ore, libero. Affitti e bonus, il piano per la casa. Poi colloquio Santoro Ranucci per togliere il report alla RAI e portarlo dove? Beh, ci vuole sempre un'altra televisione.
3: Beh, Santoro non è tanto esperto di spostarsi.
1: La scuola in gita al corteo Propal, un liceo di Novi Ligure invita a partecipare al sudario per Gaza. Ora è Renzi che spara contro Conte, Campolargo completamente in frantumi, lo sappiamo, va bene. Dove siamo qui? Siamo al gabinetto delle 24 ore, il sole 24 ore, economia, leggi tu economia, dai.
3: L'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. Da Torino a Messina, studenti e lavoratori spingono la domanda. Tra il 2018 e il 2025 cresce del 71,8% a 242.000 accordi l'anno. Cioè, quindi, quando tu affitti solo la camera.
1: Quindi c'è un problema anche in casa.
3: Sì, c'è un problema. Controlli sull'ISE tagliati 5.000 assegni.

0: ultime ore e il nostro Kimi mette le mani sul mondiale.
1: Juve, l'occasione, vuole comprare quel
0: Zegrova.
1: La Roma vuole comprare Hendrick,
0: un ottimo giardiniere Zegrova.
1: Hendrick,
0: la Roma,
1: Napoli,
0: poi faccio il barista.
1: Domenica alla ripresa del campionato c'è Napoli-Roma.
0: Bene, almanacco. Allora, oggi è la giornata mondiale dell'architettura, dell'habitat e degli insegnanti. Continua dal 4 al 10 ottobre la settimana mondiale dello spazio e poi dal 30 al 6 ottobre si svolge la campagna Nastro Rosa Air Lilith. Nel dettaglio, alle 7.57 la temperatura 18,2 gradi, umidità 77%, il clima mite, il 23 orari, la massima sarà di 24, qualità dell'aria resta alta, indice di 53, considerata moderata. Il sole è sorto alle 7.04, tramonto alle 18.43, il culmine alle 12.53, la durata del giorno 11 ore 37 minuti, la luna è sorta a mezzanotte 50, tramonto alle 16.12 e all'ultimo quarto visibile al 40%. Nati oggi, 5 ottobre 1906, Carlo Campanini, attore, Il bandito e Labbra serrate, alcuni film a cui ha partecipato. Poi 80 anni fa, nel 1946, Renato Serio, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra, tra le sue opere più celebri ascolteremo Ave Maria, scritta con Renato Zero e portata al Festival di Sanremo nel 93.
1: Come andò? Adesso lo vedo.
0: Non lo so. 45 anni fa, nel 1981, nasceva Enrico Fabris, pattinatore, due volte oro olimpico. I fatti nella storia. 5 ottobre 1936, per contrastare il caro vita e sostenere l'economia nazionale, il governo italiano vara un ampio programma di riduzione dei dazi sui generi alimentari e procede alla svalutazione della lira. La moneta italiana viene fissata a quota 90 rispetto alla sterlina britannica, a circa 19 lire per un dollaro statunitense, nel tentativo di favorire le esportazioni e rafforzare la competitività del paese sui mercati internazionali.
1: Allora, la canzone Ave Maria al Festival di Sanremo del 93 si classificò al quinto posto. Festival di Sanremo che venne vinto in quell'occasione da Enrico Ruggeri con Mistero.
0: È andata bene. 60 anni fa, il 5 ottobre, il collegio di difesa di Jack Ruby, condannato a morte in primo grado per l'uccisione di Lee Harvey Oswald, l'uomo ritenuto responsabile a assassinare il presidente Kennedy, ottiene la revisione del processo.
1: È
0: il nuovo
1: vero.
0: Procedimento viene fissato a Wichita Falls in Texas per il successivo mese di febbraio. Tuttavia Ruby muore di cancro il 3 gennaio del 67, poche settimane prima dell'apertura del nuovo dibattimento, lasciando il caso senza una definitiva conclusione
1: perché
0: giudiziaria.
1: Perché se abbiamo una definitiva conclusione giudiziaria dell'attentato al Papa da parte di Alia Guicciardi, no. Era dietro, non si è mai saputo con chiarezza.
0: 50 anni fa, nel 1976, il ministro
1: Filippo Maria
0: Pandolfi.
1: Perché Maria?
0: Filippo Maria Pandolfi si chiamava. Dispone un aumento dell'imposta sul reddito dei fabbricati nell'ambito delle misure adottate dal governo per risanare i conti pubblici e contenere gli effetti della crisi economica che in quegli anni colpisce il paese patrimoniale. Il provvedimento comporta un aggravio fiscale per i proprietari di immobili e si inserisce in un'ampia manovra di rigore finanziario. A Palo Alto, nel 2011, il 5 ottobre, in California, si spegne all'età di 56 anni Steve Jobs, cofondatore della Apple e tra i principali protagonisti della rivoluzione informatica e digitale. Visionario, imprenditore, contribuisce in modo decisivo alla diffusione del personal computer e allo sviluppo di prodotti innovativi come Macintosh, iPod, iPhone e iPad, destinati a segnare un'epoca. Da anni combatteva contro tumore al pancreas, un aggravamento delle sue condizioni di salute ne provoca la morte per arresto respiratorio.
1: Fate la prevenzione.
0: Anche i ricchi muoiono. Frasi famose.
1: La pubblicità non deve mai umiliare nessuno, deve far sorridere tutti. È facile, però.
0: Pubblico capisce subito se reciti con il cuore o soltanto con la memoria.
1: È vero, sì, tu ti ricordi, ma però se devi interpretare.
0: Le frasi sono di Carlo Campanile, nato il 5 ottobre 1906 a Torino e morto il 20 novembre 1984 a Roma.
1: È stato un attore italiano, bravo.
0: Un attore italiano.
1: Adesso che dobbiamo salutare i nostri amici,
0: sì.
1: Allora vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera con Deezer, dove Aldi sta per serie D. È chiaro?
0: Lo
1: ripetiamo di sera alle ore 19.30 con ospiti studio. Ripeto, avevamo invitato anche il delegato perché ne parlate di distinti. Poi ieri ci siamo stati e abbiamo capito com'è la situazione di distinti.
0: Si sta benissimo,
1: non una parola assolutamente drammatica.
0: Vuole mosche o il fritti? Ci vuole però.
1: Ci sono delle moschette terrificanti che quelle che demolono. E allora abbiamo visto che i distinti non stanno male, quindi un po' di lavori si possono fare, ma abbiamo invitato, l'ha detto allo sport, ma no, dice era meglio che ne parli i lavori pubblici. L'assessore dei lavori pubblici invece ha dei problemi. Il sindaco aveva detto entro dicembre finisce e allora lo aspettiamo questa sera a Raggio Giro. Lo stiamo invitando pubblicamente, ma non verrà. Se verrà ci farà piacere perché poi viene sempre a vedere le partite e potrà parlare.

0: anche di calcio, di cui è esperto, va bene, oltre che di cavalli, ma quello solo qualche domenica. Grazie a tutti voi che ci avete seguito.
1: Buongiorno anche ad Antonello Quirino.
0: Ciao Antonello.
1: E adesso?
0: Antonello, stasera ti aspetto, perché è uno che viene sempre di sera. Ciao.
1: E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta, una nera mi sa, di Vincenzo.
0: Ave
1: sì,
0: Maria.
1: Ave Maria, scritta con Renato Zero di Renato Serio e portata al Festival di Sanremo nel 93.
0: Quinto posto.

0: l'Ave Maria del Sorrento.
1: E con questa canzone chiudiamo il Radio Giro Tizio di oggi. Vi auguro un buon lunedì, un buon inizio settimana. Vi ricordo questa sera di sera con alle 19.30 con ospiti di studio,
0: protagonisti tifosi stasera 19.30.
1: Ci risentiamo domani sui nostri canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: G Revolution, nuove collezioni uomo donna autunno inverno per l'abbigliamento. Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alei Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G Revolution, Via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G Revolution Store. G Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Si dice che tutto torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo, che hai vissuto qualcosa ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro. Sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto, passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca, ma almeno stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a parlare, scherzare, a fare l'amore, guardare un film, rifare l'amore, più forte ancora, fino a nasconderci da

lascia solo questo inverno. Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere, e stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a provarci di nuovo a scavare sul fondo.

Si dice che tutto torna. Tutto torna dove è nato. C'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato. E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo. E adesso tu non esisti.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: A tutti buonasera, eccolo qua un nuovo appuntamento con di sera, dove ripetiamo che è di sera, nel senso di genitivo di sera, no, ma di come domodostola, di serie D e la I piccola che ci sta. Buonasera subito agli ospiti, l'avvocato Berardo Raddogno che è ovviamente è l'ospite fisso. Viene a trovarci per la prima volta, lo ringraziamo, Ferdinando Ruffini, di cui non dobbiamo aggiungere che cos'era che ha fatto, che non ha fatto, parla il suo nome già di per sé. Poi buonasera a Roberto Marconi, che è la prima volta che ci viene a trovare, tifosissimo Legionova da sempre. E poi c'è Taralli c'è perché l'abbiamo invitato, perché il ragazzo era venuto qua quando le cose andavano male, adesso vanno bene, noi ci auguriamo che sia ancora così, e l'abbiamo invitato. Buonasera dunque, buonasera anche a un dirigente, quella è la trasmissione dei tifosi, ma c'è un dirigente che dirige la società anche, e buonasera. Allora, subito il punto, tutti alla partita eravate?
1: Ieri. Ieri. Io no.
0: Ah no, hai saputo, sì, hai visto. Vabbè. Allora, Berardo, facciamo il punto allora della situazione, poi entriamo nella... Ricordiamo che tutti potete intervenire attraverso Facebook. Prego, facciamo il punto, e parla forte perché sì, sei bravo ma silenzioso.
1: Ieri abbiamo fatto un primo tempo molto bello, bellissimo, in cui la squadra, giocando a ritmi alti, anche verticalizzando molto il gioco, ha aggredito la Sant'Egies, che è venuta, sì, dicono che non era in partita, ma insomma è venuta anche con due attaccanti, con uno schieramento secondo me anche estremamente spregiudicato, e quindi abbiamo fatto carne da macello, diciamo, della Sant'Egies. Quello che balza agli occhi è che questa squadra oggi comincia a giocare a altri ritmi che forse non sono nemmeno consoni per la categoria, e quindi ha messo in difficoltà l'Atletico Ascoli, che è anche una delle migliori squadre, e anche la Sant'Egidiese, che non ci dimentichiamo aveva 8 punti, quindi stava in un centro classifico. Domenica prossima verrà forse comincia a venire un primo test importante, perché l'Ancona è sicuramente una delle squadre più accreditate del girone, e quindi vedremo questa, secondo me, la squadra a che punto è arrivata dopo queste due grosse prove. Una cosa va detta, cioè dobbiamo seguitare a giocare con questa spensieratezza con cui abbiamo avuto, bisogna mettere assolutamente pressione alla squadra, ma bisogna divertirsi, e sinceramente il pubblico, per cui sono anche io presente, adesso si diverte a vedere la partita del Giulianova, quello che insomma si voleva, una squadra qualitativa. Come ho sentito anche l'allenatore nelle interviste, ha detto seguiteremo, ci dovremo,
0: ha detto dobbiamo giocare sempre all'attacco, non è possibile, però
1: ma non sfonda una porta aperta, perché per il Giulianova, il pubblico del Fadini, è una cosa piacevole, quello che dà anche molto entusiasmo, questa aggressività che riesce ad avere la squadra, che anche carica pure il pubblico, e quindi è sinceramente molto piacevole. Non è un gioco stucchevole, ma è anche frutto di molte verticalizzazioni che con i giocatori che abbiamo noi, soprattutto le ali, da piacere, bisogna soprattutto allungare la tenuta della squadra, che poi il secondo tempo è vero che il risultato si può dire che era quasi assicurato, perché 3-0 insomma è evidente che cerchi di gestire la partita, però come ha detto l'allenatore dobbiamo riuscire ad avere
0: ha detto però pure che abbiamo avuto 5 palle gol,
1: come no, una maggiore tenuta. Sono curioso di vedere una squadra, perché sono convinto che l'Ancona, conoscendo l'allenatore, non verrà presuntuoso Giulianova, ma sicuramente si metterà dietro. Quindi per la prima volta che né l'Atletico Ascoli né la Sant'Egidiese hanno fatto delle partite di attesa, sono venuti a giocarsi, sì. Quindi noi abbiamo potuto giocare nel miglior modo possibile, cioè avendo degli spazi. Stavolta l'Anconitana, io sono convinto che si chiude, e quindi vedremo come reagisce
0: a Genova e Maurizio.
1: Esatto, come agisce questo?
0: Allora, Roberto, da Pergolizzi a Del Zotti in poco tempo, questa rivoluzione come può essere così?
2: Vabbè, adesso possibile? Fare un paragone adesso, diciamo che è quasi assurdo, insomma, diciamo che è 10-0, però come diceva l'altro, bisogna aspettare un pochino, perché adesso non è che di colpo siamo diventati fenomeni, prima eravamo blocchi. La squadra gioca diversamente, stiamo 20 metri più avanti, attacchiamo, è bella vedersi, insomma è piacevole, come diceva Bellardo, per il pubblico Fadini
0: è il massimo, vedere giocare così.
2: Sì, per noi, prima, allora, adesso che verrà l'Ancona, giocherà come giocavamo prima noi, meno male, no? Si difenderà, però è una squadra aggressiva che poi magari ti riparte, no? E quindi bisogna vedere come reagiamo con questi tipi di squadra. Però la strada è quella giusta, dai. L'allenatore è bravo, mi piace, è giovane, però parte da un modo e poi è preparato ed è molto ambizioso, perché questo secondo me è uno che insomma vuole sfondare, secondo me c'ha tutte le carte in regola, insomma. Quindi
0: mi vorrei pregare di non fare mettere cose anonime, perché si capisce, insomma, quindi si può evitare. Invece Vincenzo De Adduci, un saluto a tutti presenti e fai piacere vedere sorridere dopo tempo immemore Taralli, il direttore Taralli. Perché ridi? Non adesso, perché ti vede sorridere Vincenzo dopo tempo immemore. Vedi, dice alzare il volume, Alfonso Saccone, tutta roba tua, vedi, via
3: no, Alfonso Saccone è sordo.
0: Chi è? Alfonso
3: è sordo.
0: Alfonso, avvicinati un po', però Berardo parla un po' piano. Non hai visto la partita di ieri? Come hai visto?
3: Ho visto l'Atletico Ascoli.
0: Quindi avevi visto la prima partita,
3: sì,
0: con Del Zotti.
3: Sì.
0: Quindi prima niente per Gorizia, manco l'anno scorso?
3: No, ho visto la partita a Teramo.
0: Quindi l'ha visto più di una.
3: Sì, sì.
0: Oh, certo, manca la controprova, ma questa squadra a terra avrebbe avuto la stessa fine, avrebbe fatto così, attaccando con i problemi del Teramo, no. Allora, da quando manchi tu da noi? No, dalla radio, nelle cose giallorosse ufficiali.
3: Da un po' di tempo. Ma poi ho lui, ho Berardo che mi informa.
0: Allora, sì, no, ti informa, credo, anche Pierangelo, no, Marco Guidobaldi. Delle famose passeggiate mattutine che durano
3: da anni.
0: Sì.
3: Purtroppo.
0: Da anni, tutte le mattine?
3: Sì, sì, tutte le mattine.
0: Ma che vi raccontate?
3: Le stesse cose, come vecchi.
0: Perché, no, perché tutte le mattine gli argomenti non è Milano, no, meno male.
2: C'è il mister Giorgino,
3: no? Come?
0: E ci vuole Giorgino, poi c'è il trio.
3: Senza di lui non si parla.
0: Ma anche col tempo?
3: Anche col tempo.
0: Ma chi è quello brutto con la camicia blu? Allora, siccome fa così, allora la prossima volta, ma lo diciamo ufficialmente, l'invitato è Vincenzo De Adduci, che fa lo spiritosino e noi adesso lo invitiamo.
2: Non si può, non ce l'aspettavamo, anzi.
0: Ho capito, ma non si può rifiutare, va bene? Allora, Pasquale Cicconi, che conoscete, vabbè, racconta il tuo gol più famoso, vabbè. De Feudis. Cross alla bandierina, tiro al volo di Ruffini, grande capitano Ruffini, eri capitano? Perfetto.
4: L'errore storico era che non era calcio d'angolo, ma era punizione dal limite dell'area, non era calcio d'angolo.
0: E come accade?
4: Non è stato meglio volo, meglio, ma dopo una.
3: Sì, il calcio volo, bravo. Ma dopo una respinta. Dopo una respinta.
2: Ci vuole l'82esimo.
0: Quindi in pratica abbiamo avuto qualcosa di meno il calcio d'angolo rispetto alla punizione dal limite, ma noi l'abbiamo sfruttata meglio.
4: Tutti quanti ricordiamo quello che era uno schema classico, oh, cioè col tiro fuori da calcio d'angolo, quello fu simile.
3: Sì,
4: me lo ricordo lo schema.
0: Beh, vabbè, comunque, ma non è solo quello, la storia di Ruffini nel Giuliano ce la vuoi raccontare in sintesi?
3: Ma io ci sono nato calcisticamente dai Puccini fino alla prima squadra. A 16 anni ho esordito
0: in C.
3: C'era
0: 16
3: Pereni,
0: anni.
3: Pereni, poi l'anno dopo vincemmo il campionato con Corelli, con tempi di Scibiglia,
0: sì.
3: E poi sono ritornato dopo 12 anni fuori e abbiamo vinto l'altro campionato.
0: Scusa, se lo ricordano tutti, era punizione, non calcio d'angolo.
4: Poi stavamo,
3: segno del destino.
4: Stavamo commentando prima che una delle partite più importanti che io ho seguito è stata l'ultima partita di Ferdinando prima di tornare a Giulianova,
3: sì.
4: Cioè lo spareggio di Cremona, Padova, Cesena,
3: sì.
4: Segnò Hubner per il Cesena e poi due terzini.
0: La carriera, continuando.
3: E niente, poi sono tornato, abbiamo vinto il campionato e poi ho...
0: Ecco, dopo l'anno di Corelli?
3: Buiani, Volpi, sempre Giulianova, e poi fui acquistato dalla Triestina.
0: Oh, ecco. In serie?
3: In serie C non volevo andare perché avevo richiesto di B, però andai lo stesso.
0: Come andò?
3: Il campionato. Poi San Benedetto, un anno in B, poi andai via da San Benedetto, pure avendo il contratto non mi trovavo bene. Andai a Padova in C, vincevo il campionato, andammo in B e 7 anni dopo andammo in A.
0: Vabbè, insomma, un carrierone.
3: Era un pubblico di Buffone.
0: Comunque una carriera straordinaria. È mancata la A, ma ci poteva arrivare?
3: Forse troppo tardi, qualche anno prima può darsi. A 32 anni.
1: La scena bella del gol con la Viterbese.
3: Giangale.
0: Ma vogliamo raccontare? Sì, perché la so, ma gol della Viterbese, quello di cui stiamo parlando.
1: 82 fa gol Ruffini.
0: Giancarlo Gro.
1: Stava vicino alla rete, sì. Era più giovane.
0: Sotto.
1: Esatto. Fa gol e lui sviene. Per la contentezza sviene. Tutti pensavano un malore, il cuore proprio era steso, arrivò i medici, tutti.
0: Ma Croce Rossa arrivò?
1: Sì, là cercavano di rianimarlo, c'era la buonanima di, non so se te lo ricordo, Arnolfo,
0: come no?
1: Che piangendo gli diceva: Giancarlo, non morire. Allora Giancarlo così, 82esimo, passò qualche minuto, la partita ricominciava, lui stava sempre così. Mi ricordo l'arbitro Pirrone di Messina diede 7 minuti di recupero. A un certo punto inizia il recupero, Giancarlo si quasi sveglia le cose, Giancarlo ha 7 minuti di recupero, perché mi sono sviato a fare. C'è una scena terrificante, tutti eravamo preoccupati che stava male, lui voleva tornare,
0: voleva stare così
1: perché non voleva soffrire. Cioè questo fa fare il calcio più alto.
0: Ti ricordano l'azione, ma non ti ricordo se tu ti ricordi dove andò a finire il pallone col tiro, sotto la rete, dove
3: palo, vicino al palo.
0: Vicino al palo.
3: No, ma io facevo 5.
0: Quella sera ad Antonello Quirino, vicino al palo.
3: E Francesco mi diceva: può essere che in Serie A, in Serie B non c'è una squadra che fa uno schema sulle palite, ma su quelle da noi.
0: L'avevate provato naturalmente.
3: Sì, settimanalmente, Zelinski.
0: E non ce ne fu altri di gol così?
3: 5 le feci quell'anno. Con lo stesso schema, con Deferus che crossava,
1: che tutti vanno dentro l'area e lasciano quello lì. No.
0: Vabbè, poi ho cominciato a fare il direttore sportivo?
3: Sì.
0: Dove? Qual è la prima città? La prima squadra?
3: San Benedetto, 2 anni, poi Pescara. Ho fatto osservatore per un paio d'anni.
0: Con chi? Presidente?
3: Ciabica. Poi ho fatto 16 anni a Pescara, gli ultimi 7 da responsabile del settore giovanile, con prima De Cecco che mi prese e poi Sebastiano.
0: Poi a un certo punto sei tornato qua.
3: A un certo punto
0: ti hanno chiamato.
3: Anche l'anno prima mi avevano chiamato, ma non accettai.
0: Secondo anno sì.
3: Secondo anno accettai, facemmo secondo me bene in campionato, vincemmo tutte le partite, poi facemmo questa benedetta finale, la perdemmo secondo me anche per colpa nostra, e poi ci fu come si dice, io avevo 2 anni di contratto, rinunciai a gran parte del contratto e decisi di lasciare. Qui era giustamente il perché,
0: lo sappiamo,
3: perché se vuoi ti anticipo,
0: ecco,
3: lasciai perché fu scelta insieme a me una figura, una persona con cui istintivamente non mi trovavo, decisi di...
0: Il bolognese!
3: Il bolognese.
0: Che fuggì notte tempo.
3: E decisi di, ovviamente...
0: Ce la ricordiamo.
3: Sì.
0: È andata.
3: Sì.
0: Allora, Federico sa farvi vedere bene da tutti ed è una risorsa preziosa anche per il futuro del Giulianovo, quindi ti rivolgono.
3: Ah, grazie.
0: Lo sei? Federico, sì, poi per fare quello schema ci vuole uno con i piedi buoni. Per fortuna avevamo Ruffini.
3: No, avevamo De Feus, secondo me, che era bravissimo.
0: Te l'ho messo sul piede?
3: Aveva un bel piede.
2: Sì, che per lui con la vita, vai.
3: Sì, ma no, lui era bravo.
0: Adesso che fai? Pensionato?
3: Faccio il pensionato, cammino.
0: Lo so.
3: Vedo 200 partite all'anno.
0: La domanda è, qualcuno ti ha richiamato?
3: Negli ultimi tempi no.
0: No, dopo che sei andato via da Giulianova?
3: No.
0: Nessuno?
3: No, prima ho avuto alcune richieste anche importanti, ma per tanti motivi non ho potuto. C'era mamma che non stava bene, quindi ho dovuto purtroppo non accettare alcune cose importanti, però va bene così.
0: C'è una cosa su Sandro Federico, ma si può evitare.
3: Sì.
0: Però stanno che sta là, non la leggo, ma sta là. Vabbè, tu conoscevi Sandro Federico?
3: Ci ho lavorato qualche mese.
0: Non è andata bene.
3: Ma lui.
0: Bolognese, guarda. Tu dovevi stare sotto al bolognese. Così.
3: No, non c'era chiarezza.
0: Non c'era feeling o non c'era chiarezza nei rapporti?
3: No, da parte sua c'era feeling, perché mi aveva chiamato 3-4 volte riempiendo di complimenti, però da parte mia non c'era feeling. Qualche anno di esperienza ce l'ho, quindi ho deciso di farmi da parte, perché che poi alla fine è quello che io...
0: Senio, Fede, tu hai ricevuto qualche premio dalle varie società di Giulianova, dico? Qualche riconoscimento, una targa, una cosa?
3: Sì, più di una.
0: Ce l'hai?
3: Sì.
0: Quindi il tuo lavoro è stato riconosciuto?
3: Sì, più di una, assolutamente.
0: E ci parli un attimo di Giorgini come allenatore?
3: Francesco, secondo me, allora, io sostengo che ultimamente, quando andiamo a camminare, sostengo che in Italia uno dei più grandi problemi sono gli allenatori, perché non c'è un allenatore in Italia che gioca a calcio. Cioè nessuno gioca bene, nessuno gioca in velocità e compagnia bella, e tante volte io in maniera molto onesta gli dico che lui e Ivo Iaconi secondo me potevano fare una carriera più importante. Io con Francesco ho fatto un anno bellissimo, mi sono divertito, abbiamo vinto il campionato, un allenatore molto moderno, e secondo me ha fatto meno di quello che poteva fare sul campo. Questo è il mio pensiero.
0: Diciamo che quando viene qua nella trasmissione del venerdì parla di schemi, c'è uno che si aggiorna.
3: È un amante di
0: schemi. Così, gli schemi vuole.
3: I contromovimenti, gli schemi, tutte le mattine mi segue. Parlate... mezzo alla strada, vedi, se tu vai avanti o indietro, non lo fa più nessuno.
1: Mi permetto di dire, quando vai sali di categoria, e se le categorie cominciano ad essere, non devi essere solo un allenatore, devi essere, tra virgolette, scusatemi, anche un politico, cioè devi avere la diplomazia, i giornalisti, il presidente, cioè entra in campo un
0: di
1: non
0: tutto.
1: È sufficiente solo il campo, perché poi vieni un po' travolto dagli eventi.
0: Quindi poteva far di più.
1: Giorgini sul campo sì, però poi forse è un po' un difetto, mi sono passati, dei giugliesi, cioè sono molto bravi sul campo, quando poi devono fare qualcosa in più
0: oltre,
1: in altri campi.
0: Fuori confini.
1: Questo l'hai detto tu.
2: No, ma è preparatissimo, è bravissimo. Però magari, come dici tu, non già Santi in paradiso, anche se
1: no, poi ci vuole.
3: Ma non è un discorso di Santi in paradiso, no, ci vuole. E Gian Paolo ha allenato 15 anni la Serie A, non è quello. Io sono d'accordo, ho capito quello che dice lui, c'ha ragione. C'è l'allenatore sul campo e l'allenatore fuori dal campo. Oggigiorno conta più o meno. L'allenatore fuori dal campo conta più o meno come l'allenatore sul campo. Purtroppo devi sapere, devi la stampa, l'opinione pubblica, eccetera. È un sistema che
1: Mourinho insegna,
3: ma anche ormai è sulla fase.
1: Ma vabbè, però è il top.
0: Bene, poi ci torniamo a Federico e poi parliamo a un altro Federico Taraldi, che ci deve dire, perché sappiamo che ci può essere qualche altro movimento inorganico del Giulianova, è così?
4: Abbiamo due esterni in prova: Mendoza, che si è allenato con noi già da una settimana, che ha avuto già alcune esperienze, un 2005, ha giocato anche in Serie C con Lecco e ha avuto anche esperienze in Serie D. È arrivato sabato Michael Roque, che è un esterno sempre brasiliano, che sarà in prova anche con noi. Verranno valutati, diciamo, dal tecnico, e poi prenderemo
0: il kosovaro. Non me lo citi?
4: Il kosovaro, vabbè, Ingrid Plana,
0: kosovaro, il Plana, che ha detto anche l'allenatore che gli piace, cioè questo può essere un motivo.
4: Sicuramente il kosovaro è l'unico under, che è il
0: 2006,
4: non ha avuto mai esperienza, diciamo, con le prime squadre, ha fatto la primavera 2.
0: E questo sarebbe il difetto, che è molto bravo, ma non ha avuto, con i grandi non ha giocato.
4: È una questione di età, è una prima punta, un giocatore strutturato che ha anche delle buone doti tecniche. Adesso lo sta valutando la nostra area tecnica.
0: Ha detto del Zotti che abbiamo i migliori under del girone. Così?
4: Mi sembra, a partire, adesso voglio andare un po' controcorrente, anche per. Un po' mi devo togliere un sassolino col direttore, a partire dal portiere Adriano Berna, che
0: è il mio parere personale sui portieri, sono il portiere over, però bravo, però se questo è bravo, ieri mi pare che sia stato
4: un ottimo ragazzo, soprattutto
1: ieri mi ha sbagliato niente, ma quando non sbaglia va bene,
2: è solo
0: su quel pallone.
4: La squadra è stata messa in campo nelle ultime due partite con 4 under, quindi sicuramente questo è, diciamo, la cartina tornasole del fatto che il parco under a disposizione dell'allenatore è sicuramente all'altezza, perché abbiamo giocato con 4 under. Chiaramente abbiamo avuto anche delle defezioni dal punto di vista fisico, ma in realtà, insomma, la scelta è dettata da quello che esprimono i giocatori sul campo, quindi possiamo dire che gli under sono all'altezza degli altri giocatori.
0: La volta scorsa l'avvocato D'Antonio aveva espresso la sua convinzione, che era stata poi pari messa qui su un post da un nostro ascoltatore. C'è la possibilità di prendere un terzino grande a sinistra. Oh, ragazzi, ma confermi? Se avevi detto ciò?
1: Sì, perché secondo me l'allenatore, capito, vuole tenere il terzino under, perché con i due ragazzi che sono...
0: Sì, raga, ma giochiamo con 4 under, veramente.
1: Durante la partita i ragazzi possono anche scendere di condizione. Quarto d'ora dalla fine, quindi lui vorrebbe anche qualche cambio che sia all'altezza. E se cambia un under può anche cambiare con un over, ma li deve avere. Quindi preferisce forse fare, no, avere qualche altro giocatore in... qualche altro.
0: Ma se poi secondo me
4: è una prospettiva diversa. Ferdinando è esordito, ovviamente ha fatto una grandissima carriera che io auguro a tutti i nostri.
0: A 16 anni,
4: però ha esordito a 16 anni in Serie C, e per chi ha prospettive e desideri di fare il calciatore, giocare a 18 anni in Serie D è la normalità da questo punto di vista. Quindi io non lo vedo un problema quello di avere in campo 4 under. Sarebbe un problema nel momento in cui non fossero all'altezza.
0: Dico, se c'è un in più,
3: 4, il problema è se sono bravi. D'Arcangelo, l'esterno,
4: certo,
3: sì, sarà anche under, ma io farei giocare 6 di D'Arcangelo.
4: Perfetto, sono perfettamente d'accordo.
0: Vedete, un errore del Pescara? Non tenerlo?
4: No, perché è un errore?
0: Beh.
4: Il giocatore è...
0: C'erano quelli più forti, non so, dei giovani under.
4: Ma mi permetto di dire assolutamente che
0: sì, permettiamoci.
4: Siamo stati bravi noi, è stato bravo il direttore sportivo a seguirlo per tutto l'anno, perché così ha fatto. È un giocatore che l'anno scorso ha fatto 30 presenze in primavera a Pescara, 10 gol, 6 o 7 assist, quindi era un giocatore che già aveva espresso, diciamo, le sue doti nel suo campionato. È un ragazzo serissimo, molto serio, e noi ci teniamo a preservarlo insieme agli altri under, ad Albagnale, a Cichi, a Giorgetti, che in questo momento è infortunato, tutti i tre portieri che abbiamo, sono del 2008-2009, ai tanti ragazzi di Giulianova che stanno giocando in prima squadra, a Cauteruccio che non ha avuto ancora...
0: Che succede a proposito? Uno dei primi acquisti, poi si è infortunato, ma...
4: Non ha avuto la possibilità di esprimersi perché è stato...
0: Ma è un terzino?
4: No, Cauteruccio è un braccetto, un difensore centrale.
0: Okay,
4: un difensore centrale.
0: Vuole dai essere sul braccetto.
4: Ma quella è la definizione che... Comunque potrebbe essere adatto anche a terzino, questo poi dopo lo vedrà il mister a giudicare le caratteristiche del 2007.
0: Vabbè, comunque siamo sulla strada completamente diversa rispetto all'inizio, che era rispettamente diverso a quello che ci aspettavamo. Abbiamo fatto due ribaltoni. Il primo, che non pensavamo di cominciare così male, il secondo, che siamo andati ben oltre dopo aver cambiato allenatore. Ma adesso tutti ci aspettiamo di continuare così. Qual è la difficoltà di questo momento? Lo chiedo a tutti, di poter continuare dopo due vittorie molto importanti contro squadre anche importanti.
4: La dico alla Giuliese citando qualche tifoso, ci vuole la calma, nel senso che adesso è chiaro che la partita di ieri, soprattutto nei primi, ma io direi nei 90 minuti, perché poi dopo la squadra ha dimostrato di riuscire a sostenere le quattro punte anche in una situazione, diciamo, difensiva, quindi si è mossa bene con un blocco unico, ha saputo soffrire, e direi che loro hanno cambiato anche modo di giocare, hanno buttato quella palla lunga lì in mezzo alla difesa, si è sorta qualche mischia, ma chiaro, anche dettati dalla forza della disperazione, loro hanno cercato in tutti i modi di rimettere diciamo in sesto la partita, denaturando anche quelle che sono, diciamo, le loro caratteristiche tecniche e tattiche. E quindi sono d'accordo con quello che ha detto il mister, la squadra si è espressa bene anche in questa versione differente, quindi
0: sì, diciamo, ha saputo soffrire e ha creato 5 palle gol.
2: A me è piaciuto anche il secondo tempo, perché è vero, il gioco era un basso, quello che è, però ogni tanto se la palla si butta, cioè non è che mi piace per questo motivo.
4: Nonostante la discussione, il dibattito tra il modulo diciamo di gioco, perché 4-2-3-1, ma non si può dire, se no mister Giorgini si arrabbia, quindi 4-2-4, perché non giochiamo il trequartista. Quindi scherzo a parte, nonostante questo la squadra, cioè
1: stavi in 30-40 metri,
4: la squadra si mostra come un blocco unico, quindi da questo punto di vista non è una squadra spregiudicata, è una squadra che ha forti, diciamo, propensioni offensive, che è diverso.
0: Di chi è cugino Cristian D'Ascenzo?
4: Ma mio cugino, perché Cristiano D'Ascenzo da tutti conosciuto come il biscotto.
0: Ah,
4: io
0: sì.
4: Mi chiamo Taralli e quindi mio cugino.
0: Come parla bene mio cugino, magari ero io.
4: È una citazione.
0: È vero. Il nuovo allenatore ha già fatto un miracolo, ha creato allegria e fiducia nei giocatori, ora finalmente si vede una squadra, ma occhio agli infortuni e ai ricambi. Ci sono?
4: Certo,
0: problema che si poneva prima.
4: Adesso sono molti giocatori, sono in fase di recupero. Forgione ha recuperato.
0: Si è mangiato un golletto, però insomma si dà. Vabbè. È rientrato. Ma soprattutto è arrivato in area, cosa che non aveva fatto fino a mai.
4: E invece
0: è il più offensivo di quelli che stavano in panchina.
4: Sì. Beh, non c'era Munga, invece. È un ragazzo di grandi prospettive, che quando ha giocato con la Juniores ha fatto molto bene.
0: Ma Bergolizzi non l'ha convocato mai.
4: Non è vero, ha fatto una partita di campionato dove ha fatto 2 gol e l'amichevole al Viola Park con la Fiorentina, dove ha fatto anche 2 gol.
0: Perché voi ci avete molto puntato su Mongano, sì.
4: Molto puntato, un giocatore aggregato alla squadra, sul quale...
0: Faccio una domanda al grande Ferdinando, a volte come grande vi risponde, anche se andiamo un po' indietro. Che ne pensi di aver visto le partite di Pergolicci? Ferdinando l'ha fatto, però ti ha detto grande Ferdinando, che devi rispondere.
3: Io Pergolicci non lo conosco, quindi non. Per quello che ho visto, secondo me Giulianova ha bisogno di una svolta, perché si è creata una situazione in cui un cambio tecnico secondo me andava fatto. Penso che non sia l'ultimo arrivato per Golizzi, però non c'erano più le condizioni per la squadra. Secondo me, quel poco che ho visto, la squadra aveva bisogno proprio di una scossa. È arrivato un allenatore giovane, a me piace, dico la verità, non lo conosco, però a pelle mi piace. Non credo che abbia inventato chissà che, secondo me ha messo le persone giuste nei punti giusti del campo e ha creato una mentalità un pochino diversa. Gimeno mi sembrava una squadra troppo attendista, adesso gioca un calcio propositivo, un calcio di attacco, un calcio di equilibrio, e quindi secondo me
1: più verticale, assolutamente
3: più verticale, quindi senza offendere nessuno credo che sia stata fatta la scelta più giusta.
0: Io voglio sapere sempre, perché mi ha ravvegliato il tempo poco che ha avuto, perché a parte questa partita, ma anche le novità si sono viste con l'Atletico Ascoli, 4 giorni per cambiare tutto, ma è possibile?
3: Ma
0: qual è il segreto in questi casi?
3: Il segreto è che scatta, non è una cosa logica, scatta tra virgolette una scintilla. Io mi ricordo quando ero a San Benedetto, noi avevamo un allenatore che fu esonerato, eravamo penultimi, terzultimi. Nel giro di 4-5 giorni arrivò Mazzetti, allenatore, con il bastone, cioè non andava neanche in campo, andava in panchina con il bastone,
0: quindi per anzianità, non per infortunio.
3: Noi giocavamo tra 4 scontri diretti, vincevamo tutti fuori casa, cioè si creò nell'immediato un qualcosa di che non è razionale, e secondo me a Giuliano è successo questo, c'è una squadra come se fosse frenata, è arrivato un ragazzo giovane, penso che abbia grande entusiasmo,
0: 34 anni,
3: grande entusiasmo, ha messo le cose giuste al posto giusto senza inventarsi chissà che, e secondo me è stato
1: preparato,
3: è così. Io non lo conosco, però certamente non mi sembra uno stupido,
4: io ho visto,
1: non vale quindi, cosa a caso,
3: esatto, quindi tanto di cappello alla società, e questo
4: è il 95% degli allenamenti, forse di più, degli allenamenti di Giuliano quest'anno, e devo dire che hai centrato, ma ovviamente non devo essere io a dirlo, in pieno quelle che sono, diciamo, tutte le dinamiche che sono accadute. Mister Perculizzi è una grandissima persona, invece non lo conosco personalmente, e ovviamente non è l'ultimo arrivato. Abbiamo avuto, ahimè, bisogno di questa svolta, è presto per dirlo in termini di risultati, ma siamo sicuramente certi di aver fatto la scelta giusta da questo punto di vista. Il mister è una persona molto ambiziosa, per nulla arrogante, perché poi delle volte l'ambizione può sfociare in questo, e quindi non è semplice farsi seguire da tutti, essendo più giovani di alcuni giocatori. Invece ha proprio l'approccio giusto, è un mister che lavora tantissimo sul campo, ha uno staff veramente all'altezza, fa sessioni video molto brevi ma tutti i giorni, è preparatissimo sulle squadre avversarie, cura in maniera maniacale i falli laterali, tutte le i calci d'angolo, le punizioni, sia in fase offensiva che difensiva. Veramente utilizza tutti gli strumenti tecnologici a disposizione, e fortunatamente devo dire che la società li ha tutti, quindi ne ha messo a disposizione tutti gli strumenti di ultima generazione, ed è veramente una persona, un lavoratore, una persona ambiziosa ma soprattutto entusiasta del suo lavoro, ed è riuscito, diciamo, a trasportare tutti con questo suo entusiasmo, quindi siamo molto contenti. Poi, come dicevo prima, ci vuole la calma, adesso nessuno si aspetta che vinciamo tutte le partite.
0: Prego.
4: 3-0,
1: sì, non sarà così. Che è scattato, secondo me, per esempio, questo capita a me, io lo faccio su di me, cioè oggi è lunedì, io non vedo l'ora che arrivo domenica, perché mi lavorano la partita, cioè
0: E infatti i commenti sono così, che a parte il risultato è stato un bel vedere, esatto, cioè ci si diverte.
1: Vorrei che fra 3 giorni fosse domenica, perché mi vado a ridivertire, a uno che gli piace il calcio gli si va a divertire.
0: Ha scritto uno, ma se all'avvocato Berardo D'Antonio gli piace il caldo, come fatti a fare per l'Inter?
1: Adesso finisco,
0: non c'è, me lo sono inventato.
4: Va sottolineato, però, altrimenti per rendere.
0: Perché l'altra volta gliel'hanno fatta questa domanda.
4: Va sottolineato anche la reazione del gruppo, la reazione dei giocatori, della squadra, perché comunque la squadra si è dimostrata compatta. Tutti i giocatori si sono dimostrati di essere dei grandi professionisti, quindi hanno capito, ognuno di loro si è assunto le responsabilità anche della situazione, quindi devo dire che la reazione è stata compatta, del nuovo mister, ma anche della squadra, e devo dire che da questo punto di vista siamo soddisfatti del gruppo giocatore che abbiamo a disposizione.
1: Fregi, che te ne è parso dell'arbitro?
0: Sarà brava, sarà molto brava.
1: Peccato non può fare carriera,
0: non può fare carriera, troppo piccolino, proprio piccolino. Infatti non l'ha fatto, sta al quinto anno, sesto anno addirittura Serie D, quindi l'ha fatto fare internazionale delle donne, ha fatto fare, non potendo andare avanti perché così. Se vedi la Serie C, tutti alti, hai fatto caso, guarda le partite che si vedono a sera su Sky.
1: Anche negli altri.
0: Credo che non sia così, ma c'è qualcuno che taralli, qualcuno che pone questo problema.

0: secondo me, non so se erano proprio adatti, a cominciare dal portiere. C'è lui che gioca difesa a tre, sappiamo, in fase difensiva difende difesa a 5, no? Ti difendi, vedi sì. Più dietro. Ma lui l'anno scorso, appena arrivò, il primo acquisto, un portiere over, vi ricordate, no?
1: Beh, sì.
0: Non era chissà una cina, però prese l'over, perché gli serviva il portiere. Questo già a partire col 2008 è stata una scelta strana, secondo me.
2: La scelta
0: se l'ha fatta lui, non lo so.
2: La scelta del 2008 ovviamente è stata condivisa dall'area tecnica, quindi direttore sportivo
0: e dall'allenatore,
2: che hanno fatto un ottimo lavoro di simbiosi. Tant'è, ce l'avevamo detto quando i tempi non erano
1: gioiosi,
2: gioiosi, che comunque la squadra sicuramente era stata costruita con professionisti.
1: Quindi adesso c'è, i giocatori sono forti, perché anche lui, se non avesse avuto una squadra forte, difficilmente avrebbe potuto avere questi risultati, pur essendo molto bravo.
2: Quello che sei d'accordo, nel senso che...
1: Ma Martiniello, difendilo tu, ma Martiniello che continua a cercare la palla, forse vuole giocare sul sintetico? Edoardo Di Pasquale, lo difendi tu?
2: A parte Edoardo Di Pasquale, che ovviamente è libero della sua opinione, ma Martiniello...
1: Ti ha fatto un golletto preciso quando stai in aria.
2: Ha bisogno di difese, ha segnato 3 gol anche quest'anno in campionato, 4 se consideriamo il gol con l'Aquila. Quindi diciamo che una buona parte del bottino di gol del Giulianova
1: segnò lui con l'Atletico?
2: Certamente.
1: Sì, a posto. Sì. Allora, poi finalmente è un piacere andare allo stadio. Vedete, si insiste sul fatto che ci si diverte oltre al risultato. Contro l'Ancona ci vorrà un forte tifo, oltre il solito, ma pare che era il massimo quasi ieri, per caricare i giocatori alla vittoria attaccando subito. Bisogna utilizzare tutti i 5 cambi a disposizione. Ne ha fatti 2, ieri ne ha fatti 3, l'altra volta ne ha fatti 2. Ne ha fatti. Non è facile.
0: Ma vedi, alla tua intervista ti ha detto una cosa non banale, dice. Poteva cambiare, invece ha continuato ancora con i 4 per inculcare questa mentalità.
1: Solo nel finale.
0: Io Arras. Fuori casa, sono curioso di vedere fuori casa se riusciamo.
3: Fuori casa gioca così,
0: però
1: l'ha detto che gioca così.
0: Nel senso che.
1: Massimo Africani, che voi conoscete benissimo tutti, buonasera a tutto lo studio, in particolare all'amico Roberto, grande intenditore di calcio. Hai venduto la moto? Chi fa? Ora si è voltato pagina con un ottimo allenatore, non lo dico adesso, lo conoscevo già, ci toglieremo molte soddisfazioni, forse Giulianova. Conoscevate? Sì, ma diciamo la verità, tu non c'eri ancora, c'eri? Quando quest'anno si è parlato, era lui l'alternativa per Golizzi? Si parlò di lui, già di Terzotti, prima di andare alla conferma di Pergolizzi?
2: Allora, personalmente seguo Pergolizzi da tanto tempo, perché quasi agli esordi lui allenava la Turris Val Pescara, se vi ricordate, che era la rivale del girone del Teramo.
1: L'ha detto.
2: E vinse in promozione le prime 10 partite consecutive.
1: E tu pensavi che era l'avversario giusto?
2: No, poi se ne calò. Sono il tifoso e speravo che ne vincessero tutti.
1: Se ne calò.
2: Scoprì lì l'allenatore, perché ovviamente parliamo di 10 anni fa, 9 anni fa.
1: Però l'organico del Teramo era già di alti livelli.
2: No, poi dopo il Teramo rinforzò la schiena
0: in promozione. No, ti chiama da
3: 5-6
0: anni fa.
1: Allora vorrei cambiare un altro, vorrei toccare un altro argomento. Noi abbiamo provato a invitare, ve lo dico, per questa sera il delegato allo sport, cioè Montebello, perché volevo parlare di istinti. Ha detto che era meglio che venisse a parlarne l'assessore dei lavori pubblici Frangioni. Abbiamo chiamato Frangioni, ma ha detto che aveva un impegno. Perché non si vuole parlare di questi istinti? Siccome tu c'hai il sindaco dentro alla società, ti ha parlato, perché siamo ottobre, aveva detto entro l'anno, questo lo
2: diceva. Lega col sindaco anche un rapporto.
1: Appunto, allora vediamo com'è la situazione dei istinti.
2: Ovviamente ci deve, come sempre, a ricordare, e sono certo che i lavori inizieranno a breve, perché ho discusso di questo argomento qualche giorno fa.
1: E perciò lo chiedo a te.
2: Sì.
1: Luciano Di Francesco, conosci pure tu? Un saluto al mitico Ruffini, scusate, ma il signor Roberto Marconi che c'entra con il calcio? Sono battute previste.
0: Ho insegnato io a giocare a pallone a lui.
1: Gli
0: ho insegnato io a giocare a pallone un pochino.
1: Io direi una cosa, che tutti quelli che fanno questo tipo di intervento sono invitati già da adesso a venire. C'è una bella trasmissione con Luciano e De Adduci, se non sarebbe male. Bene, confermi però.
2: Luciano credo sia venuto, De Adduci se non è venuto male.
1: Non viene?
2: Deve venire adesso. Vabbè.

0: Senti, hanno detto i giocatori che è migliorato il fondo del Fadini.
1: Così è, rispetto a domenica scorsa era visibile a vista d'occhio, ma era stata fatta la semina 2 settimane fa, quindi a ridosso della partita casalinga era normale che poi ci voleva un po' di tempo affinché rinascesse l'erba sotto. Quindi...
2: Ma speriamoci in bene che si gioca ogni domenica.
1: No, non abbiamo raddoppiato quella che è la manutenzione. Il campo viene seguito da Alfonso De Luca, che fa un ottimo lavoro, ma poi per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, che è oramai diventata ordinaria perché è settimanale, da Paravani, quindi non abbiamo dubbi, ci ha garantito da questo punto di vista.
2: Sì,
1: poi diciamo che il campo è vero che ci giochiamo in 2 squadre, ma si fanno 2 partite a settimana.
0: Viene ricitato De Zotti e dice: vi ricordate come giocava il Castelnuovo? Dunque, Federico, la verità è questa: noi incontrammo il Castelnuovo nel periodo della sua minore forza, quando tornarono i giocatori mezzo ubriaco dal Sud America, con la panza, e li incontrammo in quel periodo sia per la finale di Coppa che per la partita del Fadini, con tutto il portiere che poi si, il portiere, sai come si difese, Berardo, perché venne andò sotto processo, disse che io queste papere qua le faccio normalmente e porto alcuni filmati. Si salvò, però non ha fatto una grande carriera.
2: Anche lo scorso anno, il Chieti, quando venne Giuliano, che stava in una situazione disastrosa, cambiò tutti i giocatori, ci mise in difficoltà.
0: Sì. E come gioco,
1: diciamo, 2-0, fecero il 2-2 e poi segnò Martinello al 93.
0: Come gioco, sì, prego.
3: Tu lo sai che il presidente Malagò è nelle mani di un sedicesimo, anche di un giugliese, non lo sapevo.
0: No,
3: domani si vota alle 2 la sfiducia. Malagò.
0: Ci sta un giugliese che può decidere.
3: Nella giunta del CONI c'è un giugliese.
0: Allora?
3: Sai chi è?
0: No, a te lo chiedo.
3: Il presidente della Federazione Italiana Verde.
0: Sì.
3: Lui è Torre. Uno dei 16 che deciderà le sorti
0: di Malagò.
3: Del calcio. Quindi Giulianova è presente sempre.
0: Che bello, che è una cosa molto bella. Ugo Cifega, pagato tu? Buonasera a tutti gli ospiti, in saluto particolare al signor Taralli, che con la sua esperienza calcistica, la sua professionalità e la sua personalità farà fare il salto di qualità al Giulianova Calcio.
1: Mi prende in giro, perché non dico.
0: Cos'è tutta questa cosa, questo post così?
1: Mi prende in giro perché è un amico, ti voglio bene.
0: Ah, quindi non crede che tu abbia queste doti di cui parla?
2: Sono apposta per salvare lui, sono servi e appassionati.
1: Ci sono, fortunatamente ci sono. Devo dire che uno dei vantaggi è quello di avere una società che è totalmente, completamente giuliese e priva di interessi terzi, che è una cosa già molto importante. Poi dopo, in primis, dobbiamo migliorare noi, organizzarci meglio, lo stiamo facendo, cercare di essere un po' di evolvere anche come società, e quindi sicuramente dobbiamo migliorare, però la serietà da questo
0: comunque ci penti, ci cominci a pensare ai playoff?
1: Assolutamente
0: buttiamola là, va?
1: Siamo alla assolutamente.
0: Come no?
2: Intanto passiamo a sinistra.
1: Ma noi stiamo pensando tantissimo all'Ancona, che arriva domenica. Oggi la notizia, questo è per te, che i tifosi di Ancona purtroppo non potranno venire.
0: Quindi è ufficiale?
1: È ufficiale, non potranno venire a vedere la partita.
0: Come noi l'anno scorso, su.
1: Sì, questo ovviamente.
0: Un bel ingasso se ne va.
1: Assolutamente.
0: Quindi tutto solo noi?
1: È lontano dal mio pensiero.
0: Vabbè, ma solo noi?
1: Dal mio pensiero, non per chi non sia attento a quelle che sono ovviamente.
0: Antonio Martiniello. Nulla di quello che abbiamo detto. Taralli, complimenti per l'abito. Martiniello ha notato il tuo abito.
1: Grazie.
0: Quindi ha sentito, ha sentito anche la battuta che qualche volta cicca il pallone, però sei capito.
1: Martiniello, ti ripeto.
0: Ma secondo me lo vedemmo alla televisione e rimbalzò male. Con l'Atletico.
1: L'occasione di domenica era un gioco, era fermo. Era fermo per fuori gioco.
0: Sì, era fuori gioco.
3: Martiniello,
1: il giocatore, soprattutto
3: Martiniello, il terzo gol ha dato una palla,
2: sì,
3: non si vede.
0: E appunto, cioè,
1: perché scusa,
3: sul primo, le ori non si vede,
1: sul primo gol era solo perché lui ha fatto un movimento,
0: ha fatto un movimento bellissimo.
1: Cioè, non è che era solo perché gli altri dormono.
0: Luigi Anni, buonasera a tutti, con tutti i complimenti, quali occhi, direttore, il mitico Ruffini, aggettivo più ricorrente è mitico, va bene, sì, l'avvocato Berardo, il grande amico Taralli e Roberto, tutti personaggi doc, quindi abbiamo scelto sicuramente un parterre de roi, sicuramente bene. Quindi Federico, tu continuerai dunque a vedere queste partite, ieri proprio non potevi, ovviamente no,
3: siamo il solo famiglia. No, ma
0: dove ti metti tu, in che zona? Non è sempre uguale?
3: Con l'Atletico Ascoli ero vicino al mister Giorgino, l'altra volta dall'altra parte, non in tribuna centrale.
0: Niente VIPs?
3: No, non mi piace.
2: Ieri sono tornato in curva da dopo l'ultima volta nel Giuliano Frosinone della tua mitica Radio Tron.
0: No, 1996 quella.
2: 96. È 30 anni, io sempre di buono. Qualche forza amichevole, se no.
0: Ho capito, e ieri che cosa ti ha spinto là?
2: Che gli amici stavano lì e ho detto andiamo in curva.
0: Che gli avete detto alla fine?
2: No, io stavo un po' in disparte, vabbè. Adesso è.
0: Complimenti, perché in genere.
2: Nemmeno il mister sembra un po' indietro, no, mi piace come persona, mi piace.
0: Ci viene, è venuto appunto.
2: Eh?
0: È venuto, dico. Sì,
2: sì, però in modo discreto, cioè non è che un modo ci ha vinto, ma vedere.
0: Quindi niente tifosi dell'Ancona, ce ne faremo una ragione, siamo tutti noi, tutti noi.
3: Ancora c'è Messori,
0: Sì.
3: Quello che ci fece con la metà campo.
0: Ho capito, beh, da te, no?
2: Però
0: ce lo fece. Era stato infortunato poi,
3: c'è Augusto a giocare con
1: no, credo che
0: e c'è anche Cruciato. Morri?
3: Sì.
0: C'è anche Morri.
1: Sì, però credo che abbia avuto. No, in questo credo che abbia avuto una ricaduta adesso.
2: Ma non sta giocando titolare.
3: No, no, domenica ha giocato.
2: Ha giocato titolare.
3: Ieri l'ho recuperato con highlights. Giocava.
2: Ma mi sei entrato qua.
3: No, giocato.
1: Morri ha giocato, per esempio.
3: Quanto sono secondi qua?
0: Il grande Ferdinando Ruffini ci ha fatto davvero divertire per tanto tempo, è sempre bello vederlo. 10 minuti può fare un quarto d'ora, quando resiste resti? No, uno che fa tutti gli allenamenti mattutini non è come
1: un allenamento.
0: Tu, le passeggiate sono come un allenamento. Dunque, vediamo il percorso, da dove partite?
3: Dal Capris
0: fino ai Campei. Quindi quando il ponte era bloccato stavate in difficoltà,
3: Completo. Cioè quando c'era Ferdinando
0: non gliel'abbiamo chiesto,
3: due anni meno di me,
0: Però
3: ha mangiato molte meno tagliatelle di me
1: e pochette.
0: No, ma poi tu non hai avuto mai l'obbligo di aver giocato,
3: ma no, perciò no, io me la sono goduta, lui mangia
1: la mattina di 8 la pochetta.
0: Ma allora, stasera c'è la partita,
3: la mozzarella,
0: sì. C'è la partita?
2: Sì.
0: Adesso noi chiudiamo tra poco, perché
1: fammi salutare i più grandi tifosi che sono i miei figli.
0: Sono in ascolto?
1: Vittoria.
0: Beh, come no?
1: Il minimo. Io ho due gemellini.
0: Perché a seguire c'è la trasmissione su tuo RSP con la ragazza in vesti che merita di essere visto, che io che l'abbiamo registrato. Quindi
3: no!
0: No!
3: Non ho fatto prezzamenti brutti.
0: No, però sei venuto con entusiasmo.
3: Il bello è sempre bello.
0: Quindi c'era un'altra trasmissione, cioè, con altri ospiti.
3: Beh, giustamente.
0: C'era Forgione, c'era. Era molto bravo.
2: Forgione, ci aspettiamo a bella crescita.
0: Lo dice anche lui, non sono ancora al massimo, però insomma lo farà. E poi c'era il direttore sportivo della Sant'Egidiese, che giocava pure, è stato un giocatore. Non si è persa la domanda e tu lo ripeti, ma dei distinti non si sa niente? Federico, non devi difendere il sindaco per forza,
1: ma dici come sono nessuno, ma ci mancherà, non ha mica bisogno di difesa da parte mia.
0: Apposta, allora dici com'è.
1: Si è impegnata anche con
0: noi. Dicendo l'anno, ho capito male, lo so, ditemi.
1: Credo che inizino veramente. Adesso non voglio fare le veci degli assessori perché ho già fatto l'assessore per un anno e mi è bastato.
0: Quando hai fatto? Pipino il breve. Quando hai fatto?
1: Un anno. Però credo che entro 10 giorni, 15 giorni al massimo inizio i lavori.
0: Perché pare che mi dicono che si sarebbe già battuto quel rimessaggio del.
1: No, i lavori consistono per essere
0: fuori.
1: Nell'area di prefiltraggio. Sono lavori dei distinti ma per mettere a norma per quanto riguarda le vie di fuga, la sicurezza.
0: Quello è.
1: Quindi fondamentalmente.
0: Perché io l'ho vista ieri, perché l'ho fatta di là, per dopo 100 anni tornavo al settore di Ristinghe a vedere la partita. Ma sta bene, no?
1: Sì, ma poi dopo, ovviamente io non sono in grado di dire.
0: È un settore che sta benissimo.
1: Io non sono in grado, ma tecnicamente non sono lavori di lunghissima durata, assolutamente. Quindi non ho motivi per pensare che non vengono rispettati i termini del fine anno.
3: Se pensiamo che la curva di Firenze è 2 anni che la stanno a fare, loro la finiscono, gli enti pubblici
1: subentrano, per il momento non siamo fuori dai termini.
0: Invece è stata finita quella dell'Aquila.
1: Sì.
3: Vabbè. L'Aquila c'è un'edilizia da 20 anni, dal terremoto.
0: E dal terremoto in poi si è costruito tantissimo.
1: Fortunatamente hanno derogato alcune cose.
2: Spero che forse anche troppo grande.
0: Conoscete Roberto Zenobi?
2: Grande Roberto, in Spagna.
0: Viene definita una riunione di saggi.
3: Troppo buono.
0: Troppo
3: buono. Il
0: saggio? No, tu sai tutte le cose che ci frega, ma saggio una cosa in più.
1: No, io la conosco tutti, quindi è onore della loro amicizia.
0: Non si è presentato, l'assessore ha detto? No, non si è presentato. È un impegno. Ma tra bisogno di questo sarei venuto, sto vedendo le visualizzazioni, secondo me è un successore che supera prima che via. È stata una bella idea questa qua. Ti inzaccate da lì? Sì, perché non era previsto. No, diciamo la verità, era venuto in momenti drammatici, è giusto che ci fosse anche questa sera, però dobbiamo continuare, mo. Perché no, se va tutto bene devi venire un lunedì sì, uno no. Fai questo fioretto.
2: Quasi ospite fisso.
0: Una riunione di saggi. Buonasera, in arrivo Pidana da Giulianova? Lo state facendo? Per quel senso è. Granit. Lo so, ma che arrivi in ritardo, fa le domande che non ha, che si mangia a quest'ora, quindi qualcuno.
1: Qualche giorno di prova, è in fase di valutazione, bisognerà trovare eventualmente.
0: Perché noi non sappiamo anche l'entità, il recupero di Ciabuschi, non lo sappiamo ancora.
1: No, Ciabuschi adesso è fermo perché ha un problema al menisco, sta facendo delle cure molto, diciamo in maniera molto intensiva, verrà valutato alla fine di questa settimana. Si pensa che il problema si possa recuperare perché è in una parte molto irrorata, quindi dove il flusso di sangue
0: è importante,
1: quindi potrebbe recuperare. Se non recupera, si deve operare e deve stare fermo 40 giorni. C'è poco da negoziare da questo punto di vista. Ma l'obiezione quale può essere? Perché non si è operato subito?
0: Ecco gli amici. Gli amici di tutto campo Veneto mi hanno scritto oggi su Instagram dicendo di prenderlo, che è fortissimo, che l'hanno seguito. Ricordiamo che lui è di Padova e quindi tutto campo Veneto, che è la rubrica, il giocatore che vogliamo prendere,
1: Granit Plata,
0: l'attaccante,
1: giocatore
0: che lo hanno seguito da gioco, che lo hanno seguito,
1: è un giocatore del quale, per onestà insomma intellettuale, Paolo D'Ercole mi aveva parlato in via confidenziale, perché non è che ne deve parlare con me, per carità, già il 24 di agosto lo sono andato a ricercare per vedere dei video. E quindi era un giocatore che lui personalmente aveva già seguito. Adesso c'è stata l'opportunità di farlo vedere al mister, così abbiamo fatto, e poi dopo, perché
3: nel 2006
0: mister che ha dato parere passo tempo, già gli piace, Tom, ha detto.
1: Ma noi non abbiamo problemi fuori di ruolo, come ha detto Ferdinando.
3: No, ma ce ne metti un altro bravo,
1: se ha le caratteristiche
0: per, ma certo, tutto provare, aiuta, tutto aiuta. Bene, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. So che non hai motivo di fare carriera, perché ormai ma se ti chiama qualcuno?
1: Non credo.
0: Che ne so, Pescara.
1: Pescara sì.
0: Ecco, vedi che ci sta qualcosa.
1: 17 anni.
0: Quanti anni?
1: 17.
0: Quindi Scibiglia, ma anche Oliveri?
1: Scibiglia Oliveri, ma anche De Cecco, Sebastiani, la vecchia e la nuova proprietà.
0: Tutti fatti, pasta asciutta, palanca.
1: M'hanno cercato, m'hanno chiamato.
0: E hai lavorato, anche se poi hai cambiato ruolo, vero?
1: Sì.
0: Hai fatto il responsabile del settore giovanile.
1: Per 7 anni, sì. In 7 anni.
0: E D'Arcangelo, da quello che hai visto, è uno che Il Pescara forse se lo poteva tenere.
3: No, ma è giusto che faccia esperienza, sì. Assolutamente.
0: Va bene. Non l'avevamo visto, però Pergolizzi sosteneva che non possono giocare tutti e due insieme, perché lui che sarebbe stata troppo una squadra troppo offensiva, beh, l'ha detto. Grazie. Radio Gico ci permette di intervenire come ospiti e con gli ospiti. Grazie, noi vi ringraziamo. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, dopo l'Ancona. Berardo è sempre fisso, facciamo girare attorno a lui la colonna portante. Sei tu, per esperienza, perché capisci il pallone.
3: Vale.
0: Lo possiamo dire che lo sa, Taralli? Sei amico di Berardo da sempre.
1: Beh, sì.
0: Ricordiamo invece il tuo ruolo massimo nel Giovanove è stato?
3: Il presidente. Mi riporto lui.
0: Vedi?
3: L'anno.
0: Quindi era
3: Giorgini lo dice, l'anno che vinceva il campionato facevamo la squadra insieme.
0: Quindi praticamente.
1: Un po' lento.
3: Tattica.
0: Federico, mi hanno parlato stamattina in un post che è arrivato di commento al calcio di Ettore, che dice molto bravo questo ragazzo.
1: Ettore è un ragazzo che domenica ha fatto una doppietta
0: al Teramo
1: con la Juniores contro il Teramo, che abbiamo vinto 3-2, che sembra un bel vedere.
0: Non è quello, hai visto tu?
1: Non entro nella parte
0: Juniores, sì. Della Juniores.
3: E c'erano 3-4 ragazzi bravi, c'è stato pure io.
1: Poi l'Under 17 ha pareggiato con
3: anche lì,
0: quindi stiamo piano piano risalendo, sì, anche nel settore.
1: Sono importanti i risultati, sono importanti le prestazioni, bravo. E quindi stanno crescendo. Poi i risultati. Oggi, se non sbaglio, qualcuno mi ricordava che il grande Roberto Vernisi strappava le classifiche dalle bacheche. Quindi cerchiamo di imparare. Allora, Giuliano c'è un grosso vantaggio, adesso questo lo possiamo dire, no? Anche perché io che c'entro a parlare di calcio, sono il primo a sapere.
0: Beh, non mi pare.
1: Ma Giuliano c'ha un grossissimo vantaggio, quello di avere una tradizione calcistica che non è uguale, perché se io esco durante le vacanze natalizie e incontro giocatori di qualsiasi categoria, un'esperienza, un know-how, come dicono i bravi, che ne piace al direttore, incredibile. Quindi quale deve essere, diciamo, l'arguzia delle nuove generazioni? Quelli di imparare dal passato e evolvere un po'. Quindi noi abbiamo questa fortuna, speriamo di essere in grado di
3: attingere. Diceva che non bisogna, a livello di settore giovanile, non bisogna guardare
1: i risultati,
3: perché i ragazzi, tu la domenica gli metti l'ansia,
0: devi studiare la capolista,
3: no,
0: sì,
3: dici, durante la settimana si allena,
0: non sapevo,
3: migliorano, e la domenica è il risultato di quello che non ci deve essere l'ansia,
1: esatto. Però devo dire che un'altra cosa, almeno che diciamo questa società ci ha azzeccato, è quella della ricostruzione del settore giovanile, tra virgolette,
2: le persone preparate,
1: stanno facendo un ottimo lavoro,
0: e poi c'è anche Campanile, che siamo quella con Campanile, l'ex, no?
1: Sì, che è l'allenatore, ma anche l'allenatore dell'Under 17, insomma, stanno facendo un ottimo lavoro e secondo me stanno ripartendo dalla serietà.
2: Cioè, deve
1: mi sembra una buona,
2: secondo me,
1: una buona base di partenza.
2: Che vuole venire a Giulianova come una volta, no? Mi ricordo iniziano le padre, il papà andava là con la macchina, lo posava, diceva veramente ripartire. Ma non c'è più, sta bisogna trovare la partenza.
1: Anche adesso
2: c'è
1: la pille della prima squadra,
2: certo.
1: Senso che chi in primis è la categoria, il secondo modo per attirare i giovani qual è? Quelli di farli giocare, di farli servire, perché se qualcuno vede che la squadra
3: sabato a vedere la riunione sta 500 persone. La tribuna era piena.
2: Vabbè, perché era Giuliano Latero, no?
1: Giuliano Valacchina, noi stavamo under 17.
3: C'è una persona, aveva una partita di Juniors, se non fanno mai in eccellenza.
0: Cioè, quindi il pubblico veramente.
3: Ma che stai scherzando? Al terzo gol scoppia.
1: Ma a parte quello, è perché il Giuliese piace.
3: Gli piace, poi i ragazzi sono qualche. Ecco, cominciano a giochicchiare, c'è qualche ragazzo bravo, quindi è anche lì piacevole andare a vedere. Quindi, cioè, non
0: vabbè, come
3: bene,
0: ti sei trovato in questa trasmissione? La prima volta che vieni? Bene?
2: Dai, bene.
0: Quindi più in qua?
2: Quando saremo a sinistra in alto?
0: Quando saremo di là? Quando andremo a sinistra?
2: Però un po' in alto. No, come sinistra, come, no,
0: come diceva Totò, poi che uno si butta a sinistra. Sì, abbiamo capito. Grazie, grazie a Roberto, grazie a Federico, grazie a Bernardo, grazie soprattutto al mitico, ormai questo è l'aggettivo che è stato ripetuto più volte, Ferdinando Ruffini. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e ci risentiamo con questa trasmissione di sera, lunedì prossimo. Grazie e di nuovo buona serata.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Buonasera. Buonasera. Speriamo il mille lunedì sorridenti così.
3: Domenica, domenica,
1: c'avevo un muso.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Ogni vita lascia un segno, come sulla neve una slitta, come una carta visa alla cassa che slitta. La vita è unica come la torre per Pisa.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Sia, noi che qui.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Dov'è? Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come il Pacino, Italia.

e non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

merita niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ecco, a questo punto anche questo CD è finito, ma non è proprio finito perché se aspettate un momentino arriverà una sorpresa, cioè una canzone che non ho scritto nei titoli, ma che ho trovato in una vecchia scatola di casa mia, questo appunto questa cassetta, questo DAT. Dove appunto c'era questa canzone che si chiama Fotografia, che io non ho mai registrato. E volevo rifarla, ma alla fine non veniva mai così come era originale, così come in questa versione che tra poco arriverà. Io spero di incontrarvi presto in giro per l'Italia, in giro per tutti i posti dove andremo noi. Stefano è qua con me che vuole risalutarvi convivendo. Prego, Stefano. Ecco, ha aggiunto un ciao, quindi sta già diventando molto più sociale del solito. È bello sempre immaginare e scrivere canzoni, registrarle e pensare che qualcuno dall'altra parte di una radio, di un impianto hi-fi ascolta tutti i tuoi sogni e desideri, che prima sono appunto i tuoi, poi diventano quelli anche vostri in questo caso. Gli amici del sito sono sempre super attivi, gli amici della chat, le persone che vengono ai concerti, e quest'anno abbiamo grandi, grandi, grandi impegni. Io sto molto bene, sono felice, ho finito questo appunto album con grande energia e grande forza. E a questo punto vi lascio con questa piccola sorpresina che ormai ha più di 15 anni, ma che ho voluto tenere originale. Fotografia. Un grande bacio a tutti, e con voi.

0: Buongiorno, principessa. E allora? Che facciamo?
1: Vabbè, balliamo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.